Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. Radio Alta. Prolific music. Danger zone, baby.

Radio Alta. Sono le 6:01. Radio Alta. La musica grande.

0: la musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

E ci siamo anche questa mattina con colazione con arrabbiata, fra poco, fra qualche secondo. Sono le 7:00, 52 secondi, forza che ripartiamo anche oggi.

0: facciamo nuovamente colazione insieme anche per questa mattina, un buon caffè, anche se ho letto che noi italiani non siamo bravissimi nemmeno per quanto riguarda la colazione. Ci svegliamo, caffettino a digiuno non va bene, solo il caffè, bisogna mangiare qualcosina di più, poi magari anche il caffè. Va bene, buona colazione a tutti, per chi sta facendo colazione con noi, per chi è in macchina, per chi sta viaggiando, per chi ha qualche pensiero nella testa in questo momento, sta pensando anche all'estate, perché ovviamente ci siamo, il 21 di giugno, da calendario scolastico inizia l'estate, anche se ovviamente le temperature ci fanno capire che effettivamente siamo nella stagione estiva. Poi parleremo anche di estate, perché ho letto una notizia che riguarda l'utilizzo dell'ombrellone. Ci sono alcune spiagge in Italia dove non si può mettere l'ombrellone, non puoi ficcare l'ombrellone in spiaggia per tutelare il luogo, poi magari ne parliamo. Allora, oggi giornata ricca per quanto riguarda i nostri ospiti e anche gli argomenti che tratteremo, perché alle 7:50 ci sarà un incontro importante, lo faremo tra l'altro con una nostra sentinella, con Ettore Cambianica, che sarà in studio, lui è volontario anche carabinieri, perché verrà ricordato il maresciallo Filippo Salvi, che forse qualcuno di voi ricorderà, ebbe un grave problema, perché morì il 12 luglio del 2007 il maresciallo dei carabinieri, aveva 36 anni, lui è originario di Botta di Sedrina, era in servizio al ROS di Palermo come specialista in attività tecniche e informatiche. Ci fu un incidente in quel caso, quindi verrà ricordato l'11 luglio a Casazza. Ne parleremo con Ettore, che sarà in studio. Poi alle 8:20 invece cambieremo argomento, perché andremo a Foppolo per quanto riguarda il trail del centenario, tra l'altro quinta edizione, ma è già un grandissimo successo. Lo faremo con Mario Poletti, che è poi l'inventore del trail del centenario, e con Massimo Cacciavillani, che è l'amministratore delegato di Lovato Electric, che collabora appunto con Mario per quanto riguarda questa gara straordinaria, che è appunto il trail del centenario. E poi alle 8:35 invece parleremo di musica con due DJ che saranno qua, Angelo Pedroni con Flavio Zeta, anche perché ci sarà un momento dedicato appunto alla musica degli anni 70 e degli anni 90, ma ne sapremo di più tardi, quindi tantissime cose. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, traffico c'è verso Milano, ve lo dico, in A4 ci sono dei rallentamenti con linea arancione e rossa, per il resto tutto abbastanza tranquillo, poi andremo a controllare. 7:04 minuti, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina. Andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo. Prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi. Oggi giovedì 18 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: corsie e BRT, prime code, ATB, un piano per i semafori, rallentamenti in città, il presidente Felli, nuovo sistema di gestione, le nuove corsie riservate alla nuova linea di autobus elettrici e BRT che partirà ad agosto stanno già creando i primi problemi alla circolazione in città, spazio ridotto per il traffico, code nella giornata di ieri tra via Paleocapa e Largo Tironi anche a causa del cantiere RFI e della chiusura del ponte di via San Bernardino, che ieri tra l'altro è stato in parte demolito. Da lunedì al via il preesercizio della linea, fase decisiva per calibrare viabilità e tempi semaforici. E poi andiamo a centro pagina, purtroppo non ce l'ha fatta il ragazzo, il 21enne, ricorderete la notizia, diede un calcio al SUV dalla moto, quindi è purtroppo deceduto Samir Fermaca di 21 anni, di origine albanese, caduto dalla moto guidata dal cugino dopo aver sferrato un calcio ad un SUV. Il giovane, che risiedeva a Torre Boldone, è morto ieri pomeriggio al all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era stato ricoverato dopo l'incidente di sabato e dove dalla mattinata di ieri era stato in osservazione per il prelievo di organi. Nelle ultime ore è spuntato un testimone con un particolare che ora al vaglio degli inquirenti. L'uomo, che transitava in quel momento su un'auto alla polizia locale, ha raccontato che dopo essere finito a terra Fermaca sarebbe stato, se non investito in pieno, quantomeno urtato da un'altra vettura. Andiamo di spalla. Bergamo Treviglio, questo tracciato toglierà traffico dalle strade ordinarie. Ponte San Pietro, picchiato nel cortile di casa, grave 34enne, dietro fronte, vecchie carte di identità, proroga oltre il 3 agosto, lotta alla siccità, clima e tutela idrica nel piano regionale, famiglie in difficoltà, il CREI, il bando estate sostiene 110 progetti, joint venture, sistemi ABS per moto, Brembo cresce in India, dati Banca Italia, il credito alle piccole crollato dal 40 al 24%. E poi andiamo di taglio basso con Archeostage, storia che passione, studenti del Sarpi, archeologi sul campo. Val Brembilla, dal signor Bozzetto a Gimondi e Pievani, viaggio alle origini, il concerto Alfa, il mio tour a via da Bergamo con buon vento. Calcio, Atalanta, casting per il nuovo regista Gaetano è in pole. E poi una fotonotizia che riguarda invece le RSA gratuite, questo è il caso, Alzheimer, erette, si deve chiarire. E poi andiamo ai titoli sotto la testata, il monito di Sergio Mattarella, del nostro presidente, no alle big tech sopra gli stati. E poi avrete letto, avrete sentito questa notizia che riguarda l'intesa USA-Iran in vigore, bastano le firme digitali. Questo accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra è entrato in vigore ieri sera dopo le firme digitali. Domani quindi non si terrà nessuna cerimonia nel resort di Lucerna Saltata, questa cerimonia in Svizzera. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi giovedì 18 giugno 2026, San Gregorio Barbarigo, a tutti i Gregorio tanti auguri. Sono le 7:08 e a questo punto andiamo a vedere la situazione del meteo e lo facciamo con il nostro Lino Pozzi. Eccoci Lino, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora vi dico la temperatura in questo momento, si registrano 21 gradi Lino.
2: Esatto, 21-22 gradi a seconda delle zone della pianura, sì, è già un grado in più rispetto a ieri. Pian pianino la temperatura si sta alzando, ieri abbiamo fatto 33-34 gradi di massima, oggi andremo tra i 34 e i 35. Il picco dell'ondata di caldo probabilmente l'avremo nel weekend, i primi giorni della settimana prossima, con 36 gradi. È un'ondata così, poi per il prosieguo vediamo un attimino. Ieri sera hanno fatto vedere uno spiraglio di apertura dei temporali, ovviamente saranno forti. Bisognerà ricordare sempre il rischio grandine, il vento, quel che l'è verso il prossimo fine settimana, ma è ancora presto, lasciamoli lì. Intanto iniziamo a arrivare a questa settimana che avremo, come ti dicevo, il fine settimana l'apice del caldo. Oggi temperatura un grado in più rispetto a ieri, sui 34-35. Attenzione perché in montagna man mano invecchia l'anticiclone, tra virgolette invecchia, nel senso che staziona sul cuore dell'Europa, dove compresa anche l'Italia.
0: Cioè invecchia intendi è fermo, è lì.
2: Sì, è fermo, staziona, esatto, aumenta l'umidità perché anche la percezione di afa ieri è aumentata. Sì. Avevamo l'umidità che di solito è sul 30%, ieri cominciava già a superare il 40%, oggi arriveremo vicino al 50%, è normale che sia così. Si creeranno dei temporali su Orobie e dei rovesci pomeridiano serali, sia domani che nella giornata anche di venerdì. Venerdì potrebbero sconfinare addirittura tra la sera, pomeriggio, sera, notte, anche sulle aree adiacenti alla pianura, ma è una situazione ancora non ben delineata, che ne parleremo meglio.
0: Però
2: domani,
0: ecco, questi temporali saranno comunque in zone montane, non in città.
2: Inizialmente sì, sono temporali che riguardano Europa, inizialmente sì. Vedremo domani se riusciranno a sconfinare anche nelle zone di pianura. Però la situazione è questa. Sì. Comunque ecco, vedendo un po' le configurazioni come sono messe, anche se dovesse settimana prossima arrivare questa tra virgolette fase temporalesca abbasserebbe la temperatura di qualche grado inizialmente, ma poi il dominio anticiclonico resterebbe, per cui non quindi è
0: più,
2: che
0: ancora più umidità, ancora più umidità poi. Ok, ecco, lo si diceva ieri senza fare allarmismo, perché non vogliamo assolutamente farlo, però ecco, prepariamoci, perché comunque il fine settimana, sabato e domenica, le temperature potranno superare anche i 35-36 gradi.
2: Sì, 36 gradi, sì.
0: Farà decisamente caldo. Bene, Carolino, noi ci sentiamo domani. Domani fai
2: il tour.
0: Mazzolini è in ferie e quindi gli chiederemo magari quando vai in ferie tu, Lino.
2: No,
0: Pozzi?
2: Io ad agosto. No,
0: secondo voi Lino Pozzi, cioè, vai in ferie? Non vai in ferie assolutamente. Allora, senti Lino, io metto sole pieno, dai, oggi.
2: Sì, vabbè, sì, mettiamo caldo, anche caldo. Perché oggi è una giornata facsimile a ieri,
0: così
2: sono tutte giornate che si ripetono.
0: Fa caldo. Guarda, allora, per solidarietà, il surmario, la signora Maria lo invita a fare i mestieri di casa, perché fa caldo e lei non può farli, li fa lui, è giusto? Va bene?
2: Sì, un po' di par condicio,
0: vero? Cioè, par condicio, cioè, anche lui deve fare come lei, cioè, non c'è differenza, capito?
2: Sì.
0: Quindi è così. Poi tieni il bambino a casa, perché lei cosa deve fare? Deve andare al mare con le amiche, ok?
2: Ah,
0: beh. Va bene, Lino, un abbraccio, buona giornata, buona colazione.
2: Grazie, domani. Ciao,
0: buon viaggio al nostro Lino Pozzi. Allora, vi ho ricordato il numero di telefono, cioè di telefono, WhatsApp, ormai è quello, SMS, WhatsApp, 329-1184-864, sì, Maturandi, no, vi dico no, perché mi arriva la richiesta, metti la canzone, vi prego, notte prima degli esami, no, e neanche parliamo dei consigli da dare ai ragazzi, lo sanno perfettamente quello che devo fare, e bevete, e dormite, e passate la serata con gli amici, e basta con questi consigli, faranno gli esami, se hanno studiato andrà tutto bene, non ci sono assolutamente problemi. 329-1184-864 per i vostri messaggi, per i vostri auguri, poi andiamo a leggere qualche notizia, sono le 7:13 minuti primi, questa è solo ed è l'unica colazione con la Radio Alta.

Questa è la nostra canzone per i maturandi, cioè Hungry Lad the Wolf, affamato come un lupo. Dovete essere affamati per affrontare questo momento dell'esame. Dei miei ricordi è che dopo sei leggero.

0: avete studiato, avete studiato. Certo, poi c'è chi va in ansia perché c'è la preparazione, quel momento, ma se uno ha studiato, se uno sa, non ha assolutamente timore di niente. Poi, come dicevo prima, dopo l'esame si sente liberi, liberi di volare. Andiamo da Marco, Marco Bici, eccoci Marco!
1: Ciao Teo, buongiorno a tutti.
0: Ti è piaciuto?
1: Sto frenando in autostrada a Capriate perché da qua inizia lentamente.
0: Sì, cioè in autostrada, infatti lo dicevo prima, in A4 c'è sempre questo. Dove sei? Perché sai, se io dico Capriate, poi mi arrivano i messaggi: no, Teo, è dopo Capriate.
1: Preciso, preciso sull'uscita di Capriate.
0: Capriate sì. Verso Milano, però.
1: Verso Milano.
0: Però dura poco, guarda, ma dopo Trezzo poi si libera, la situazione.
1: Dura minga.
0: Sì. Allora, non ho messo la canzone, no, devo rispondere a chi mi ha detto: Teo, perché non hai aperto Notte prima di... No, basta. Io ho messo Angry Like the Wolf perché bisogna essere affamati come i lupi, cioè nel modo positivo. Bene, Marco.
1: Ti ruba davvero il pensiero, ti dà energia. Devi avere voglia di raggiungere il tuo obiettivo.
0: Esatto.
1: Ma lo vedo anche nel lavoro. Mm. Guarda che, per esempio, io ho a che fare un po' con tante aziende in giro per il mondo.
0: Sì.
1: E sto vedendo gli indiani che stanno facendo una crescita tecnologica fantastica. Mm. Perché partono da una base veramente molto povera e vogliono crescere.
0: Hanno l'occhio di tigre. Quando si ha l'occhio di tigre.
1: Hanno fame.
0: Ma è così. È così, deve essere. Bravissimi, sì. Guarda, sono contento di aver scelto questa canzone, Angry Like the Wolf, perché, guarda, quello che stai dicendo tu adesso, bisogna avere fame di qualcosa, perché se si è appagati, se si è sazi, non ti muovi, invece bisogna...
1: Sì, è vero, non...
0: Bisogna combattere.
1: È il miglior
0: consiglio che possiamo dare ai nostri ragazzi, che ovviamente stamattina avranno un po' di ansia, però è quello che dicevo prima: finito l'esame, respiri. Non so se ricordi, questa sensazione, ti sentivi leggero dopo.
1: Sì, è vero, poi esci e cammini a un metro da terra.
0: Ma veramente. E quindi vivete questo momento anche perché di esami, mannaggia. Nella vita ne avrete, chissà quante volte avete sentito questa frase, ne avrete migliaia, ogni giorno un esame, non c'è niente da fare. Va bene Marco, senti, intanto grazie, buon lavoro, e ci sentiamo nei prossimi...
1: Vediamo che sono abbassati un po' i prezzi dei carburanti, fortunatamente.
0: Ecco, sai che cosa volevo fare? Anche una mappatura, però forse è ancora troppo presto, anche perché io penso adesso... Tornando al discorso della firma, ho visto, cioè, la firma digitale per Trump vale. Io spero che veramente valga questa firma e che ci sia una tranquillità. Almeno per 60 giorni dovremmo star tranquilli. Però sentivo.
1: Vorrei capire cosa succede se uno non la rispetta, però.
0: Poi potrei aggiungere anche altro, ma non lo faccio in questo momento perché ho le mie idee su questa guerra. Che vabbè. Ma voglio intanto leggere gli espertoni che stanno dicendo: ok, i prezzi dovrebbero abbassarsi per quanto riguarda il costo del petrolio al barile. Ieri leggevo 80 dollari, può essere? 80, che sei arrivato a 80?
1: Può essere, sì,
0: ecco,
1: può essere.
0: E quindi, ecco, vediamo la velocità di discesa, perché in salita vanno subito. In discesa un pochino meno. A quanto hai visto tu gasolio e benzina?
1: Purtroppo ero completamente asciutto, mi sono fermato all'autogrill d'Amine e fermato in autostrada, un suicidio, però ero obbligato. Ma fuori dall'autostrada ho visto il gasolio 1,9 contro i 2,2 che erano
0: 1,9, cioè 1,90, intendi?
1: 1,90. 1,90, sì.
0: Ecco, poi un'altra cosa da dire: ma si può, per legge, invece di scrivere 1,99,9, cioè 2 euro, cioè non è possibile scrivere uno, ma dai, adesso voglio dire 1,93,9 cos'è? 1,94, no? Perché sempre quel, si può eliminare per legge questa cosa,
1: arrotondare, sì, alla cifra inferiore, però non quella superiore.
0: Ok, speriamo di avere un costo minore, almeno per quanto riguarda il gasolio, anche perché il più delle macchine sono a gasolio, questo dobbiamo assolutamente dirlo. Bene, Marco, buona giornata, buon lavoro. Ciao caro.
1: Nel frattempo, come mi dicevi, il traffico si è liberato, perché
0: vedi?
1: Ho ripreso la marcia.
0: Ragazzi,
1: avevi ragione.
0: Qua siamo

0: colazione con una radio alta, amica. Ciao, ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, c'erano tante cose da chiedere. Facciamo una mappatura del costo carburanti, vediamo dove costa meno. Dai, vediamo. Benzina è già sotto l'1,9, ho visto, 1,87, 1,86, ma gasolio un po' di più. Vediamo se c'è qualche distributore che lo fa a 1,89. Vediamo se c'è. 329 11 84 864. Torniamo fra poco. Colazione, gli auguri, vi aspetto.
2: Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
7: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
9: Keep on rocking.
10: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rocking è la cura. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
11: Keep on rocking.
12: Keep on rocking.
11: Vinyl.
10: Poche chiacchiere, solo decibel.
11: Revolution.
10: E il venerdì si fa sul serio con Rock Airplay Mainstream. La classifica dei brani più programmati. Keep on rocking su Radio Alta. Il rock non ha mai smesso di farti sognare. Radio Alta, in diretta in FM e in digitale da Plus, sulle piattaforme Radio Player, TuneIn e in FM World.
13: Radio Alta,

0: questa nuova canzone per lei, con l'immancabile, noi lo trasmettiamo tanto, ce lo chiedete tutti i giorni. Dovessi fare la hit parade degli artisti che voi volete sentire, vince Vasco, anzi vincono Vasco, Ligabue, anche Antonacci, me lo chiedete spessissimo. Stavo leggendo questa notizia che riguarda l'hitball, che non so cosa sia, cioè tutti pazzi per questo nuovo sport made in Torino. In mille le prime finali, lo sport nato a Torino chiude la stagione, ottavo trionfo dei Red Devils. L'hitball vede sfidarsi due squadre miste da 5 giocatori. Non ne sapevo nulla, non lo so, ci sono delle cose che mi sfuggono. L'hitball cos'è? Boh. Andiamo da Ugo. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Sai che cos'è l'hitball?
1: No, vedi,
0: invece tutti stanno impazzendo per l'hitball, mi sono incuriosito di questa cosa. No, invece tornando alla mappatura che ho chiesto questa mattina, vabbè, bocca al lupo ai maturandi, bene. Poi Tiziano, che vuole saluti una persona, va bene, lo faremo dopo. Dunque, notte, ho qui ancora situazione invariata, ho visto gasolio ancora sopra i 2 euro, viva colazione. Bene,
1: Ugo. Allora, io ti posso dire che sono passato adesso iperferiate 1,915 gasolio, 1,799 benzina. E mentre qui sulla strada provinciale 91, 1,926 gasolio, 1,826 benzina.
0: Quindi un pochino si è abbassato in ogni caso.
1: Sì.
0: Un pochino si è abbassato. Vorremmo
1: anche
0: che.
1: 1,915 più o meno è quasi 10 centesimi. Alla fine, no, 10 centesimi, è quasi un euro in meno rispetto a prima.
0: Un euro. Quanto dici? Magari fosse un euro, no?
1: Magari
0: fosse un euro. No, stavo leggendo anche sulla proroga anche delle accise che c'è stata, però hanno abbassato i prezzi del gasolio a metà rispetto a quello della benzina, quindi situazione ancora un po' in divenire. Certo che dovrebbero quantomeno abbassarsi o avere la velocità tale come quando deve salire, cioè per salire immediatamente, per scendere un pochino meno, dobbiamo aspettare forse qualche giorno ancora. Bene, Ugo, traffico, dove sei?
1: Traffico, come dicevo, tra la provinciale 91 in questo momento, da Seriate verso Sarnico, molto tranquillo in entrambe le direzioni, non ci sono particolari criticità.
0: Ok, oggi sono abbastanza tranquilla, io mi ripeto tutti i giorni, perdonatemi se è così, ma 671 è la strada che ha più rallentamenti, statisticamente, perché così qua vediamo già da Treviolo, dal bivio di Treviolo, anche dove si va per l'ospedale Papa Giovanni verso Bergamo, ci sono rallentamenti 671 in questo momento. Ugo, un abbraccio e ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao, grazie Ugo. Le nostre sentinelle sono le 7:33. Non so se ho preparato le foto stamattina, vado a controllare perché me le avete mandate forse un pochino in ritardo, però lo facciamo subito, non preoccupatevi, noi siamo qui anche per questo, per prepararle, per programmare le vostre immagini che mi avete mandato al 329 11 84 864. E allora qui vediamo, ecco qua, questo baldo giovane, chi è? Teo, fai gli auguri al nostro bellissimo nipote, si chiama Michael, eccolo qua, per i suoi, mamma mia, 17 anni. Michael, hai una fortuna incredibile. Nonna Carla, zia Lori, zia Sabi, tutta la famiglia, grazie. Ecco qua, cioè più piccolo di colazione, Michael, nato un anno dopo colazione. Tanti auguri. Poi tanti auguri di buon compleanno a Micaela, che festeggia il suo compleanno, sono 32, mamma Caterina, dal papà Lodovico e dal fratello Andrea. Eccolo qua con questa bellissima immagine, questo un cartello, un caffè con tanto amore, un saluto che viene dal cuore. Buongiorno, tanti auguri. Poi tanti auguri di buon compleanno a Barbara Rota, che festeggia il suo compleanno. Auguri dalla mamma Veronica, papà Mariolino, detto il Lino. Auguri dalla sorella Roberta e anche dai nipotini Nicolò e Lorenzo, e poi anche dall'ufficio. Auguri. Qua vediamo la foto di Barbara nel suo intero, guarda che bella Barbara. E poi forse ce ne sono altri, ma vado a leggerveli. Tantissimi auguri per i suoi 30 anni a Leonardo, dalla mamma, papà e Amanda. Tanti auguri anche a Leonardo, insomma, a tutti quelli che festeggiano il compleanno. Vi faccio sentire e vedere una bellissima canzone. Lei è molto brava, l'abbiamo già trasmessa, si chiama Sienna Spyro, forse anche di origine italiana, lei è britannica, lei è inglese, è di Londra, è giovanissima, 25 anni, ha una voce fantastica. Sentite questa canzone, il suo nuovo disco, il titolo è Material Lover.

Material Lover, Sienna Spyro, ricordate questo nome, l'abbiamo seguita, ascoltata con varie canzoni. Questa fa parte tra l'altro della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, e c'è anche questo suo singolo che stiamo sentendo. Grazie per i vostri complimenti, non sono scontati quando li riceviamo. Dunque, in bocca al lupo ai maturandi e a tutti quelli che hanno un esame in vista, Piera, sì, sono d'accordo. Poi ci metti una canzone della Carrà, oggi è il suo compleanno, Luigi. Luigi, noi prepariamo tutto prima, noi facciamo come i panettieri la sera, prepariamo tutto quello che poi ascoltate prima, quindi non era previsto questo, però salutiamo ovunque lei sia Raffaella. Poi mi chiedete anche Paul McCartney, anche lui festeggia il compleanno, 84 per Paul McCartney. Vabbè, facciamo gli auguri. Poi sapete, Paul McCartney spesso lo trasmettiamo anche con i suoi Beatles, non ci smentiamo mai. Radio Alta, la più bella musica, e qui bravissimi complimenti ai programmatori, e riferiremo. Scenderanno anche luce, gas e tutti i prezzi che hanno aumentato per la guerra. Noi ce lo auguriamo, a parte, a prescindere poi dalla guerra, cioè io credo che i prezzi debbano essere calmierati, perché non è possibile che i salari possano salire e i prezzi abbassarsi, i salari minimi in particolare. Allora, a questo punto facciamo il nostro viaggio nella storia, andiamo indietro nel tempo, vediamo che quello che succedeva un po' di anni fa, e qui vi porto nel 1998. Era giovedì 18 giugno del 98, l'Eco di Bergamo costava 1500 lire, non si parlava ancora di euro, anche se qualche furbetto c'era già in quel periodo. Adesso leggiamo i titoli. La maggioranza riparte, NATO, pressing su Bertinotti che non cede, vertice interlocutorio con molte spine, Prodi e D'Alema ottimisti. Qua insomma si parla di governi. Poi c'era sciopero dei traghetti, treni nel caos, l'Italia di slancio, perché si parlava del mondiale francese, dove in quel caso noi c'eravamo con l'Italia, 3-0 al Camerun, reti di Biagio e Vieri, l'Italia di slancio. Ecco, in questo mondiale non si parla di Italia. Poi altre notizie, sempre dalla prima pagina dei giornali, in particolare dell'Eco di Bergamo: da domani scatta l'ora del prefisso telefonico, verrà adottato anche per le telefonate urbane, perché vi ricordate che si faceva il numero telefonico ma semplicemente senza il prefisso, cioè lo 035 non lo facevi se eri in provincia, non facevi il numero. Adesso dal 1998 devi fare il numero anche con il prefisso, anche se i fissi sinceramente li usiamo molto molto meno. Poi andiamo invece all'interno del giornale, appunto vi dicevo dei truffaldini che c'erano già all'epoca. L'euro era abbastanza distante ancora, eravamo nel 98 e si parlava, si diceva 2000, però non eravamo ancora entrati veramente sulla notizia. E invece c'erano già i furbetti: ci sono truffe in euro, incredibile, le cambio le lire, ma era un raggiro, falsi tecnici dell'Enel o dipendenti delle Poste, ecco come difendersi, venivano lì, le cambio le lire, pensa un po'. Vittime quasi sempre sono anziani fra 60 e 87 anni che vivono da soli, se avete dubbi non aprite la porta e chiamate le forze dell'ordine. Purtroppo i truffaldini ci sono adesso, c'erano, ci saranno sempre, purtroppo. Questo accadeva nel 1998, e nella musica, dato che si parlava dei mondiali di calcio, allora adesso vi dico: al numero 5 c'era Gala con Suddenly, e poi Umbrellas con No Tengo Dinero. Al 4 Savage Garden con Churuli, Medley Deeply, bellissima canzone. Al numero 3 poi Claudio Baglioni con Da me a te. Al numero 2, ma attenti, perché al numero 1 c'era la colonna sonora del mondiale del 98, Ricky Martin, La Coba della Vida.

0: Ale, fa un po' male, sinceramente, sentire questa canzone, il mondiale, tutti che gioiscono, quelli che partecipano ovviamente al mondiale, noi no, non ci siamo, anche se leggevo che molti lo stanno seguendo, insomma, cioè, è stato un buon successo di pubblico televisivo per vedere il mondiale, cui noi non siamo presenti anche per questa edizione. Allora, era il disco di Ricky Martin, La Coppa della Vida, numero uno, il disco più venduto nel 1998. Mi ero incuriosito prima sull'Hitball, perché non so cosa sia. Si gioca questo sport a Torino. Tanti torinesi hanno scoperto a scuola due squadre miste, gli atleti di ogni genere giocano nello stesso campionato, si sfidano schierando 5 giocatori l'una. Un'azione non può durare più di 5 secondi, obiettivo fare hit nella porta avversaria con un gesto simile ad una sbracciata. Ne so quanto prima sull'Hitball, vabbè, così. E invece c'è una bella sorpresa stamattina, perché torna, perché sentinella si è sempre, torna ad essere sentinella, non so se solo per un giorno, la nostra Valentina. Valentina! Buongiorno.
1: Teo.
0: Ma dai. Buongiorno. Valentina, ma che numero hai tu di sentinella?
1: 89.
0: 89, vedi? Ma torni oggi così è una toccata e fuga, oppure rimani sentinella costante?
1: No, è proprio una toccata e fuga, infatti ho detto avviso che sono per strada.
0: Dai, va bene, va bene.
1: Risento.
0: Quindi niente. Da Seriate stai andando a Bergamo?
1: Esatto, sì, e come ho scritto è un traffico sostenuto, nonostante non ci siano tutte le scuole, ma
0: saranno i maturandi, certo.
1: Esatto, e devo dire che via Mauro Gavazzeni particolarmente è una bella linea rossa, infatti è già 3 semafori che sono in attesa
0: che hai rallentato passare. Tu devi prendere il treno delle 8:02?
1: Esatto, spero di farcela, perché ho tutto poi il sottopasso da fare. Come sempre sarò di corsa, perché nei pendolari sono sempre di corsa. E vi avviso quando parte?
0: Ok, mi mandi un messaggio. Tra l'altro mi dai modo e anche occasione di salutare Carolina, perché è la nostra sentinella del treno, e non l'ho detto finora anche perché non sapevo se dirlo per la privacy, invece ci siamo sentiti in questi giorni. La nostra Carolina sentinella è diventata mamma, ecco la motivazione per la quale non l'abbiamo sentita al telefono, perché ovviamente aspettavo il suo bimbo che è arrivato e quindi sta facendo la mamma. La salutiamo, tanti auguri alla nostra Carolina. Un po' come è successo a te, Valentina, anche tu sei diventata mamma, giusto?
1: Esatto, sì, 2 anni fa ormai, a settembre sono 2 anni, e poi ho cambiato lavoro nel frattempo.
0: Vedi quante cose.
1: Non sto più facendo la pendolare.
0: Quante cose. Però quando tu sei in strada, ecco, sappi che noi ti aspettiamo, perché si è sentinella sempre, tutta la vita.
1: Esatto, assolutamente.
0: Valentina, aspetto il tuo messaggio quando parte il treno delle 8:02, d'accordo?
1: Va benissimo, spero con me, perché è tutto bloccato.
0: È tutto bloccato, speriamo che tu riesca a prenderlo. Grazie, esatto. Ciao Valentina.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao, buona estate.
1: Tutti, ciao.
0: Bene, state qui con me, perché fra poco avremo una sentinella, ma non è in veste di sentinella, adesso vi spieghiamo. State qua.
2: Radio Alta. Spot, spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: Radio Alta.

0: Rieccoci in onda con la storia con la Radio Alta. Ancora buon viaggio per chi è in viaggio in questo momento. Auguri a tutti i maturandi, in bocca al lupo per gli esami quest'oggi. Allora, come vi dicevo prima, vogliamo ricordare un ragazzo, una persona, un maresciallo dei carabinieri, Filippo Salvi. Il 12 luglio del 2007, maresciallo dei carabinieri, che aveva 36 anni, originario di Botta di Sedrina, in servizio alla ROS di Palermo come specialista in attività tecniche e informatiche. La notte del 12 luglio 2007, durante un'operazione top secret finalizzata alla cattura di latitanti vicini a Matteo Messina Denaro, stava installando una telecamera nascosta sul monte Catalfano a Bagheria. Purtroppo ci fu un incidente e perse la vita. Verrà ricordato questo maresciallo, questo ragazzo di 36 anni, Filippo Salvi, l'11 luglio, se non vado errato, a Casazza. Infatti è così, ci sarà una commemorazione delle vittime delle mafie. Per parlare di questo noi abbiamo invitato la nostra sentinella, che è Ettore. Voi conoscete come sentinella Ettore, ma lui è volontario carabinieri, quindi conosce bene la storia, conosce bene anche la famiglia. Quindi ho fatto questa introduzione per ricordare di questo giorno che avverrà tra qualche settimana, cioè l'11 luglio a Casazza. Buongiorno, esatto. Ettore.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Alta, buongiorno Teo per la disponibilità che hai sempre. Volevo innanzitutto ringraziare il nostro presidente Ernestino Gualeni per la disponibilità che mi ha dato questa mattina di venire qua a parlare di questa manifestazione e commemorazione che faremo a Casazza l'11 luglio, perché lui è fuori provincia. E niente, come dicevi anche tu, questo ragazzo, questo maresciallo dei carabinieri, purtroppo se n'è andato in un'esercitazione, e tra l'altro quando è stato catturato il boss Messina Denaro, i ROS hanno dedicato a lui la cattura. Ecco, noi volevamo ricordarlo anche perché a Casazza, oltre al monumento dei caduti, abbiamo il monumento dei carabinieri, poi abbiamo il monumento anche dei paracadutisti, il monumento degli alpini, ma abbiamo anche il piazzale dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. In più abbiamo anche la scuola, l'istituto comprensivo è dedicato al venerabile il beato adesso non mi viene il nome,
0: Salvo d'Acquisto,
1: ecco, non mi veniva il nome. Per cui diciamo che la sezione di Casazza è molto vicina all'arma dei carabinieri da sempre, e questa manifestazione, questa ricorrenza è stata anche avallata immediatamente dal sindaco Renato Totis, che ringrazio in primis, e anche da tutta l'amministrazione. Per cui in collaborazione con l'amministrazione comunale abbiamo deciso di fare questa giornata, anche perché avremo l'occasione di avere dei colleghi, non si sa ancora bene perché sono cose riservatissime, da parte del ROS di Palermo. Per cui questa è una cosa molto importante. Inoltre posso dire che sempre il sabato mattina, per quanto riguarda gli inni ufficiali, saranno gestiti gli inni e gli onori ufficiali dalla fanfara dei bersaglieri di Sorisole, Arturo Baggi. Ecco, questo è un po' il tutto. Faremo innanzitutto gli inni, l'alzabandiera davanti al comune, e poi proseguiremo con la deposizione della corona ai caduti davanti al monumento ai caduti. Infine, in corteo andremo verso il piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove c'è il monumento. Da lì proseguiremo ancora il percorso, andando a fare anche lì gli onori davanti alla scuola, dove c'è la targa. E poi faremo tutti gli onori, i saluti e la commemorazione all'interno della palestra della scuola.
0: E questo è giusto. Tra l'altro ci sarà anche la famiglia?
1: Ci saranno anche i genitori, ci hanno confermato che ci saranno anche i genitori, che sono molto vicini. Tra l'altro circa 10 giorni fa erano praticamente a Bagheria, perché anche giù a Bagheria hanno fatto una manifestazione, hanno inaugurato un'aula del liceo di Bagheria. Per cui questa figura molto importante anche a Sedrina, dove anche lì anni fa è stata inaugurata addirittura una piazza.
0: Sì.
1: Per cui
0: tra l'altro, ecco, voglio ricordare che è stata ricordata la figura appunto di Filippo Salvi anche nel 2023 quando ci fu la cattura, la ricorderete nella cronaca di Messina Denaro, e quella giornata proprio fu dedicata a questo ragazzo, insomma a Filippo Salvi. Ettore, sarà un momento sicuramente molto importante, lo ricordiamo ancora, è sabato 11 luglio 2026, questa commemorazione delle vittime delle mafie a Casazza durante la mattinata, però giustamente tu volevi anche ricordare un'altra figura sempre dell'arma, questa notizia che ha sconvolto veramente un po' tutta la nostra comunità, perché purtroppo vi ricorderete il malore in caserma Cusone, esatto, di questo carabiniere di 26 anni, purtroppo è deceduto, Marco Noviello, che conoscete.
1: Diciamo che era stato per un piccolo periodo anche in stazione dei carabinieri a Casazza, e tra l'altro io e la mia famiglia siamo molto vicini perché l'abbiamo conosciuto personalmente ed era un nostro amico. Questo veramente ci ha lasciato tutti attoniti, perché una cosa così non ci si aspettava nessuno, e per cui siamo rimasti senza parole, come tutta l'arma dei carabinieri della provincia di Bergamo, ma non solo. Gli è stato reso omaggio anche da parte del comando della Lombardia, per cui adesso il ragazzo è stato portato immediatamente per la tumulazione a Cava dei Tirreni, il suo paese natale. Questo ci dispiace molto per tutto quello
0: l'aspetto, quello che l'aspetto umano, insomma, l'aspetto umano per quanto riguarda l'arma dei carabinieri. Bene, Ettore, intanto grazie, complimenti anche per quello che fai a livello di volontariato, appunto con l'Associazione Nazionale Carabinieri, ecco perché ha questa divisa, lui non è un carabinieri, lui è un volontario dei carabinieri, e quindi insomma ci teneva a ricordare questi queste persone importanti, cioè questi ragazzi che purtroppo perdono anche la vita, sono sempre in battaglia, sono sempre in trincea per noi. Quindi il giusto ricordo al maresciallo Filippo Salvi il sabato 11 luglio a Casazza. Grazie
1: mille Teo, grazie di tutto.
0: Ecco, stai qui fermo, muoverti. Fra poco invece parleremo d'altro, fra poco parleremo del trail del centenario, e quindi lo faremo con colui il quale l'ha inventato, cioè Mario Poletti sarà in studio con noi alle 8:20, e poi parleremo invece della discoteca Il Triangolo. State qua.
2: Spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Diamo il segnale orario, 8:02:28.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: E apriamo con questa notizia che leggete anche in prima pagina sul nostro giornale, sull'Eco di Bergamo questa mattina. Bergamo caduta dopo calcio al SUV, è morto il 21enne, un testimone investito da un'altra auto, Samir Fermaca di Torre Boldone. Sabato 13 giugno era caduto dalla moto guidata dal cugino, mercoledì 17 il decesso. Un automobilista ha raccontato di aver visto una vettura urtare il giovane a terra e tirare diritto. È stata disposta l'autopsia. Ancora in prima pagina, Ponte San Pietro, picchiato con una spranga nel cortile di casa, grave un 34enne. È successo ieri questa aggressione, il raid di tre malviventi con il volto coperto, i vicini hanno scavalcato la ringhiera, il giovane gridava aiuto. Maturità, è il giorno della prima prova, l'emozione degli studenti, l'attesa per le tracce. Alle 8:30 si parte con il tema in italiano, quindi fra pochi minuti, identico per tutti gli indirizzi, l'emozione dei ragazzi e ragazze sulle note di notte prima degli esami. Noemi e l'esame di maturità in ospedale dopo la leucemia, il trapianto non sono la mia malattia. Il 18enne di Torre de' Roveri, studentessa al liceo artistico Manzù, sosterrà gli iscritti lontano dai compagni. È stata dura dal punto di vista fisico, mentale e organizzativo, ma sono orgogliosa del percorso, sogno di diventare una fotografa. E ancora in prima pagina, Bergamo ha approvato il progetto di fattibilità per il restauro di San Michele dell'Arco. All'Arco, l'ex chiesa all'angolo tra Piazza Vecchia e via Rivola diventerà uno spazio ancora più centrale per la biblioteca Angelo Mai. Aggiorniamo la pagina come facciamo sempre per vedere se ci sono altre informazioni. Questa riguarda lo spettacolo, perché parliamo di Alfa. Parto da Bergamo con Buon Vento in Poppa, venerdì 19 giugno, quindi domani, al Chorus Life, la prima tappa del tour estivo del cantautore. Sul palco Un piccolo borgo sul mare, il singolo con Jovanotti, Un sogno. Buon Vento è appunto la nuova canzone, tra l'altro una delle più trasmesse dalle radio in questo momento. Andiamo a vedere il traffico. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia. Per quanto riguarda invece la 671, ancora con dei rallentamenti fino al sottopasso di Colognola, bene Villa dal Meddalmine. Qualche rallentamento invece in zona Ramera, dove è segnalato in via Ruggeri da Stabello anche un incidente, quindi sta generando, vediamo, anche dei rallentamenti per chi sta andando in direzione Bergamo. Poi andiamo in galleria Montenegrone, dove il traffico è libero, vediamo linea verde, così anche in Val Cavallina, tangenziale sud e Valle Imagna. A parte quell'incidente in via Ruggero di Stabello, non ci sono altre segnalazioni. Per quanto riguarda invece il meteo, per le prossime ore prepariamoci al grande caldo che arriverà anche soprattutto durante il fine settimana. C'è in prevalenza sereni, poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Nelle prossime ore la temperatura massima sarà di 34 gradi. 8, 6 minuti, 7 secondi. Aggiornamenti alle 9, alle 10, alle 11. Mezzogiorno, contemporanea televisiva. Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Noi ascoltavamo queste canzoni, eh? Siamo nel 1978, questo è un capolavoro. La donna per amico, una donna per amico, l'album 1978, c'era questa canzone Aver paura di innamorarsi troppo, con un testo fantastico, con una musica incredibile, arrangiamenti insuperati ancora, nonostante siano passati decenni. Magico, magico, Lucio Battisti. Vi voglio far rabbia, stamattina stiamo facendo il piccolo sondaggio, la mappatura, il costo del gasolio al litro, adesso magari costa un po' meno, ma a lui che gli importa, sto parlando di Elon Musk è l'uomo più ricco in assoluto al mondo. Io non so neanche come riuscire a dire quanti soldi ha, cioè 3.000 miliardi, cioè lui potrebbe sistemare veramente le casse di uno stato, lui potrebbe comprare l'Italia, cioè vieni qua con uno solo, Elon Musk. SpaceX, cioè il volo senza fine di Elon Musk, l'azienda vale più di Amazon. Io adesso non so cosa valga Amazon tanto. La società aerospaziale di Musk sarebbe prossima a superare anche Microsoft, figurati, avvicinandosi alla top 3 della capitalizzazione. Aspetta, perché avevo letto quanti dollari, cioè migliaia. Rade la corsa di SpaceX, non si ferma, i titoli del colosso di Elon Musk sono sempre più preziosi, i guadagni spingono la market cap, cioè la capitalizzazione del mercato, verso i 3.000 miliardi di dollari, superando di slancio Amazon. Porello è Bezos, non è il più ricco. In tre sedute hanno sfiorato il 60% dal collocamento a $135, poi insomma più si va avanti meno capisco di queste cose, però sta di fatto che Elon Musk è l'uomo più ricco della terra, uno solo può sistemare tutti. Andiamo da Michael, eccoci, o Michael, Michael o Michael, non mi ricordo,
1: Michael,
0: eccoci. Ma tu sei giovane, Michael, io ti parlo di Elon Musk, di questi 3.000 miliardi, però lui non ha la ricchezza che hai tu, che sei giovane e che hai tutta la vita davanti, vero?
1: Vero.
0: Diciamolo. Diciamolo. Mamma mia, 3.000 miliardi, ma è possibile, cioè, 3.000 miliardi e belli a contare tutti. Quanto è il debito italiano? Sotto i 3.000, credo, vero? Mica, sai qualcosa tu di qui?
1: Bella domanda, no? Di preciso non lo so.
0: Non siamo messi bene.
1: Però
0: dimmi.
1: C'è da dire, certo, che non sono tutte liquidità quelle di Elon Musk.
0: Sì, certo, non è che diciamo, ho la cassaforte con tutti, certo, è ovvio, però questo è il suo avere. Qualora ci fosse qualcuno che volesse comprare... Se ti compro questa, lui il suo valore è quello. Può stare tranquillo, no? Può stare tranquillo, credo. Credo.
1: Diciamo che non è proprio il suo primo problema.
0: Non credo. Però insomma, gestire tutto, anche lui avrà qualche problemino, no?
1: Sì.
0: Però, sai, molte volte penso a queste persone che hanno veramente tanti soldi, non fanno i conti con l'oste, cioè devono decidere di andare in vacanza, non è che controllano quanto costerà quell'albergo, quanto. No? È vero?
1: No. Direi proprio di no. Esatto.
0: E invece noi è anche bello fare, come dire, controllare le spese, essere parsimoniosi.
1: Sì, ma è bello anche il senso del sacrificio.
0: Ma lui l'avrà fatto, perché non possiamo dimenticare.
1: No, quando... sicuramente. Però adesso magari, non lo so, magari no, però potrebbe aver perso un po' quel senso del sacrificio di non fare un determinato acquisto per rinunciare, insomma, e... non lo so, acquistare un'altra cosa.
0: Sì, perdiamo anche un pochino di lucidità su queste cose.
1: Potrebbe essere.
0: Poi hai anche il delirio di onnipotenza, no? Adesso lui vuole andare su Marte, poi vuole andare ancora oltre. Incredibile. Va bene, Michael, ti ho fatto parlare perché credo che ci sia poco da dire sul traffico, com'è?
1: Sì, io ho letteralmente appena parcheggiato, però diciamo che allora SP35 da Villa di Serio verso il Rondo delle Valli, pensavo un po' più libero in realtà. C'è stato qualche rallentamento, ma in realtà poi per nulla, perché né incidenti né.
0: Meno male.
1: Solo un po' di un po' di rallentamento. Mentre per quanto riguarda SS470 e la 671, tutto molto abbastanza scorrevole, ecco.
0: Sì, ovviamente anche la giornata dei maturandi, insomma, le scuole sono un po' più, diciamo,

0: proprio ieri sera con i bimbi abbiamo organizzato una piccola vacanzina a settembre e ci siamo messi tutti e tre a scegliere l'hotel. Già questa è una gioia, cioè dire questo ci piace di più, poi a uno piace più la piscina, l'altro, questo è il bello.
1: Poi uno può fare quello che riesce a fare, non bisogna fare mai il passo più lungo della gamba. Se tu riesci ad arrivare lì, fai con parsimonia, controlli le spese, tutte queste cose qua, è anche piacevole. Però ecco, mi chiedevo una sola persona al mondo che ha un potere economico altissimo, cioè metterei anche un tetto. Qua mi scrive Arnaldo: essere ricchi come questi paperoni fa vivere fuori dalla realtà. Meglio fare i conti tutti i giorni per le difficoltà della vita. Io dico una cosa sola, Francesco: la cosa più importante che abbiamo è la salute. Se manca questa, manca tutto. Quindi cerchiamo di tutelarci per avere una salute, di vivere bene con gli affetti, con la famiglia, con le cose vere, quelle che contano.
0: Tante parole, Teo,
1: con
0: tante
1: la dignità. Parole. Allora, traffico, dimmi.
0: Ma guarda, traffico in realtà ti devo dire poco anch'io, perché effettivamente noi quest'oggi abbiamo fatto un tragitto diverso dal solito, perché abbiamo fatto via Bonomelli per arrivare verso la stazione, poi siamo rientrati verso casa, quindi facendo via Paleocapa. Ti devo segnalare che effettivamente, come si leggeva dai giornali, c'è qualche strano traffico anomalo, diciamo differentemente distribuito su via Paleocapa, e c'è qualche rallentamento. Ti segnalo che stanno abbattendo una parte del ponte di via San Bernardino.
1: San Bernardino, sì, abbiamo letto questa mattina.
0: Pianino ce la faremo ad arrivare ad avere un ponte nuovo, insomma, anche una viabilità.
1: Vedremo per il prossimo anno. Francesco, un abbraccio, buon lavoro e buone vacanze.
0: Grazie mille.
1: ciao Francesco. Ciao. Allora, state con noi perché fra poco il trail del centenario con Mario Poletti, con la nostra Roberta Cardone, Eco Caffè. State qui perché fra poco ne parliamo.
2: Radio Alta. Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
6: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande. Radio
1: Alta. E come sempre dico, anche gli eventi, quelli importanti, quelli grandi, perché il 21 giugno, che è vero, solstizio d'estate, inizia l'estate, un bel momento, torna sulle nostre montagne, sulle Orobie Bergamasche, il Trail del Centenario, questa bellissima corsa in montagna che attraversa i sentieri di Foppolo, Branzi, Carona, nel cuore dell'Alta Val Brembana. È la quinta edizione, cioè è talmente mitica, io pensavo ce ne fossero già 100 di edizioni, invece è solo la quinta edizione. 10, 13, 25, 50 chilometri, 400 iscritti di già, quindi grande successo per il Trail del Centenario. Ne parliamo con Mario Poletti, che l'ha inventata, con Massimo Cacciavillani, che è l'amministratore delegato della Lovato Electric, e anche con Roberta Cardone, che è praticamente l'Eco Caffè. Ma vai a Foppolo, ma anche tu fai il Trail del Centenario?
2: Da quest'anno sì.
1: Da quest'anno?
2: Novità di quest'anno dell'Eco.
1: Ma la 50 chilometri?
2: No.
1: Non ci credo. Non ci...
2: Io rimarrò lì allo stand con la giornalista, con Bergamo TV, e assisteremo a questa bella manifestazione.
1: Questo momento incredibile che è appunto il Trail del Centenario. Benvenuto a Massimo Cacciavillani, grazie anche
3: mille.
1: A Mario Poletti. Ci ritroviamo.
3: Ci ritroviamo ogni tanto.
1: Come è andato lo scorso anno?
3: Bene, ci porti fortuna.
1: Ottimo. Allora, vi faccio vedere, questo è intanto il cartellone del Trail del Centenario, perché in realtà nasce 5 anni fa, quando l'ha Lovato.
4: Compie 100 anni.
1: 100 anni.
4: In occasione dell'anniversario aziendale abbiamo deciso di offrire un evento al territorio e, insomma, essendo io appassionato di corsi in montagna, avendo conosciuto Mario e il team Fly Up, abbiamo deciso di cominciare questa avventura. Doveva essere edizione singola, perché il centenario
1: è invece
4: uscita talmente bene che invece oggi, insomma, siamo alla quinta edizione.
1: Allora, dunque, vi faccio vedere, ecco, per chi è davanti al video, il cartellone dove insomma si vede un'immagine bellissima. Però abbiamo fatto qualcosa di più, perché siamo andati a riprendere intanto un po' di edizioni del passato,
3: certo.
1: di questo momento. Io non pensavo che ci fosse così tanta gente a partecipare ad un trail. Qua stiamo parlando di percorsi impegnativi. Diciamo.
3: Allora, prima edizione 436 atleti, seconda edizione 490, e via via sempre increscendo, 600 la terza, 939 lo scorso anno, e a oggi mancano ancora 2 giorni alla chiusura delle iscrizioni, stiamo sfiorando le 900 concorrenti. Prevediamo 1100 partecipanti quest'anno.
1: Caspita.
3: Quindi un grande successo per noi. E grazie a Lovato Electric per questo grande impegno, e ovviamente a tutti i volontari, che poi avremo magari modo di parlarne.
1: Assolutamente, ecco, io devo ringraziare anche Valseriana News, perché abbiamo preso queste immagini che sono bellissime. Questa felpa la conosco, mi piace molto, perché è perfetta poi a temperature montagna, no?
3: Sì,
1: temperature
3: sì.
1: Montagna ha fatto il giro d'Europa quella felpa. E come ti è venuto in mente, cioè, di pensare, cioè, il Trail del Centenario, di fare questa cosa in questi percorsi, insomma, sulle nostre montagne, perché credo che sia la più lunga questa come trail.
3: Sì, esatto, come gara di trail ad oggi è la gara più lunga nella provincia di Bergamo, ovviamente sempre confrontandoci con Massimo, che è poi l'ideatore. Noi curiamo tutta la parte tecnica e organizzativa con il nostro team, ovviamente Fly Up. E nulla, c'è da dire che la quinta edizione abbiamo cambiato diverse volte il percorso, perché vogliamo offrire ogni anno delle esperienze nuove. Alcune gare votano per la tradizione, noi abbiamo scelto anche di offrire dei percorsi diversi, per far sì che chi viene anche tutti gli anni a correre la nostra gara possa scoprire degli angoli completamente
1: fantastici,
3: nuovi.
1: Fantastici.
3: Quest'anno c'è una grande novità sulla 50, che alleggeriamo un po' il percorso, tra virgolette, perché una volta saliti al rifugio Laghi Gemelli, Calvi Longo, lo scorso anno si ridiscendeva a Carona e c'era una salita molto impegnativa a salire alle Terre Rosse e tornare all'arrivo. Quest'anno invece dal Longo proseguiremo quasi in quota per Val Sambuzza, spettacolare, molto bella, per arrivare poi al sopra rifugio Mirtillo e rientrare a Foppolo dal rifugio Montebello e Lago delle Trote. Quindi un'altra novità molto importante, dove siamo sicuri che gli atleti apprezzeranno.
1: Quindi si può correre comunque in quota,
3: sì,
1: a quel punto si può fare gara, no?
3: Sì.
1: Uno può fare strategie.
3: Sì, la 50 chilometri, nonostante i chilometri sono importanti e il dislivello non troppo, perché siamo a 2700 metri di dislivello positivo, ha moltissimi tratti corribili, e quindi gli atleti che prepareranno anche gare tipo UTMB o gare più avanti nel mese di agosto su queste distanze sarà un ottimo allenamento anche per quello.
1: Bellissimo, bellissimo. Mi fai venire una voglia di vedere questi, ma qua dove eravamo? Alla Curò, mi sembra.
3: Lì erano al rifugio Montebello, qui stiamo sorvolando l'arrivo, e qui c'è l'arrivo del primo classificato dello scorso anno, della 50, il Luca Arrigoni e la Nico Ruggeri, primi classificati l'anno scorso.
1: Complimenti a questi
3: km.
1: Atleti, perché sono veramente incredibili. Voi pensate, già quando noi corriamo nella normalità, quando parlo plurale maestatis, io sono solo un amatore, facciamo una mezza o una maratona, quando arrivi fai i primi, sei contentissimo. Immaginate vincere invece una gara di questo tipo. Quindi complimenti. Ho sentito che Massimo Cacciavillani è lui l'ideatore, quindi non sei
3: lui l'ideatore.
1: Tu sei l'organizzatore.
3: No, io sono il braccio.
1: Perché lui è un appassionato di questo.
4: Appassionato e affezionato alla Val Brembana, per quello che ho portato Mario, diciamo così, in
1: Com'è Brembana. Come organizzatore, Mario?
4: Sono una squadra, lui e Giannina sono grandi lavoratori, grandi professionisti, sono un piacere. Io oggi vado a Foppolo con loro, per me è una vacanza, lavorare con loro è veramente un piacere.
1: Qui vediamo ancora delle foto dell'arrivo. Quanto tempo ci si impiega a fare questi 50 chilometri?
4: L'anno scorso il vincitore è arrivato alle 5 ore.
3: Sì, vicino alle 5 ore, quest'anno dovrebbe essere un po' meno, perché con il discorso del rientro della Val Sambuzza, a mio avviso potrebbero vincere in 4 ore 45 i primi, e abbiamo 10 ore e 30 di tempo massimo per gli ultimi, comunque anche con dei cancelli di sicurezza sia a Rifugio Gemelli che a Rifugio Longo, per la sicurezza degli atleti. Sì.
1: Senta Fly Up, ma il numero è chiuso adesso?
3: Non ancora, siamo vicinissimi, penso che fra oggi e domani mattina potremmo raggiungere il fatidico numero massimo di 1100 persone.
1: 1100
3: cioè, sulle quattro
1: distanze. Se uno arriva a 1101? No.
3: Purtroppo no, perché ovviamente c'è un'organizzazione dietro, sia per la sicurezza ma anche per la preparazione dei pacchi gara, dei pranzi e quant'altro, che non possiamo.
1: Farete a meno
3: sabato
1: di me. Volevo essere il 1101esimo, nulla da fare. Roberta, allora tu sarai lì con ma dove ti piazzi, scusami, con l'Eco Caffè?
2: Saremo nel piazzale degli alberghi, molto vicini all'arrivo, partenza della gara.
1: È un periplo, quindi
3: partenza arrivo
1: ci sono dei nomi particolari che vuoi segnalare?
3: Allora, spiegando sì, i nomi stanno arrivando in questi giorni, sono entrati degli atleti veramente di spessore. Abbiamo Cristian Minoggio sulla 50, che è campione del mondo, e l'anno scorso, per dirti, è arrivato secondo per una manciata di secondi alla CCC dell'UTMB al Monte Bianco, dietro al più forte corridore al mondo, che è Jim Wemsley, e lui ha perso proprio questa gara agli ultimi 300 metri, quindi per noi è un onore avere Cristian qui alla gara della 50. Ci saranno ovviamente i soliti tenaci bergamaschi, Luca Arrigoni, Luca Carrara, ci sarà un francese, Julien Balduzzi, che è un mio lontano parente perché mia mamma faceva Balduzzi di cognome, e invece sulla 25 ci sarà una sfida Bonaldi, Paolo Poli, e stiamo aspettando la conferma di William Boffelli, recente vincitore della Monte Rosa Sky Marathon.
1: Bellissimo, bellissimo. Ricordiamo che c'è la 10, che è libera, quindi
3: libera,
1: non competitiva, sono 500 metri di dislivello positivo, poi il 13 chilometri, il percorso più corto, poi 25, cioè importante, questo è il percorso medio, 1700 di dislivello, e poi la 50 con 2900 di dislivello. Massimo Cacciavillani, quindi un momento importante anche per voi, sarà stata il centesimo, adesso sarà il 105esimo, no?
4: È un momento di festa, siamo orgogliosi, ci riteniamo fortunati di poter organizzare una gara di questo tipo. Sono anche particolarmente orgoglioso del fatto che noi abbiamo 80 collaboratori, 50 partecipano alla gara, quindi sono proprio sul percorso a fare la gara. Abbiamo anche 30 collaboratori che fanno i volontari, perché abbiamo bisogno chiaramente per presidiare 50 chilometri di molti volontari. Quindi per me è veramente una festa, un'occasione di fare squadra.
1: E poi tutti i dipendenti partecipano, no?
4: Tutti no, però sono qui a Gorle siamo
1: obbligati a partecipare.
4: Siamo in 390, abbiamo 80 persone che partecipano, è già una buona percentuale. Insomma, diciamo così, a molti la corsa in montagna, la montagna un po' spaventa.
1: Dottor Cacciavillani, ma lei l'ha fatta?
4: Sì, faccio tutti gli anni.
1: Ah, l'ha fatta?
3: Sempre.
1: 50?
4: No, 50 no, 25.
1: 25, tempo?
4: spero sotto le 4 ore, ma sarà dura.
1: Caspita, non è, anche perché, voglio dire, quando si fanno queste trail è chiaro che la velocità non è come quando si fa una mezza in pianura, più o meno, è chiaro che i tempi si allungano, ma è ancora più forte, ancora più bello, perché lì ci metti veramente del tuo. Poi nella trail ti puoi anche fermare, ecco, ti puoi anche fermare, riprendi fiato e poi riparti. Bellissimo, vi invidio come tutti gli anni. C'è un saluto che Massimo Cacciavillani voleva fare in particolare.
4: Sì, volevo dire che, vabbè, chiaramente oltre alla festa, quindi alla gara, al pranzo, avremo anche un piccolo villaggio che abbiamo allestito, e fra gli espositori di questo villaggio volevo segnalare, vabbè, chiaramente chi esporrà e venderà prodotti tipici della valle,
1: certo,
4: quindi Formai de Mut e quant'altro, e poi anche un'associazione che si chiama Autismo E, che verrà a vendere i prodotti costruiti da questi ragazzi autistici che seguono, un'associazione con cui la mia azienda collabora da anni. Insomma, cerchiamo di aiutarli, di farli conoscere, per fare in modo che abbiano sempre più fondi per aiutare le famiglie nella gestione dei ragazzi autistici. Quindi insomma, stiamo in questi anni cercando anche di ampliare un po' questo villaggio, per renderlo più vivo anche a favore di chi viene ad assistere, certo, i corridori, perché non ci sono solo i 1100, speriamo, corridori, ma ci sono anche le famiglie al seguito.
1: Chiarissimo, quindi c'è un numero
4: di popolo
1: molto più alto.
4: Grazie anche all'Eco Caffè e a questo villaggio di espositori.
1: Bene, una bellissima festa, brava Roberta, perché tu sarai lì, sì, insomma, a controllare, tu darai il via alla partenza con la bandierina e anche all'arrivo, quindi con il nostro Eco Caffè, esatto, con la nostra redazione mobile. Che dirvi, ragazzi?
4: Ti consegno.
1: Cioè, ragazzi, devo fare il trail del centenario. Questo lo porto, quest'anno lo porto in Francia. Perché la vostra lo va. Gli scozzesi diventavano matti perché il colore era verde.
3: Certo.
1: Questo è scozzese. No, questo qua arriva da Bergamo, e quindi grazie davvero per questo.
4: Però tu vada nel nord della Francia, se no questo farai fatica, farà un po' caldo.
1: E farà caldo. Grazie davvero. Lo lascio a Massimo Cacciavillani in questo momento. Grazie Roberta. Roberta Cardone, che è la responsabile Eco Caffè. Grazie a Massimo Cacciavillani, che è l'amministratore delegato di Lovato Elettriche, sponsor di questa bellissima, bellissima gara. Foppolo, domenica 21, da che ora? Questo?
3: Partenza dalla 50 alle 7:30, partenza per le altre 3 distanze alle 9:30.
1: No, quindi nella mattinata sarete lì. Grazie a Mario Poletti, Fly Up, grande campione anche. Non l'hai fatta mai la 3:30?
3: No, non riesco perché devo seguire tutte le riprese, il soccorso.
1: State qui con me perché la festa ancora prosegue. Fra poco parleremo di musica, parleremo della discoteca Il Triangolo. Fra poco.
0: Spot.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta.

0: ci siamo. Allora, questa mattina c'è grande festa. Ho tolto anche la giacca. Guarda, ho tolto anche la giacca perché qua parliamo di discoteca. Torno anch'io DJ, anche perché l'ho fatto proprio in questa mitica discoteca. Stiamo parlando del Triangolo. C'è stata una prima edizione di questo ricordo, di questa commemorazione per i 20 anni. Questa, insomma, la durata del Triangolo. Lo facciamo con due DJ, con due amici. Uno è Angelo Pedroni.
1: Ecco. Ciao Teo, grazie benvenuto. Per essere qua. Un saluto anche agli ascoltatori, ovviamente.
0: Cioè, tu preferisci Flavio Zed o Flavio Zeta, Flavio DJ?
2: Vai tranquillo. Flavio Zed.
0: Flavio Zeta. Mitico Flavio. Allora, stiamo parlando del Music Dance, il Triangolo. Perché che cosa hanno pensato questi due DJ, questi due ragazzi? Di poter ridare vita al Triangolo, perché nasce nel 1976 questa discoteca mitica e chiude nel 1996, quindi questi 20 anni, ma che sono stati veramente
1: intensi musicalmente e tutto, anche perché ha preso un po', diciamo così, i periodi, se così vogliamo dire, possiamo permettercelo di dirlo, i periodi migliori della musica secondo il nostro modesto parere. Allora questo nasce, ci siamo incontrati, come abbiamo detto anche l'altra volta, col Flavio, ma secondo noi che facciamo ancora la musica, uno con l'altro, che facevamo il Triangolo, è nato tutto così, ma in pratica sicuramente condivide Flavio così. E questo evento, chiamiamolo così, evento estivo, è nato perché ovviamente alcune persone non sono riuscite a venire l'altra volta, certo. 31 di gennaio, in quelli di, e niente, allora qua l'ingresso è libero a tutti, c'è un bellissimo prato e tutto quello che si vuole, lì può venire chiunque.
0: Possiamo dire la location comunque?
1: Assolutamente, sì, certo, questo lo dice meglio Flavio? Di casa.
2: Siamo al Bolen, a Monasterolo.
0: Monasterolo del Castello, che dice all'aperto, si può fare anche all'aperto.
2: Sì, all'aperto ci sarà la possibilità, chi vorrà, di andare a mangiarsi qualcosina.
0: Certo. Allora, aspetta che chiedo a Claudio, dato che parliamo del Triangolo, qua stiamo parlando degli anni 70, ovviamente noi siamo legati, Angelo Pedroni, agli anni 70, perché in quel periodo c'è stato secondo me il meglio. Poi è vero, sono arrivati anche gli anni 80.
1: Assolutamente.
0: I 90 sì. Li avete vissuti voi ragazzi giovani, io un
1: va
0: po',
1: bene, grazie
0: un po',
1: Teo, grazie.
0: Un pochino meno, però i 70 sono stati mitici. Riusciamo a vedere qualche ma soprattutto sentire queste canzoni. Una, per esempio, ecco questa è, te la ricordate voi questa? No, ma scusate, ma cioè questi qua sono dei DJ che non hanno inserito, non hanno messo il jack della cuffia, non ci posso credere. Questa la ricordi? La ricordi questa?
1: Non la sento.
0: Non la senti? Impossibile. Impossibile. La senti? E questa è
1: Starting the Fire,
0: settembre, questa è una delle canzoni mitiche di quel periodo che abbiamo vissuto tutti. Sentite, io voglio chiedervi, ma cosa cosa volete dare voi? Cioè la missione di questi ricordi, no? Da parte vostra, che siete sempre alla console, quindi vedete tanta gente, magari anche un pochino datata. Ma qual è il vostro pensiero, la vostra missione? Tu, Flavio, sei lì, metti questi dischi, che cosa ti aspetti dalle persone? Cosa vuoi dare alle persone?
2: Ma io personalmente voglio dare quello che mi fa sentire la musica, cioè la libertà, il momento proprio che quando ascolti questi pezzi sono legati a tantissimi ricordi. Ognuno di noi ha un ricordo su ogni brano che tu vai a proporre. Perciò è come tu senti e provi e ti dà questo brano, speri che anche la persona che ti sta sentendo
0: riceva questo, insomma, possa dare queste
2: e lo
0: sensazioni.
2: Vedi da come ti guardano, da come ballano, da come
0: bello, cioè, ecco, guarda, questa è una cosa interessante, come ballo gli anni 70, come ballano?
1: Allora ballavano un po' meno scatenati di quelli di oggi, perché fra la trance e tutto quello che c'è oggi, okay. Però noi ci accorgiamo da che cosa, mi allaccio a quello che diceva Flavio, perché mi trovo d'accordo. E in pista, quando vedi i ragazzi che metti su un pezzo datato, bello ovviamente, perché secondo noi è bello, no? E così vedi la gente che ti guarda e fa così. Oggi fanno così con il bicchiere, mentre noi indicano invece che è quella giusta.
0: Ah, ok.
1: Quindi noi lì lo sappiamo. noi abbiamo centrato, è soddisfazione nostra, uh-huh, quando vedi i ragazzi, uso il termine ragazzi e ragazze perché chiaramente non hanno 20 anni, sono, hanno la nostra età, però quando vedi che alzano la mano così, anche con il dito,
0: hai centrato il
1: hai
0: disco.
1: Centrato
0: c'è, c'è il disco in cui andate sul, sul sicuro, cioè quello che, cioè questo sicuramente riempie la pista, non, non, cioè c'è un riempipista assoluto.
2: Ma io personalmente è il pezzo che ho visto anche quella sera e ce l'ho sempre nel cuore, For Your Love,
0: Voi sapete la storia di For Your Love?
2: Ha un'energia pazzesca, è già il titolo.
0: Perché For Your Love è una canzone degli anni 60, forse anche degli anni 50, For Your Love, che è stata ripresa da Shilly, che è una band, è una produzione, credo belga o olandese, in quel periodo, e ritrasformarono questo brano. C'è il disco mix che io ho, che vale un botto, perché è quasi introvabile il disco mix degli Scigli For Love, perché fu un grande successo di Petroni.
1: Ce lo porti sabato 4 luglio?
0: Ve lo potrei portare se non fossi che il 4 luglio non ci sono, però potrei anche prestarvelo
1: se
0: lo tornate in tonso.
1: Guarda, l'unica cosa che gli passa sopra quel disco lì, visto che ne abbiamo cura e ci tengo anch'io, è solo la puntina, che è uguale alle tue di quelle che hai qua.
0: Ok, non so. Prova a cercare Claudio For Your Love Shilly, tanto per sentire, per farvi sentire insomma questa canzone mitica. Allora, ecco, questo qua è poi una t-shirt che voi avete preparato per l'occasione, eh?
1: Sì.
0: Il Bolen che vi ospita, e qua c'è la data, 4 luglio 2026 per
1: quella. Le mettiamo sempre sul retro e sulle spalle della maglietta, certo, per i nostri gadget.
0: Non so se c'è la canzone, io credo di sì, perché è una delle programmate. Anche noi facciamo il sabato sera Saturday Night Fever, noi facciamo questa programmazione dalle 22 fino alle 6 del mattino, dove c'è solo pura musica anni 70. E ci sono gli appassionati, e ci rendiamo conto che molte volte sono i giovani che scoprono queste canzoni, le sample da queste canzoni,
1: esatto,
0: che poi diventano
2: che
0: famose.
2: Ho visto che anche ultimamente, varie serate che faccio, perché da quando ho iniziato a fare, diciamo, con questa iniziativa con Angelo, cioè sono chiamato compleanno, cioè non so più.
0: Ah, quindi funziona la cosa?
2: Sì, e io quei brani qua, cioè, non posso non metterli. Non posso... Anche se sono al compleanno, che non c'entra niente.
0: Vi faccio questo regalo, attenzione, perché con il triangolo Music Dance, eccolo qua, questo, sentite, sì, questo.
2: Dai, l'intro,
0: l'inizio.
2: L'intro,
0: sentiamo, questo è For Your Love. Spettacolare, eh? Questo non so se è la versione disco mix, perché potrebbe essere anche il 45 giri, però
1: che io ricordo mi sembra la versione mix.
0: Questa è quella che poi
1: l'intro.
0: Vabbè, ve la presto, attenzione,
1: grazie Teo, tanto grazie mille.
0: Se lo avessi saputo lo avrei portato qua questa volta. Sentiamo questo, adesso. Sentite, c'è l'attacco, attenzione all'attacco.
1: E fa venire ancora, secondo me, la pelle d'oca.
2: Noi l'abbiamo vissuta.
1: Sì, l'abbiamo messa, questa sì.
0: Beh, aspettiamo il momento in cui si riempie tutto. Alza il volume, Claudio, vai su di me.
1: 1, 2, 3, 4.
0: For Your Love. Mamma mia, che disco. Qua torniamo bambini, torniamo ragazzi, è una cosa...
2: Il timbro della dance.
0: È incredibile. Allora, voglio anche dirvi una cosa. Intanto, viva il triangolo, salutiamo tutti coloro i quali, Piero e Rino, in assoluto.
1: Sì, invitiamo ovviamente anche quelli che sono intervenuti nella scorsa edizione, il 31 di gennaio,
0: a partecipare
1: se vogliono. È libero, come dicevo, se qualcuno vuole anche prenotare per mangiarsi qualcosa, c'è l'opportunità anche di questo, perciò liberissimo.
0: Allora, questi ragazzi, cioè,
1: grazie sempre per i ragazzi,
0: e noi siamo ragazzi, cioè ragazzi, cari anziani,
1: Oddio.
0: quando a un certo punto andremo in una RSA, no? Che
1: cosa non parliamo.
0: Faremo un po' di DJ set, no?
1: Ah beh,
0: invitiamo Luciano Berri, Angelo Pedroni, Teo Mangione, no? Flavio. Facciamo un po' di... No, voglio anche dirvi che voi domani sera siete in questo Music Dance Story, dalle 19 Gourmello del Monte, ecco.
1: Esatto, è questo.
0: Quindi Simone, vedete questa voglia di fare sì. musica, di stare...
1: Sono due situazioni completamente diverse, in pratica qua è un DJ set, questo qua è un po' più raffinato.
0: Perché poi loro si mettono pericina. Anche in abito da sera.
1: Sì, sì. Paglietta.
0: Preferisco con la t-shirt del Triangolo, e viva il Triangolo, questa mitica discoteca famosa in tutta la Lombardia, ma anche oltre, perché si ricordano ancora anche gli amici di Milano, cioè la discoteca il Triangolo.
1: Molto.
0: È stato qualcosa di veramente unico. Indelebile per noi. Bene, Flavio Zed. Non lo so come Flavio Zed. Perché il tuo cognome cos'è?
2: Zambetti.
0: Tu dove sei, Flavio?
2: Monastero. Nativo di San Felice del Lago.
0: Della zona.
1: Gioca in casa.
2: Voglio tornare al mio paese, nel senso.
0: Voglio tornare al mio paese, perché ragazzo è, poi lui è bravissimo a muovere tutto alla console, lui è di quelli spettacolari, no? E poi anche Angelo Pedroni che mi ha stupito perché ha imparato a parlare. Prima lui era
1: guai,
0: dietro
1: vero,
0: le quinte.
1: È vero.
0: Si è aperto. È vero, e viva la musica, e viva il
1: viva
0: triangolo.
1: Tutto, dai,
0: faccio
1: dai.
0: Vedere ancora. Music Dance il Triangolo, il 4 luglio al Bole. Non perdete questo appuntamento che sarà magnifico, straordinario. Angelo Pedroni, Flavio Zeta.
3: Grazie.
4: Spot.
5: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
6: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
6: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
6: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
7: Un'invasione di colori da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
11: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Eccoci con la colazione con Radio Alta. Che fatica stamattina. Cioè, è vero che ho tolto, mi sento ignudo senza giacca, mi sento ignudo in questo momento, però che bello, ecco, spero che questi piccoli ricordi, questi Amarcord che riguardano un po' la storia, la nostra storia, vi abbiano fatto piacere. Ho visto che sono arrivati tanti messaggi in riferimento proprio a questo momento, credo storico, irripetibile, che è stata la disco degli anni 70, degli anni 80, che potete rivivere appunto con i ragazzi che sono stati con noi. Ma a questo punto, quando sono le 8:54 e 38 minuti per questa quasi estate, il nostro ragionier Lodetti, eccoci. Buongiorno. Buongiorno ragionier Lodetti. Si ricorda la discoteca, il triangolo, lei?
2: Sì, sono stato al triangolo.
1: Al triangolo, perché è stato mitico quella discoteca dove era frequentata da tantissime persone, apriva alle 9, io mi ricordo, perché io facevo le aperture al triangolo,
2: ecco.
1: Non te l'ho ricordato, Angelo, facevo le aperture al triangolo, iniziava alle 9:30, la serata iniziava.
2: Esatto, che fuori c'era anche il ristorante Pampero, si ricorda?
1: Sì, esatto, c'è ancora, credo che ci sia ancora, alle 9.
2: Non so se c'è ancora Pampero.
1: All'1:30, alle 2 al massimo si chiudeva la discoteca, adesso apre alle 2, e finisca, dice, al mattino. È così. Questo è, caro il mio ragioniere, andiamo a vedere invece le fotine, qua facciamoci...
2: Eccola qua, ecco, sta bene, quindi
1: a meno male.
2: Non bisogna preoccuparci, lei sta bene, a posto, sta discutendo.
1: Nella sua drammaticità questa foto, allora, incidente con una macchina che è ribaltata, la signora, che probabilmente o era passeggera o guidava, questa macchina, si è messa in piedi, con la macchina ribaltata.
2: Non si è fatta niente e sta discutendo col poliziotto come uscire.
1: Cosa è successo, come ha fatto? Vabbè, insomma, capita, mi raccomando, prudenza quando sei in strada. Poi vendo e compro. Bene, che cosa?
2: Esatto.
1: Una moto?
2: Sì, Honda Shadow blu.
1: Una Honda Shadow 600 blu con poggia schiena, marmite nuova, cromature a posto, nessun problema. Cioè, questa macchina, questa moto,
2: non c'è neanche la foto.
1: ha messo un prato. Comunque 2.600 euro, è del 1900,
2: sulla fiducia.
1: Ha fatto 165.000 chilometri, ma credeteci,
2: si vede dalla moto,
1: dalle ruote consumate. Poi quadro,
2: questo vende,
1: un quadro della Gioconda originale.
2: Credo sia
1: 100 euro. Si può fare
2: però c'è la cornice compresa, quindi...
1: sì. Però crede sia falso,
2: credo. No,
1: potrebbe essere vero, cioè, se poi sei invece quello vero. Messenger,
2: questo
1: messaggio.
2: Lui,
1: ho visto i tuoi occhi lucidi ieri. Lui. Sì, è la congiuntivite allergica. era convinto fosse per lui, diceva, guarda, si è emozionato. Bene, ragioniere, ci sentiamo domani e finisce questa penultima settimana, poi c'è l'ultima e poi...
2: Poi la settimana prossima è l'ultima.
1: L'ultima e poi tutti in vacanza. Ciao ragioniere.
2: Via.
1: Ciao caro, ciao Beppe.
2: Buon lavoro per oggi.
1: Va bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Così come vi dico sempre, spero che anche oggi sia stato un bel momento. Buongiorno Teo, che ricordi il triangolo, anche l'adesivo. Diventano mitiche queste cose. Complimenti per la trasmissione. Alex, salutiamo Alex. Grazie Alex. Abbiamo raccontato un po' di cose con il nostro Ettore per ricordare Filippo Salvi e poi il treno del centenario con Mario Poletti, con Massimo Cacciavillani, con Roberta Cardone Eco Caffè e poi con Angelo Pedroni e Flavio Zeta, DJ, per ricordare il triangolo. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, vi aspetto domani, non perdete l'appuntamento di domani perché parliamo di scuola, di un progetto bellissimo dove anch'io ho partecipato, si chiama Progetto Scintilla ed è qualcosa di esplosivo davvero, ne parleremo con chi l'ha pensato, saranno qua in studio e sarà bellissimo ascoltarli. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani mattina alle 7, colazione con Radio Alta. Ciao.
0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora. In collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
1: Bergamo caduta dopo calcio a SUV, è morto il 21enne, un testimone investito da un'altra auto. Samir Fermaca di Torre Bordone sabato 13 giugno era caduto dalla moto guidata dal cugino. Mercoledì, quindi ieri, il decesso. Un automobilista ha raccontato di aver visto una vettura urtare il giovane a terra e tirare dritto, disposta l'autopsia. E ancora in prima pagina, Ponte San Pietro, è stato picchiato con una spranga nel cortile di casa, grave un 34enne. Mercoledì 17 giugno il raid di tre malviventi con volto coperto, i vicini hanno scavalcato la ringhiera e il giovane gridava aiuto. Maturità è il giorno della prima prova, è già iniziata da circa 30 minuti, l'emozione degli studenti e l'attesa per le tracce. Alle 8.30 si sono aperti i cancelli con il tema di italiano identico per tutti gli indirizzi, l'emozione di ragazze e ragazzi sulle note di notte prima degli esami. E ancora in prima pagina, a proposito di maturità, c'è chi l'ha fatta anche in luoghi diversi e Noemi, in questo caso l'esame di maturità in ospedale dopo la leucemia e il trapianto. Non sono la mia malattia. La 18enne di Torre de Roveri, studentessa al liceo artistico Manzù, sosterrà gli iscritti lontano dai compagni. È stata dura dal punto di vista fisico, mentale e organizzativo, ma sono orgogliosa del percorso. Sogno di diventare una fotografa. Aggiorniamo la pagina del giornale, vediamo se ci sono altre notizie sulla maturità. È ovviamente una notizia in aggiornamento, anche perché si sanno i titoli dei temi. Maturità, iniziata la prima prova, le tracce, Pavese e l'assemblea costituente. Questa è l'emozione degli studenti bergamaschi, tra chi ammette di aver fatto fatica ad addormentarsi e chi la vive con più serenità. Il traffico, andiamo a vedere, in A4 si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi, 671 con qualche rallentamento, ci sono dei lavori sulla 671 anche dopo la galleria San Roberto, quindi con rallentamenti. Villa dal Meddalmine in zona Ramera Petosino con linea arancione, bene sull'asse Paltriniano e Mucazzone, bene anche in galleria Montenegrone, Val Cavallina, tangenziale sud e Valle Imagna. Non ci sono segnalazioni di incidenti. Il meteo per le prossime ore: cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Nelle prossime ore la temperatura massima sarà di 34 gradi. 9, 1 minuto 57 secondi, aggiornamenti 10:11, mezzogiorno, contemporanea televisiva Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot, spot.
3: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti ad hoc da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato, orario continuato.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Apre in questi minuti la camera ardente del Cardinal Camillo Ruini presso la Cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma, la chiusura alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti dal Papa nella Basilica di San Pietro, ieri incessanti i messaggi di cordoglio per Ruini, protagonista della vita della Chiesa e del Paese, la testimonianza del Vescovo Monsignor Giulio Dori, che fu a lungo collaboratore del Cardinale come capo dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI quando Ruini era presidente dei Vescovi Italiani.
5: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati. Quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva.
4: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, intanto Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia, terminato ieri, il presidente americano è tornato ad attaccare anche Teheran, se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump ospita a Versailles, auspica la fine della guerra in Ucraina, parla di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani, dalle 8.30 è iniziato il tema, le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio, le prime anticipazioni tra le tracce, una poesia di Cesare Pavese, un testo di Vitaliano Brancati, l'assemblea costituente con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente della Repubblica Saragat e anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, tra le tracce appunto dei temi di oggi. C'è lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal al mondiale, tripletta di Messi in Argentina, Algeria, Haaland decisivo per il 4-1 della Norvegia sull'Iraq, doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 contro la Croazia. È tutto, torniamo alle 10.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
3: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Iperal. Dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
0: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Altaplay Today. Ma

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play
2: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta. Radio Alta.
0: La musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un altro giovane morto sulla strada, aveva 21 anni, era in sella ad una moto. Una lite davvero inutile, assurda, che purtroppo gli ha strappato la vita.
2: Non ce l'ha fatta il giovane rimasto vittima di un banalissimo incidente stradale sabato a Bergamo. Samir Fermaca, 21 anni, è morto stamane al Papa Giovanni e i suoi organi saranno donati a persone che attendono di avere una seconda vita. Il PM Giulio Angeleri ha disposto comunque l'autopsia per verificare la causa esatta della morte e la dinamica esatta. Samir era caduto dalla moto guidata dal cugino, sbilanciato dopo aver dato un calcio allo specchietto di un SUV. A scatenare la reazione del giovane, un sorpasso in circonvallazione che non aveva gradito. Samir era parso da subito in condizioni disperate e dopo 3 giorni di agonia si è arreso. L'incidente all'altezza del Crystal Palace sabato poco prima di mezzogiorno. A ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia locale. Samir, di origini albanese e residente a Torre Boldone, viaggiava seduto dietro al cugino sulla moto di grossa cilindrata. Provenivano da Via delle Valli, la stessa direzione del SUV Audi guidato da un uomo. Erano entrambi fermi al semaforo. Alla ripartenza la moto ha dato gas ed è scattata in avanti, ma poco dopo il SUV l'ha raggiunta e superata, forse stringendo un po' la traiettoria al rientro dal sorpasso. È bastato questo, un banale sorpasso, per fare scattare la rabbia assurda dei due motociclisti che si sono riaffiancati a destra. Prima un insulto e pareva che tutto fosse finito lì, ma era solo l'inizio della tragedia. I ragazzi hanno risorpassato il SUV sulla destra con il passeggero Samir, che ha scalciato contro lo specchietto e si è sbilanciato all'indietro. La vittima quindi ha perso l'equilibrio e è caduta sulla asfalto. Il cugino a fatica è riuscito a tenere la moto e fermarsi. Per Fermaca invece l'impatto con l'asfalto è stato violento, ha battuto la testa, è andato in arresto cardiaco, rianimato a fatica sul posto dei medici del 118. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. Samir aveva deciso di donare gli organi e così sarà. La dinamica esatta descritta dai testimoni è confermata anche dal cugino, ma uno solo dei testimoni ha riferito però che anche una terza macchina, estranea alla lite, sarebbe giunta da dietro dopo l'impatto a terra del ragazzo e lo avrebbe investito o comunque colpito inavvertitamente. Senza fermarsi però, la PM ha sequestrato il casco del giovane e dall'autopsia si aspetta di capire quali siano realmente le cause della morte.
1: Parliamo ora del PNRR, progetti casa 17 per 66 milioni di cui 32 di quota comunitaria.
3: L'emergenza abitativa, il contrasto al degrado e il rilancio dei quartieri periferici restano al centro del dibattito pubblico. In questo scenario la Lombardia si conferma la prima regione d'Italia per volumi attratti nell'ambito dei piani europei dedicati all'abitare. I dati di Open Police censiscono sul territorio regionale ben 466 progetti attivi, sostenuti da un finanziamento PNRR complessivo di circa 677 milioni di euro. In questo quadro competitivo, il Comune di Bergamo si ritaglia un ruolo da protagonista assoluto per capacità di intercettare e spendere i fondi. Sono 17 i progetti finanziati dal PNRR sul territorio bergamasco, sostenuti da una quota comunitaria di circa 32 milioni di euro. Grazie alle ulteriori linee di cofinanziamento, l'impatto economico complessivo degli interventi sul tessuto cittadino supera i 66 milioni di euro, risorse interamente destinate ad edilizia sociale e riqualificazione urbana senza consumo di suolo. Bergamo corre veloce anche sul fronte dei cantieri, posizionandosi ben oltre i parametri della media nazionale. Ad oggi i pagamenti erogati per la sola quota PNRR superano i 24 milioni di euro, mentre i pagamenti totali effettuati, considerando l'insieme delle risorse mobilitate, sfiorano i 41 milioni di euro. Un ritmo di spesa serrato è indispensabile per centrare le scadenze del piano e tradurre i fondi in risposte concrete per il diritto all'abitare.
1: La carta di identità cartacea rimarrà valida fino alla naturale scadenza, contrariamente a quanto era stato deliberato. Il limite previsto del 3 agosto 2026 è stato annullato. Nelle scorse settimane era iniziata la corsa negli uffici dell'anagrafe per procurarsi il nuovo documento, creando problemi in alcune aree del paese. Da qui la decisione del governo di mantenere valido il documento di carta fino alla sua scadenza. Non è chiaro chiaro se il vecchio documento valga anche per l'espatrio, visto che la sua abolizione era legata ad un regolamento europeo per la sicurezza che prevedeva le carte di identità digitali. Quindi nel caso appunto si debba espatriare è necessario comunque verificare questa cosa. Spaccio fuori dall'oratorio, blitz della polizia locale. Andiamo a Romano di Lombardia.
3: Nuovo blitz antidroga della polizia locale di Romano di Lombardia in centro al paese, nell'ambito di un'importante attività a tutela della sicurezza urbana e dei minori. Durante un servizio di osservazione discreta nei pressi dell'oratorio San Filippo Neri, luogo storicamente frequentato da famiglie, bambini e adolescenti, gli agenti hanno intercettato e bloccato una cessione di stupefacenti. Denunciato a piede libero un cittadino marocchino di 21 anni, pluripregiudicato senza fissa dimora. La segnalazione è arrivata dai cittadini, dagli stessi educatori che operano all'interno dell'oratorio, che avevano notato movimenti sospetti nelle vicinanze. Gli agenti sono così appostati e hanno assistito alla compravendita della droga. I successivi controlli hanno portato al sequestro di diverse dosi di hashish e cocaina nascoste in un accendino, già pronte per lo spaccio, ora poste a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione non è un caso isolato, si tratta infatti del sesto intervento repressivo messo a segno nell'ultimo periodo sul territorio comunale contro la detenzione e lo spaccio di droga. Il giorno prima era stato bloccato un cittadino albanese che non si era fermato all'ALT durante dei controlli e durante la fuga aveva lanciato dal finestrino dell'auto un involucro contenente 20 dosi di cocaina pronti alla vendita. Altro episodio aveva visto protagonista uno spacciatore minorenne. Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha espresso il proprio sincero ringraziamento agli agenti per la professionalità dimostrata, sottolineando come la lotta allo spaccio nei luoghi di aggregazione giovanile sia una priorità assoluta dell'amministrazione per garantire la legalità e la serenità della comunità.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, turn your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Fly Yesterday. Questo è

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play.
2: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
3: Cercavi me, non è vero? Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lasciare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera alla revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia che è terminato ieri. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump è stato ospite di Versailles, auspicando la fine della guerra in Ucraina, ha detto: ho avuto ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti, dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova, il tema, le tracce comuni a tutti gli indirizzi. Tra i temi, l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat, lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte, e ancora un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. E infine anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Riaperta alle 9 la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 verrà celebrato il funerale presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. La cerimonia funebre verrà trasmessa in diretta da TV 2000. Sull'alta velocità Napoli-Roma la circolazione attualmente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora Piccilli all'altezza di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrano anche ritardi di 90 minuti. Ieri i forti disagi per i problemi sulla linea ad alta velocità nel tratto tra Milano e Piacenza. Lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal, la tripletta di Messi in Argentina-Algeria, Haaland decisivo nella partita della Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1, e c'è anche la doppietta di Kane nella sfida di ieri sera dell'Inghilterra contro la Croazia, vincitrice 4-2. Insomma, gli attaccanti più attesi non hanno deluso, stecca soltanto Cristiano Ronaldo al suo sesto mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, torniamo insieme alle 11.
0: Spot, spot.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Yesterday.
1: La musica grande degli anni '80.

0: organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
4: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un altro giovane morto sulla strada, aveva 21 anni, era in sella ad una moto. Una lite davvero inutile, assurda, che purtroppo gli ha strappato la vita.
2: Non ce l'ha fatta il giovane rimasto vittima di un banalissimo incidente stradale sabato a Bergamo. Samir Fermaca, 21 anni, è morto stamane al Papa Giovanni e i suoi organi saranno donati a persone che attendono di avere una seconda vita. Il PM Giulio Angeleri ha disposto comunque l'autopsia per verificare la causa esatta della morte e la dinamica esatta. Samir era caduto dalla moto guidata dal cugino, sbilanciato dopo aver dato un calcio allo specchietto di un SUV. A scatenare la reazione del giovane, un sorpasso in circonvallazione che non aveva gradito. Samir era parso da subito in condizioni disperate e dopo 3 giorni di agonia si è arreso. L'incidente all'altezza del Cristallo Palace sabato poco prima di mezzogiorno. A ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia locale. Samir è di origini albanese, residente a Torre Boldone, viaggiava seduto dietro al cugino sulla moto di grossa cilindrata. Provenivano da Via delle Valli, la stessa direzione del SUV Audi guidato da un uomo. Erano entrambi fermi al semaforo. Alla ripartenza la moto ha dato gas ed è scattata in avanti, ma poco dopo il SUV l'ha raggiunta e superata, forse stringendo un po' la traiettoria al rientro dal sorpasso. È bastato questo, un banale sorpasso, per fare scattare la rabbia assurda dei due motociclisti che si sono riaffiancati a destra. Prima un insulto e pareva che tutto fosse finito lì, ma era solo l'inizio della tragedia. I ragazzi hanno risorpassato il SUV sulla destra con il passeggero Samir, che ha scalciato contro lo specchietto e si è sbilanciato all'indietro. La vittima quindi ha perso l'equilibrio e caduta sulla asfalto, il cugino a fatica è riuscito a tenere la moto e fermarsi. Per Fermaca invece l'impatto con l'asfalto è stato violento, ha battuto la testa, è andato in arresto cardiaco, rianimato a fatica sul posto dei medici del 118. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. Samir aveva deciso di donare gli organi e così sarà. La dinamica esatta descritta dai testimoni è confermata anche dal cugino, ma uno solo dei testimoni ha riferito però che anche una terza macchina, estranea alla lite, sarebbe giunta da dietro dopo l'impatto a terra del ragazzo e lo avrebbe investito o comunque colpito inavvertitamente. Senza fermarsi però, la PM ha sequestrato il casco del giovane e dall'autopsia si aspetta di capire quali siano realmente le cause della morte.
1: Parliamo ora del PNRR, progetti casa 17 per 66 milioni di cui 32 di quota comunitaria.
3: L'emergenza abitativa, il contrasto al degrado e il rilancio dei quartieri periferici restano al centro del dibattito pubblico. In questo scenario la Lombardia si conferma la prima regione d'Italia per volumi attratti nell'ambito dei piani europei dedicati all'abitare. I dati di Open Polis censiscono sul territorio regionale ben 466 progetti attivi, sostenuti da un finanziamento PNRR complessivo di circa 677 milioni di euro. In questo quadro competitivo, il Comune di Bergamo si ritaglia un ruolo da protagonista assoluto per capacità di intercettare e spendere i fondi. Sono 17 i progetti finanziati dal PNRR sul territorio bergamasco, sostenuti da una quota comunitaria di circa 32 milioni di euro. Grazie alle ulteriori linee di cofinanziamento, l'impatto economico complessivo degli interventi sul tessuto cittadino supera i 66 milioni di euro, risorse interamente destinate ad edilizia sociale e riqualificazione urbana senza consumo di suolo. Bergamo corre veloce anche sul fronte dei cantieri, posizionandosi ben oltre i parametri della media nazionale. Ad oggi i pagamenti erogati per la sola quota PNRR superano i 24 milioni di euro, mentre i pagamenti totali effettuati, considerando l'insieme delle risorse mobilitate, sfiorano i 41 milioni di euro. Un ritmo di spesa serrato è indispensabile per centrare le scadenze del piano e tradurre i fondi in risposte concrete per il diritto all'abitare.
1: La carta di identità cartacea rimarrà valida fino alla naturale scadenza, contrariamente a quanto era stato deliberato. Il limite previsto del 3 agosto 2026 è stato annullato. Nelle scorse settimane era iniziata la corsa negli uffici dell'anagrafe per procurarsi il nuovo documento, creando problemi in alcune aree del paese. Da qui la decisione del governo di mantenere valido il documento di carta fino alla sua scadenza. Non è chiaro chiaro se il vecchio documento valga anche per l'espatrio, visto che la sua abolizione era legata ad un regolamento europeo per la sicurezza che prevedeva le carte di identità digitali. Quindi nel caso appunto si debba espatriare è necessario comunque verificare questa cosa. Spaccio fuori dall'oratorio, blitz della polizia locale. Andiamo a Romano di Lombardia.
3: Nuovo blitz antidroga della polizia locale di Romano di Lombardia in centro al paese, nell'ambito di un'importante attività a tutela della sicurezza urbana e dei minori. Durante un servizio di osservazione discreta nei pressi dell'oratorio San Filippo Neri, luogo storicamente frequentato da famiglie, bambini e adolescenti, gli agenti hanno intercettato e bloccato una cessione di stupefacenti. Denunciato a piede libero un cittadino marocchino di 21 anni, pluripregiudicato senza fissa dimora. La segnalazione è arrivata dai cittadini e dagli stessi educatori che operano all'interno dell'oratorio, che avevano notato movimenti sospetti nelle vicinanze. Gli agenti sono così appostati e hanno assistito alla compravendita della droga. I successivi controlli hanno portato al sequestro di diverse dosi di hashish e cocaina nascoste in un accendino, già pronte per lo spaccio, ora poste a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione non è un caso isolato, si tratta infatti del sesto intervento repressivo messo a segno nell'ultimo periodo sul territorio comunale contro la detenzione e lo spaccio di droga. Il giorno prima era stato bloccato un cittadino albanese che non si era fermato all'ALT durante dei controlli e durante la fuga aveva lanciato dal finestrino dell'auto un involucro contenente 20 dosi di cocaina pronte alla vendita. Altro episodio aveva visto protagonista uno spacciatore minorenne. Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha espresso il proprio sincero ringraziamento agli agenti per la professionalità dimostrata, sottolineando come la lotta allo spaccio nei luoghi di aggregazione giovanile sia una priorità assoluta dell'amministrazione per garantire la legalità e la serenità della comunità.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

to Play Yesterday. Le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

tornano i Black Oak County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
2: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera alla revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia che è terminato ieri. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump è stato ospite di Versailles, auspicando la fine della guerra in Ucraina, ha detto: ho avuto ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti, dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova, il tema, le tracce comuni a tutti gli indirizzi. Tra i temi, l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat, lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte, e ancora un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Infine, anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Riaperta alle 9 la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 verrà celebrato il funerale presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. La cerimonia funebre verrà trasmessa in diretta da TV 2000. Sull'alta velocità Napoli-Roma la circolazione attualmente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora Piccilli all'altezza di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrano anche ritardi di 90 minuti. Ieri i forti disagi per i problemi sulla linea ad alta velocità nel tratto tra Milano e Piacenza. Lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal, la tripletta di Messi in Argentina-Algeria, Haaland decisivo nella partita della Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1, e c'è anche la doppietta di Kane nella sfida di ieri sera dell'Inghilterra contro la Croazia, vincitrice 4-2. Insomma, gli attaccanti più attesi non hanno deluso, stecca soltanto Cristiano Ronaldo al suo sesto mondiale e nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, torniamo insieme alle 11.
0: Spot, spot.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
8: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
8: Alta Play Yesterday.
10: Generazione 2000.
8: Le hit che hanno dominato le classifiche.
10: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti ad hoc da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: picchiato con una spranga e sciabola, agguato in cortile per un 34enne a Ponte San Pietro. Lui, di origine siciliana, metalmeccanico, è stato vittima di un vero e proprio pestaggio. Con tre persone che avevano il volto coperto col passamontagna, lo hanno picchiato a sangue. Forse la droga nel movente. Lite in strada, da calcio al SUV, cade e muore a 21 anni. Donati gli organi. L'incidente sabato pomeriggio sulla circonvallazione davanti al Cristallo Palace. Samir Fermaca, dopo un sorpasso, ha dato un calcio allo specchietto dell'auto, ha perso l'equilibrio e è caduto a terra. Disposta l'autopsia, forse un'auto terza l'ha urtato, disposta anche la donazione degli organi. Esondazione delle Tremana, settembre 2024, responsabilità di Comune e TEB. Le conclusioni della relazione peritale per i residenti del civico 3 di Via dell'Eguerino riscrivono sul piano civile 2 anni di storia. L'ingegnere Ratti imputa la responsabilità al 75% al Comune, al 25% a TEB. 2 agosto, amichevole in Olanda, sarà Feyenoord-Atalanta, primo test internazionale del precampionato estivo che si è stato ufficializzato dal club nero-azzurro. Sarà una delle prime uscite della nuova Atalanta targata Maurizio Sarri in panchina. Giovedì 18 giugno, buongiorno, benvenuti all'edizione pomeridiana del nostro telegiornale. In apertura la cronaca per raccontarvi quello che è stato un vero e proprio agguato all'ora di pranzo, erano circa le 12 a Ponte San Pietro. Vittima un uomo di 34 anni di origini siciliane che fa il metalmeccanico in una ditta di Calolzio. Ebbene, al rientro ad attenderlo a casa nel cortile, l'uomo ha trovato un commando, 3 persone col volto coperto e con passamontagna lo hanno colpito a sangue violentemente e ripetutamente. Il cortile è circondato da ringhiere coperte da reti e sono stati i vicini a vedere i tre scavalcare la recinzione. Uno di loro, armato di spranga, ha quindi iniziato a pestare il 34enne. Le grida del giovane, la richiesta di aiuto hanno richiamato appunto l'attenzione dei vicini di casa. Uno avrebbe addirittura memorizzato anche la targa dell'auto e l'avrebbe riferita ai carabinieri, che ora sarebbero sulle tracce della banda, però ancora in fuga. La vittima è ricoverata al Papa Giovanni, è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Alle spalle ha una denuncia per codice rosso, ma l'episodio di cui è stato vittima avrebbe una matrice del tutto diversa. Potrebbe trattarsi invece di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti, ma al momento l'uomo nega di avere conti in sospeso con alcuno. Indagano i carabinieri della compagnia di Bergamo. E invece purtroppo la fine di un giovane di 21 anni per una lite davvero shock.
1: Non ce l'ha fatta il giovane rimasto vittima di un banalissimo incidente stradale sabato a Bergamo. Samir Fermaca, 21 anni, è morto stamane al Papa Giovanni e i suoi organi saranno donati a persone che attendono di avere una seconda vita. Il PM Giulio Angelieri ha disposto comunque l'autopsia per verificare la causa esatta della morte e la dinamica esatta. Samir era caduto dalla moto guidata dal cugino, sbilanciato dopo aver dato un calcio allo specchietto di un SUV. A scatenare la reazione del giovane, un sorpasso in circonvallazione che non aveva gradito. Samir era parso da subito in condizioni disperate e dopo 3 giorni di agonia si è arreso. L'incidente all'altezza del Cristallo Palace sabato poco prima di mezzogiorno. A ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia locale. Samir, di origini albanese residente a Torre Boldone, viaggiava seduto dietro al cugino sulla moto di grossa cilindrata. Provenivano da Via delle Valli, la stessa direzione del SUV Audi guidato da un uomo. Erano entrambi fermi al semaforo. Alla ripartenza la moto ha dato gas ed è scattata in avanti, ma poco dopo il SUV l'ha raggiunta e superata, forse stringendo un po' la traiettoria a rientro dal sorpasso. È bastato questo, un banale sorpasso, per fare scattare la rabbia assurda dei due motociclisti che si sono riaffiancati a destra. Prima un insulto e pareva che tutto fosse finito lì, ma era solo l'inizio della tragedia. I ragazzi hanno risorpassato il SUV sulla destra con il passeggero Samir, che ha scalciato contro lo specchietto e si è sbilanciato all'indietro. La vittima quindi ha perso l'equilibrio e è caduta sulla asfalto. Il cugino a fatica è riuscito a tenere la moto e fermarsi. Per Fermaca invece l'impatto con l'asfalto è stato violento, ha battuto la testa, è andato in arresto cardiaco, rianimato a fatica sul posto dei medici del 118. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. Samir aveva deciso di donare gli organi e così sarà. La dinamica esatta descritta dai testimoni è confermata anche dal cugino, ma uno solo dei testimoni ha riferito però che anche una terza macchina estranea alla lite sarebbe giunta da dietro dopo l'impatto a terra del ragazzo e lo avrebbe investito o comunque colpito inavvertitamente. Senza fermarsi, però, la PM ha sequestrato il casco del giovane e dall'autopsia si aspetta di capire quali siano realmente le cause della morte.
0: La carta di identità, chi ancora non si fosse adeguato, beh, ha un po' di tempo in più, perché la carta di identità cartacea rimarrà valida fino alla sua naturale scadenza. Il limite quindi previsto e tassativo per il 3 di agosto è stato prorogato fino alla scadenza naturale. Nelle scorse settimane era iniziata la corsa negli uffici dell'anagrafe per procurarsi il nuovo documento, creando problemi soprattutto in alcune aree del paese. Da qui la decisione del governo di mantenere valido il documento fino alla sua scadenza. Non è ancora chiaro però se il vecchio documento cartaceo valga anche per l'espatrio, visto che la sua abolizione era legata a un regolamento europeo per la sicurezza che prevedeva le carte di identità digitali. Giornata carica di emozioni perché è il giorno della maturità, iniziato con il tema di italiano. Stamattina siamo andati a sentire alcuni ragazzi prima dell'esame, qualcuno decisamente agitato, qualcuno molto più tranquillo.
2: Notte prima degli esami, notte di
3: buio. Dormito?
4: Poco.
3: Perché?
4: Ansia, caldo, un po' tutto.
3: Cosa ti aspetti da questa giornata?
4: Aspetto una prova con serenità comunque, di passarla, perché so che è un passaggio più che un voto, deve essere un passaggio sulla vita.
5: L'ansia si è fatta sentire già dalla fine della scuola, però siamo tutti molto, molto preparati dopo la nostra professoressa che ci ha fatto una bella romanzina, però siamo molto, molto preparati.
3: Cosa si pensa la notte prima degli esami?
6: È una notte non come le altre, abbiamo un po' di ansia come sempre, si fa fatica a dormire, però ce la si fa, ce l'hanno fatta tutti, perché noi non dovremmo farcela.
7: Un po' di ansietà c'è, ma penso fosse sbagliato non avercela, un po' di ansia, però entriamo dentro sereni, consapevoli di quello che siamo e quello che abbiamo studiato.
8: Molta ansia, però è anche una prova per capire se sono in grado, spero di sì.
3: La notte com'è andata?
9: Benissimo, ho dormito tutta notte. Non sono per niente in ansia, penso che vada bene e basta.
2: Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno.
0: Che belli davvero, un giorno indelebile quello della maturità. In bocca al lupo ai ragazzi, quindi. Parliamo invece di un altro tema e torniamo indietro al settembre del 2024, l'esondazione del Tremana. Sì, è vero che sul piano penale sono già tre le richieste di archiviazione, su quello civile arriva una tegola per Comune e Teb, vediamo perché.
1: Era il 9 settembre 2024, il Tremana esondò. Nessuna pioggia eccezionale, secondo il consulente nominato dal Tribunale, che addebita invece la responsabilità al Comune di Bergamo e alla Teb. L'anticipazione, pubblicata dal Corriere della Sera, mette un tassello sulla vicenda che lasciò i residenti per 13 ore senza acqua né luce, oltre ai danni materiali per milioni di euro. Quella dell'ingegnere Fabio Paolo Ratti, consulente tecnico del Tribunale, è una perizia lapidaria. Il Comune, si legge, è responsabile al 75%. 5%, il cantiere Teb per il restante 25%. Le imprese, il consorzio di bonifica e la regione Lombardia invece, secondo lui, non hanno responsabilità. A quasi due anni i residenti abbozzano un sorriso. È l'alba del 9 settembre 2024. Il Morla e il Tremana esondano fra Monterosso, lo stadio e la Greenway. Responsabilità accertate quindi non sul piano penale, dove già ci sono state tre richieste di archiviazione, ma su quello civile. Nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo chiesto dai condomini di via del Guerino, il consulente nominato dal giudice, quindi super partes, ha dato ragione ai condomini. Le conclusioni della relazione peritale per i residenti del civico 3 di via Guerino, assistiti dall'avvocato Ghisa Alberti, riscrivono sul piano civile quasi due anni di storia. Giunge a conclusioni opposte rispetto a quelle dei consulenti di parte che si erano pronunciati nei fascicoli aperti sul fronte penale. Le cause dell'alluvione, si legge, non sono riconducibili all'evento eccezionale di pioggia, ma piuttosto a fattori gestionali e di manutenzione. E in vista di un eventuale risarcimento, l'ingegnere ha stimato i danni. Poco più di 315.000 euro per quelli patiti dalle parti comuni del condominio, più 67.000 euro di valore degli oggetti contenuti nei box.
0: E quei giorni se li ricordano bene anche i Vigili del Fuoco, che sono stati chiamati, insomma, davvero ancora una volta agli straordinari. A proposito di Vigili del Fuoco, mi collego subito con il comandante provinciale Vincenzo Giordano, che saluto e ringrazio. Benvenuto.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Comandante, vabbè, quei giorni evidentemente sono indelebili e fanno parte di quei 4 anni intensi che lei ha vissuto a Bergamo e che stanno per scadere. Perché, ingegnere, è in partenza?
10: Sì, è vero, sono stati 4 anni molto, molto intenso, dove abbiamo fatto il massimo possibile per rendere un servizio migliore ai cittadini della provincia e non solo.
0: 4 anni quindi insomma impegnativi per tante cose su tanti fronti. Che cosa l'ha colpita di più della nostra provincia?
10: Beh, il territorio di Bergamo è un territorio molto, molto complesso, vasto, con oltre un milione di abitanti. C'è un aeroporto internazionale che anche per quanto riguarda i Vigili del Fuoco comporta un servizio che bisogna sempre rendere nel rispetto dei regolamenti europei. E è un territorio dove sono presenti tantissime industrie, quindi vi sono dei rischi, quello chimico in particolare, ma anche dal punto di vista idrogeologico questo è un territorio anche abbastanza critico per la presenza di numerosi valli, di fiumi, di corsi d'acqua, di laghi. Insomma, il lavoro qui non manca e noi abbiamo sempre, come detto prima, cercato di svolgere la nostra attività prioritaria, che è il soccorso, per tutelare la vita umana, i beni e l'ambiente.
0: Lei ha sempre sottolineato la professionalità delle persone che lavorano insieme a lei.
10: Sì, devo dire che qui a Bergamo ho apprezzato molto la cultura del lavoro in generale, ma questa cultura l'ho riscontrata anche all'interno del mio comando. E le persone, ringrazio veramente tutti i collaboratori, tutto il personale, i nostri pensionati che si sono sempre adoperati per mantenere alto il nome del comando. Ecco, forse potevamo fare di più, come sempre si può fare di più, però devo dire che sono abbastanza soddisfatto, certo non spetta a me dirlo, ma del lavoro che abbiamo fatto.
0: È un lavoro duro, comandante, insomma è una missione.
10: Sì, è una missione e quindi come detto adesso affronto questo nuovo incarico a Roma con un spirito di servizio e con molta positività, cercando di portare l'esperienza che ho maturato su questo territorio a livello nazionale. Comunque,
0: che incarico avrà a Roma?
10: Mi occuperò di andrò nella direzione centrale degli affari legali e vigilanza ispettiva e quindi il rapporto con il territorio sicuramente non verrà meno. Ecco, porterò sempre Bergamo nel cuore, qui ho conosciuto tante persone, il rapporto con i sindaci, con le istituzioni è stato davvero, davvero ottimo. E ho vissuto 4 anni intensi e, come già ho avuto modo di dire in qualche altra intervista, un pezzo di cuore lo lascio qui in questa provincia.
0: Senta, comandante, la cosa, il ricordo più bello che conserva qual è?
10: Beh, ci sono stati tanti, tanti momenti belli, sicuramente il riconoscimento per la gestione di alcune emergenze, riconoscimento da parte dell'istituzione, dei cittadini sul lavoro che è stato fatto a servizio della collettività. Ecco, questi sono i momenti belli che porterò sempre nel cuore.
0: Comandante, la ringraziamo davvero per tutto quanto ha fatto per il nostro territorio, speriamo di rivederla presto, insomma sicuramente è un arrivederci per tanti versi e non un addio.
10: Io ringrazio voi e sicuramente non mancheranno le occasioni per incontrarci da qualche parte, speriamo non per emergenze di tipo nazionale, ma anche solo per momenti conviviali. Ecco,
0: a quelli mi riferisco e ci limitiamo a quelli. Comandante, in bocca al lupo e buona vita.
10: Grazie, grazie di tutto.
0: A presto. Andiamo ora a vedere l'amministrazione, andiamo in città Alta. L'amministrazione comunale ha deciso di riqualificare l'ex chiesa di San Michele all'Arco in Città Alta, un edificio che davvero in pochi conoscono.
11: un grande patrimonio architettonico, oltre che storico. Documenti lo citano nel IX e X secolo, ma le sue origini risalirebbero addirittura al 300 d.C., ma anche riferimento artistico e religioso, pur se non più edificio di culto dal 1955. Non molti conoscono o hanno avuto l'occasione di apprezzare l'ex chiesa di San Michele all'Arco, in Città Alta a Bergamo, inglobata nel complesso monumentale della Biblioteca Mai e destinata nel tempo a ospitarne la vecchia emeroteca. Di proprietà comunale dal 2019, l'amministrazione del capoluogo intende riqualificarla, intervenendo su impianti, strutture e rivisitandone la destinazione, facendone uno spazio culturale nuovo e dinamico, parte integrante della MAI. Non più soltanto emeroteca, ma luogo aperto alle attività culturali, espositive e musicali, e soprattutto alla città, tanto che l'obiettivo è quello di portarvi fino a 10.000 persone all'anno.
12: Abbiamo colto l'occasione per avviare un restauro delicato e complesso, ma che consentirà a tanti cittadini e cittadine di fruire e vedere con i propri occhi e abitare anche dal punto di vista dell'attività culturale un luogo meraviglioso.
11: Oggi un progetto di fattibilità tecnico-economica, candidato al bando della Fondazione Cariplo denominato Programma degli Interventi Emblematici, punta a reperire le risorse necessarie all'intervento. Per completare i lavori serviranno 4.700.000 euro.
13: Noi auspichiamo che il progetto che stiamo proponendo sia preso in considerazione dalla Fondazione Cariplo. A noi pare di avere fatto elaborare dallo studio di progettazione del professor Rangonese un progetto di qualità che restituisce un luogo importante per la città.
11: Nell'attesa, l'amministrazione di Palazzo Frizzoni ha già messo a disposizione i fondi per la progettazione esecutiva. Sarà pronta per la metà di ottobre, mentre il cantiere vero e proprio dovrebbe rimanere aperto al massimo un paio di anni, tra il 2027 e il 2029.
0: E comincia questa sera il nuovo ciclo di incontri per il terzo anno consecutivo, organizzato dalla Fondazione Mia insieme all'Università di Bergamo e insieme al Consiglio Notarile. Scrivere la fiducia, praticamente sono una serie di incontri che prendono spunto dal grande patrimonio documentale della Mia per renderlo pubblico e in qualche modo per valorizzarlo. Ecco che ogni anno si punta l'attenzione su preziosissimi e storici documenti. Mi collego con Vittorio Rodeschini, consigliere della Fondazione Mia, che saluto e ringrazio, benvenuto.
14: Grazie dell'invito, buongiorno.
0: Quindi, allora, c'è questa serie di incontri nei quali vengono presi in considerazione dei documenti importanti. Uno in modo particolare è una bolla papale, torniamo indietro al 1400. Questa bolla papale in qualche modo cambiò la storia della Mia.
14: Sì, abbiamo scelto di lavorare sugli archivi della Mia, che contengono testamenti, atti di vendita, mutui, statuti, per cercare di capire da un punto di vista storico ma anche giuridico qual è stata la nostra storia, ma anche se ci sono degli spunti che possiamo considerare ancora attuali, questo sia per il mondo delle professioni ma anche per tutti coloro che prima o poi hanno a che fare con questi atti. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare il ciclo al tema degli enti filantropici assistenziali, cioè come atti che hanno trasferito la ricchezza materiale e immateriale a degli enti. E abbiamo deciso di partire con questo documento straordinario che questa sera verrà esposto al pubblico ed è un evento eccezionale, che è la bolla papale di Papa Nicolò V, con la quale il Papa confermò l'amministrazione della Basilica di Santa Maria Maggiore in favore di una congregazione di laici, appunto la Congregazione della Misericordia Maggiore.
0: E quindi questo fu davvero una scelta che in qualche modo, no, andrà totalmente controcorrente. Questa quindi è veramente l'inizio della storia della Mia.
14: Allora, in realtà la Mia si stava già occupando della Basilica e la richiesta proveniva appunto dalla comunità in un certo senso. Però, ed è l'aspetto che ci interessa più sottolineare oltre a quello storico, questo atto di legittimazione conferì alla Mia un ruolo

0: ci sono le basi, parte da una scuola di Querici, quello che poi diventerà il liceo classico Paolo Sarpi, e tante altre storie. Certo, però pensiamo che questa bolla concorse all'attività della mia dentro la comunità e gli diede una grande direzione. Questo è quello che ci piace raccontare questa sera, oltre a una storia unica al mondo.
1: Non più solo assistenziale, ma anche filantropica, quindi.
0: Assolutamente sì, come dicevo, appunto, un investimento nel patrimonio storico artistico, ma anche nella formazione. Ci tengo a sottolineare questo, perché poi la serata di questa sera è anche un po' un'occasione per fare una riflessione in generale sul terzo settore, quindi è rivolta a tutti coloro che si occupano in ambiti diversi da quello della mia di terzo settore, anche per interrogarsi quale atto di legittimazione oggi potrebbe dare, avere l'efficacia che ebbe nel 1454 e nei secoli si è visto la bolla papale di Papa Niccolò V.
1: Allora, era il 14 marzo del 1454, se ne parlerà evidentemente. Chi ci aiuterà a questa sera alle 20:45 nella Basilica Santa Maria della Maggiore, chi ci aiuterà a leggere, no, e a interpretare questa bolla papale?
0: Allora, per un evento eccezionale abbiamo scelto un ospite eccezionale che è il professor Paravicini Bagliani, nato a Bergamo ma che da molti anni vive in Svizzera e che verrà per l'occasione e che è considerato il massimo esperto di papato del Medioevo e, diciamo, farà alcuni riferimenti alla bolla ma anche più generali alla figura di Papa Niccolò V per aiutarci a comprendere anche qual era la visione del mondo di allora per arrivare a pensare a un atto di questo tipo. L'intervento del professor Paravicini Bagliani sarà preceduto dalla prolusione del vescovo di Bergamo che in questo modo dà anche un saluto alla mia dopo tanti anni di straordinaria collaborazione.
1: L'evento è gratuito e l'ingresso è libero.
0: L'ingresso è gratuito, libero e ci auguriamo che vengano numerose le persone che hanno interesse a tutti questi temi che ho brevemente tratteggiato.
1: Anche perché veramente qua si parla della storia non solo della mia ma della nostra città.
0: Assolutamente.
1: È assolutamente affascinante, no? Capire che cosa c'è stato e quali i momenti che hanno cambiato la storia dell'intera città. Va bene, io ringrazio Vittorio Rodeschini, consigliere della Fondazione Mia. Buon lavoro questa sera 20:45.
0: Grazie a voi.
1: E cambiamo invece tema e andiamo in carcere a Bergamo, dove gli agenti sono stati premiati per quanto hanno fatto nel periodo Covid.
2: 6 anni dopo i giorni più bui della pandemia, Bergamo non dimentica chi ha difeso la legalità e la sicurezza della comunità dall'interno delle mura del carcere. Più di 50 gli agenti premiati dalle massime autorità del territorio, uomini e donne della polizia penitenziaria che nelle drammatiche giornate dall'8 al 9 marzo 2020 si trovarono a gestire una rivolta senza precedenti.
3: Io vengo da un contesto estremamente piccolo, un contesto penitenziario di 40 detenuti, quindi che è sondrio, e quindi venire qui a Bergamo ha significato innanzitutto decuplicare se non più i miei sforzi, i miei ritmi e la quantità di lavoro e sicuramente anche la complessità. Per questo mi ha enormemente arricchita e al tempo stesso è stata anche la sfida più importante per me.
2: Oltre a fare memoria, la giornata ha celebrato l'alto valore della Polizia Penitenziaria di Bergamo, guidata dal commissario capo Vincenzo Chepinti e dalla direttrice Ilenia Sant'Antonio.
4: Vivere e affrontare situazioni di tensione, di rischio, come quelle, diciamo, delle rivolte negli istituti penitenziari, è quanto di più complesso sia a livello emotivo e quindi, diciamo, come vissuto proprio esperienziale, che anche da un livello operativo e quindi di intervento, che non lascia sicuramente impassibili e ha portato sicuramente nel periodo della pandemia la recrudescenza dei fenomeni di rivolta che hanno interessato tutti gli istituti penitenziari a dover tirar fuori qualcosa in più.
1: Piace il cinema all'aperto, molto partecipate le serate alla 44esima edizione di Esterno Notte.
2: Esterno Notte, la storica rassegna cinematografica, ha riaperto i battenti nello storico cortile della Biblioteca Caversazzi in via Tasso.
5: Piattaforme digitali sono qualcosa che ha effettivamente radicalmente cambiato il mercato cinematografico e questo è indubitabile. Altrettanto indubitabile è il fatto che la sala

0: cinematografica sia una forma di fruizione del cinema, possiamo dire in crisi, magari in crisi è un po' catastrofista, ma comunque qualcosa che sotto gli occhi di tutti, il fatto che le sale ormai sono sempre più difficili da riempire. Esterno Notte, secondo me, è un tipo di fruizione cinematografica che aggiunge quel qualcosa in più.
1: Curata da Lab 80, terrà compagnia ai bergamaschi nel cortile della Caversanzi fino al prossimo 6 settembre. Il cartellone di questa 44esima edizione promette di accontentare tutti i gusti, dalle attese prima visioni ai grandi classici restaurati.
2: Perché si viene a Esterno Notte?
3: L'ambiente è affascinante, simpatico, gioioso.
4: In generale l'atmosfera, il contrasto dello schermo sul buio della notte esterna.
5: Sempre un'occasione di ci si ritrova, è un'occasione per rivedere volti amici e fare nuove conoscenze, comunque per assaporare proprio insieme.
1: Un'occasione unica per scoprire la magia del grande schermo condiviso al fresco delle notti estive cittadine.
6: Il precampionato dell'Atalanta targata Sarri-Sarri-Chisci, la prima amichevole internazionale ufficializzata dal club nerazzurro, sarà il 2 agosto. L'Atalanta sarà in scena in Olanda per affrontare il Feyenoord con calcio d'inizio alle 15. Prima di salutarci, guardiamo le previsioni meteo, farà molto caldo.
7: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. In Lombardia si tiene una giornata di venerdì caratterizzata da ampi spazi assolati per la persistenza dell'anticiclone africano, eccetto qualche temporale di calore pomeridiano su Alpi e Prealpi. Il caldo si farà sentire con anche punte di 35-36 gradi. In dettaglio sulla provincia di Bergamo, contesto ampiamente soleggiato con solo qualche fenomeno pomeridiano sui monti e temperature massime a tratti anche oltre i 35 gradi. Poi, dando uno sguardo alla situazione per la giornata di sabato, il contesto sarà molto simile, ancora dei temporali di calore che si ripresenteranno sui monti, temperature massime che a tratti raggiungeranno anche i 37 gradi all'ombra. E infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, il caldo continuerà ad essere intenso con anche le minime che saranno tropicali. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
8: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
9: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco. A Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
8: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot.
12: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco. A Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
8: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: troverai insieme.
1: Radio, Radio Alta.
2: Radio Alta.
1: Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.

0: La musica grande.
1: Spot, spot.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Giovedì 18 giugno, buongiorno, benvenuti all'edizione pomeridiana del nostro telegiornale. In apertura la cronaca per raccontarvi quello che è stato un vero e proprio agguato all'ora di pranzo, erano circa le 12 a Ponte San Pietro, vittima un uomo di 34 anni di origini siciliane che fa il metalmeccanico in una ditta di Calolzio. Ebbene, al rientro ad attenderlo a casa nel cortile l'uomo ha trovato un commando, tre persone col volto coperto e con passamontagna lo hanno colpito a sangue violentemente e ripetutamente. Il cortile è circondato da ringhiere coperte da reti e sono stati i vicini a vedere i tre scavalcare la recinzione. Uno di loro, armato di spranga, ha quindi iniziato a pestare il 34enne. Le grida del giovane, la richiesta di aiuto hanno richiamato appunto l'attenzione dei vicini di casa. Uno avrebbe addirittura memorizzato anche la targa dell'auto e l'avrebbe riferita ai carabinieri, che ora sarebbero sulle tracce della banda, però ancora in fuga. La vittima è ricoverata al Papa Giovanni, è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Alle spalle ha una denuncia per codice rosso, ma l'episodio di cui è stato vittima avrebbe una matrice del tutto diversa. Potrebbe trattarsi invece di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti, ma al momento l'uomo nega di avere conti in sospeso con alcuno. Indagano i carabinieri della compagnia di Bergamo. E invece purtroppo la fine di un giovane di 21 anni per una lite davvero shock.
2: Non ce l'ha fatta il giovane rimasto vittima di un banalissimo incidente stradale sabato a Bergamo. Samir Fermaca, 21 anni, è morto stamane al Papa Giovanni e i suoi organi saranno donati a persone che attendono di avere una seconda vita. Il PM Giulio Angelieri ha disposto comunque l'autopsia per verificare la causa esatta della morte e la dinamica esatta. Samir era caduto dalla moto guidata dal cugino, sbilanciato dopo aver dato un calcio allo specchietto di un SUV. A scatenare la reazione del giovane, un sorpasso in circonvallazione che non aveva gradito. Samir era parso da subito in condizioni disperate. Dopo tre giorni di agonia si è arreso. L'incidente all'altezza del Cristallo Palace sabato poco prima di mezzogiorno. A ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia locale. Samir è di origini albanese, residente a Torre Boldone, viaggiava seduto dietro al cugino sulla moto di grossa cilindrata. Provenivano da Via delle Valli, la stessa direzione del SUV Audi guidato da un uomo. Erano entrambi fermi al semaforo. Alla ripartenza la moto ha dato gas ed è scattata in avanti, ma poco dopo il SUV l'ha raggiunta e superata, forse stringendo un po' la traiettoria al rientro dal sorpasso. È bastato questo, un banale sorpasso, per fare scattare la rabbia assurda dei due motociclisti che si sono riaffiancati a destra. Prima un insulto e pareva che tutto fosse finito lì, ma era solo l'inizio della tragedia. I ragazzi hanno risorpassato il SUV sulla destra con il passeggero Samir, che ha scalciato contro lo specchietto e si è sbilanciato all'indietro. La vittima quindi ha perso l'equilibrio e è caduta sulla asfalto. Il cugino a fatica è riuscito a tenere la moto e fermarsi. Per Fermaca invece l'impatto con l'asfalto è stato violento, ha battuto la testa, è andato in arresto cardiaco, rianimato a fatica sul posto dei medici del 118. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. Samir aveva deciso di donare gli organi e così sarà. La dinamica esatta descritta dai testimoni è confermata anche dal cugino, ma uno solo dei testimoni ha riferito però che anche una terza macchina estranea alla lite sarebbe giunta da dietro dopo l'impatto a terra del ragazzo e lo avrebbe investito o comunque colpito inavvertitamente. Senza fermarsi però la PM ha sequestrato il casco del giovane e dall'autopsia si aspetta di capire quali siano realmente le cause della morte.
1: La carta di identità, chi ancora non si fosse adeguato, beh, ha un po' di tempo in più, perché la carta di identità cartacea rimarrà valida fino alla sua naturale scadenza. Il limite quindi previsto e tassativo per il 3 di agosto è stato prorogato fino alla scadenza naturale. Nelle scorse settimane era iniziata la corsa negli uffici dell'anagrafe per procurarsi il nuovo documento, creando problemi soprattutto in alcune aree del paese. Da qui la decisione del governo di mantenere valido il documento fino alla sua scadenza. Non è ancora chiaro però se il vecchio documento cartaceo valga anche per l'espatrio, visto che la sua abolizione era legata a un regolamento europeo per la sicurezza che prevedeva le carte di identità digitali. Giornata carica di emozioni perché è il giorno della maturità, iniziato con il tema di italiano. Stamattina siamo andati a sentire alcuni ragazzi prima dell'esame, qualcuno decisamente agitato, qualcuno molto più tranquillo.
3: Notte prima degli esami.
4: Dormito? Poco.
5: Perché?
4: Ansia, caldo, un po' tutto.
5: Cosa ti aspetti da questa giornata?
4: Aspetto una prova con serenità comunque, di passarla, perché so che è un passaggio più che un voto, deve essere un passaggio sulla vita.
6: L'ansia si è fatta sentire già dalla fine della scuola, però siamo tutti molto, molto preparati. Dopo la nostra professoressa che ci ha fatto una bella romanzina, però siamo molto, molto preparati.
5: Cosa si pensa la notte prima degli esami?
7: È una notte non come le altre, abbiamo un po' di ansia come sempre, si fa fatica a dormire, però ce la si fa, ce l'hanno fatta tutti, perché noi non dovremmo farcela.
8: Un po' di ansietà c'è, ma forse è sbagliato non avercela, un po' di ansia, però entriamo dentro sereni, consapevoli di quello che siamo e quello che abbiamo studiato.
9: Molta ansia, però è anche una prova per capire se sono in grado, spero di sì.
5: La notte com'è andata?
10: Benissimo, ho dormito tutta notte. Non sono per niente in ansia, penso che vada bene e basta.
3: Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno.
1: Che belli davvero, un giorno indelebile quello della maturità. In bocca al lupo ai ragazzi, quindi. Parliamo invece di un altro tema e torniamo indietro al settembre del 2024, l'esondazione del Tremana. Sì, è vero che sul piano penale sono già 3 le richieste di archiviazione, su quello civile arriva una tegola per Comune e Teb, vediamo perché.
2: Era il 9 settembre 2024, il Tremana esondò. Nessuna pioggia eccezionale, secondo il consulente nominato dal Tribunale, che addebita invece la responsabilità al Comune di Bergamo e alla Teb. L'anticipazione, pubblicata dal Corriere della Sera, mette un tassello sulla vicenda che lasciò i residenti per 13 ore senza acqua né luce, oltre ai danni materiali per milioni di euro. Quella dell'ingegnere Fabio Paolo Ratti, consulente tecnico del Tribunale, è una perizia lapidaria. Il Comune, si legge, è responsabile al 75%, il cantiere Teb per il restante 25%. Le imprese, il consorzio di bonifica e la regione Lombardia invece, secondo lui, non hanno responsabilità. A quasi 2 anni i residenti abbozzano un sorriso. È l'alba del 9 settembre 2024. Il Morla e il Tremana esondano fra Monterosso, lo stadio e la Greenway. Responsabilità accertate quindi non sul piano penale, dove già ci sono state 3 richieste di archiviazione, ma su quello civile. Nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo chiesto dai condomini di via del Guerino, il consulente nominato dal giudice, quindi super partes, ha dato ragione ai condomini. Le conclusioni della relazione peritale per i residenti del civico 3 di via Guerino, assistiti dall'avvocato Ghisa Alberti, riscrivono sul piano civile quasi 2 anni di storia. Giunge a conclusioni opposte rispetto a quelle dei consulenti di parte che si erano pronunciati nei fascicoli aperti sul fronte penale. Le cause dell'alluvione, si legge, non sono riconducibili all'evento eccezionale di pioggia, ma piuttosto a fattori gestionali e di manutenzione. E in vista di un eventuale risarcimento, l'ingegnere ha stimato i danni. Poco più di 315.000 euro per quelli patiti dalle parti comuni del condominio, più 67.000 euro di valore degli oggetti contenuti nei box.
1: Andiamo ora a vedere l'amministrazione, andiamo in città alta. L'amministrazione comunale ha deciso di riqualificare l'ex chiesa di San Michele all'Arco in Città Alta, un edificio che davvero in pochi conoscono.
11: Un grande patrimonio architettonico, oltre che storico. Documenti lo citano nel IX e X secolo, ma le sue origini risalirebbero addirittura al 300 d.C., ma anche riferimento artistico e religioso, pur se non più edificio di culto dal 1955. Non molti conoscono o hanno avuto l'occasione di apprezzare l'ex chiesa di San Michele all'Arco, in Città Alta a Bergamo, inglobata nel complesso monumentale della Biblioteca Mai e destinata nel tempo a ospitarne la vecchia emeroteca. Di proprietà comunale dal 2019, l'amministrazione del capoluogo intende riqualificarla, intervenendo su impianti, strutture e rivisitandone la destinazione, facendone uno spazio culturale nuovo e dinamico, parte integrante della MAI. Non più soltanto emeroteca, ma luogo aperto alle attività culturali, espositive e musicali, e soprattutto alla città, tanto che l'obiettivo è quello di portarvi fino a 10.000 persone all'anno.
12: Abbiamo colto l'occasione per avviare un restauro delicato e complesso, ma che consentirà a tanti cittadini e cittadine di fruire e vedere con i propri occhi e abitare anche dal punto di vista dell'attività culturale un luogo meraviglioso.
11: Oggi un progetto di fattibilità tecnico-economica, candidato al bando della Fondazione Cariplo denominato Programma degli Interventi Emblematici, punta a reperire le risorse necessarie all'intervento. Per completare i lavori serviranno 4.700.000 euro.
13: noi auspichiamo che il progetto che stiamo proponendo sia preso in considerazione dalla Fondazione Cariplo. A noi pare di avere fatto elaborare dallo studio di progettazione del professor Rangonese un progetto di qualità che restituisce un luogo importante per la città.
11: Nell'attesa, l'amministrazione di Palazzo Frizzoni ha già messo a disposizione i fondi per la progettazione esecutiva. Sarà pronta per la metà di ottobre, mentre il cantiere vero e proprio dovrebbe rimanere aperto al massimo un paio di anni, tra il 2027 e il 2029.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo.
14: Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con Atlanta News, con le principali notizie e aggiornamenti che riguardano questo giovedì 18 giugno 2026 Santa Marina. Per quel che riguarda l'Atalanta, si parla ovviamente in questi appuntamenti di Atalanta, di calciomercato, ma anche di mondiali che sono in corso con ben 8 calciatori nero-azzurri. In collegamento con noi oggi, quest'oggi, c'è Fabrizio Carcano del Giorno. Buona giornata, ben trovato.
15: Buona giornata a tutti.
14: Allora Fabrizio, ben trovato, grazie per la tua disponibilità. Beh, i mondiali che si svolgono anche in orario notturno hanno visto coinvolti due calciatori nero-azzurri che sono stati titolari, Pasalic con la Croazia e Sulemana con il Ghana. La Croazia è stata sconfitta per 4-2 dall'Inghilterra in quella che era una delle principali partite di questo primo turno della fase a gironi. Pasalic però, che è rimasto in campo per 78 minuti, è stato autore di un grande assist sul gol del 2-2 al 45esimo del primo tempo della Croazia. Poi nella ripresa l'Inghilterra ha fatto la voce grossa. Però ecco, insomma, Pasalic in questo centrocampo insieme a Modric, che cosa ne pensi, Fabrizio Carcano?
15: Quando l'ho vista la partita ieri, ovviamente non ho visto il Ghana, lo dicevo subito, ho visto la partita, mi è piaciuto molto Pasalic sia in impostazione che anche in contenimento di Declan Rice al centrocampo, perché avversario veramente difficile da tenere. Molto bene i primi 45 minuti alla Croazia, che ha dimostrato di essere una squadra che sa giocare a calcio, però vedete, in questo calcio, e poi ne parleremo nel mercato dell'Atalanta, se non hai gente che segna facile davanti, come Mbappé, come Kane, come Haaland, fai fatica. Ecco, ieri la Croazia a un certo punto ha dimostrato il limite di avere un centravanti forte, che non hanno più ormai da tanti anni, hanno avuto i vari Suker, certo, Mandzukic, via dicendo, e ha pagato il dazio a un fenomeno, non a un fenomeno proprio, perché io Kane non lo reputo un grande fenomeno, però lo reputo uno che quando ha la palla segna, poi ha intorno sempre squadre fenomenali, va detto, Kane, che lo metto in situazioni. Però una cosa, tornando all'Atalanta, ovviamente visto che siamo giustamente all'Atalanta, sì, News, abbiamo affrontato in Champions il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco, il Chelsea, che anche se era un Chelsea in crisi. Ecco, vediamo questi giocatori al mondiale che sono dei marziani, cioè pensiamo al 4-0 di Parigi, ai 10 gol subiti dal Bayern Monaco e ad altre partite difficili anche in passato, penso alla sconfitta con Liverpool di 6 anni fa, visto che alcuni di quei giocatori sono ancora al mondiale. Ecco, sono dei marziani che il calcio italiano in questo momento non può affrontare. Penso anche alla sconfitta dell'Inter 2 anni fa, 5-0 a Parigi, col Paris Saint-Germain in finale, e ieri l'Inghilterra l'ha dimostrato, cioè sono giocatori di un livello superiore che quando accelerano e decidono che è arrivato il momento di fare gol lo fanno sempre. Detto questo, la Croazia secondo me va avanti, supererà il turno e arriverà ai quarti di finale, e Pasalic è partito bene.
14: Hai ricordato giustamente la doppietta di Kane ieri in Inghilterra-Croazia, insomma i grandi sono andati quasi tutti a segno, Kane con una doppietta, così ieri avevamo... Sì. Avevamo parlato ieri per esempio anche delle doppiette di Haaland piuttosto che di Mbappé, la tripletta di Messi, ha steccato un po' Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo contro il Congo.
15: Quasi 41 anni compiuti già. Mi sembra anche un po' ridicolo questo tentativo di segnare per forza in 6 mondiali consecutivi, arrivare a 1000 gol. Poi parliamo di uno che è stato un fenomeno, ma non lo è più da 4-5 anni oggettivamente.
14: E per quel che riguarda Pasalic, a parte invece Sulemana titolare per 58 minuti contro il Ghana nella notte, che ha vinto per 1-0, però Sulemana non è risultato come decretelare con il Belgio particolarmente incisivo. E allora io torno al discorso Pasalic per chiedere a Fabrizio Carcano se la collocazione che Pasalic ha avuto nella Croazia contro l'Inghilterra, quindi da centrocampista centrale, è la collocazione secondo te che avrà anche nel centrocampo a 3 di Sarri, e che ruolo potrebbe avere Pasalic nella nuova Atalanta?
15: Allora, Pasalic è un giocatore anche per esperienza, pensate che è il secondo mondiale, ha giocato due europei e vi dicendo, quindi è un giocatore che per esperienza secondo me puoi metterlo in qualunque posizione, però lui ha un valore aggiunto che è quello di saper attaccare l'area e segnare. Quest'anno vado a memoria, credo che tutti i gol che ha fatto li abbia tutti nel secondo tempo sotto la Nord. Pensate quanti punti e quante svolte Pasalic ci ha portato quest'anno col Bruges, col Chelsea, col Napoli, il gol con la Juve, cioè il gol col Borussia Dortmund del 3-0, è un fattore. Allora, se devo mettere un mediano, uso il termine, alla Liga Bue, che corre tanto e segna poco, preferisco prendere, adesso stanno girando dei nomi, magari ne parleremo tra poco, da Yashari a Raskin, preferisco avere un giocatore di quel genere che sgobba, uso il termine, in mediana, ma poi lasciare Pasalic libero di essere l'incursore, soprattutto nel secondo tempo. Cioè, un giocatore con queste caratteristiche, andate a vedere veramente il suo score storico nell'Atalanta, ricordatevi le notti, soprattutto le notti, perché è un giocatore un po' come Zibi Boniek, bello di notte. Pensate alle notti di Pasalic, Manchester City, lo Shakhtar Donetsk, il Paris Saint-Germain, tanti altri gol. Questo è un giocatore che nel secondo tempo ti cambia la partita, quindi io sacrificare mediana no. Dopodiché, in una rotazione di immagino 5 centrocampisti titolari, considerato che a 35 anni non potrà giocare tutte le partite, su 5 titolari Pasalic è uno dei 5 che ruota, ecco. Ricordiamoci che comunque la conference è un impegno da 15 partite quest'anno.
14: Allora, passiamo alla pagina del calciomercato con Fabrizio. Beh, a parte che siamo comunque due giorni dopo l'ufficialità dell'ingaggio dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta, Fabrizio, siamo in attesa invece di avere l'ufficialità che ovviamente diciamo così riguarda di più la società, della partenza di Juric, che andrà al Monza e sembra aver bruciato la concorrenza di Gilardino per quel che riguarda la panchina della neopromossa formazione biancorossa Brianzola. Per cui, insomma, per quel che riguarda la società, da tre allenatori si scende a due allenatori a libero paga, perché Juric avrà questa occasione con il Monza.
15: Più lo staff, ricordiamo anche lo staff. Ricordiamo, la settimana scorsa si è liberato Tony D'Amico, quindi insomma due stipendi pesanti in uscita nel giro di pochi giorni. Io Juric non l'ho mai reputato né un allenatore scarso né perdente, come è stato bollato dopo un periodo ovviamente negativo tra Roma, Southampton e Atalanta. Credo che sia un buon allenatore, anche di medio-alta classifica, cioè che sia un allenatore che può allenare squadre che puntano all'Europa League. Il Monza è una buona piazza per ripartire, per rilanciarsi. È chiaro che è un po' a 50 anni, 51 quasi, la sua sliding door, la sua ultima occasione, nel senso che se dovesse fallire al Monza, a quel punto entrerebbe nel girone degli allenatori, quelli che vengono esonerati ogni anno, e di fatto non avrebbe più grandi chiamate. Però io, Juric, ti dico, adesso a mente fredda, analizzando la stagione dell'Atalanta, Juric ha allenato un Atalanta senza Ederson, senza Lukman, e con il problema Lukman, che poi anche nelle interviste, per esempio, che era un problema nello spogliatoio vero in autunno, senza Scaldini, senza Kolasinac, senza Scamacca, non dimentichiamolo, perché Scamacca si è fatto male subito dopo due partite, ecco, senza tutti questi giocatori, Juric comunque ha fatto 7 punti in Champions, questo va ricordato, il campionato ha avuto quella striscia di pareggi interminabile, e poi quelle due sconfitte finali, e quindi i numeri sono lì. Dopodiché rilevo che Palladino nelle ultime 12 partite ha fatto gli stessi punti di Juric, cioè da marzo, dal Bayern Monaco in poi, Palladino in campionato ha fatto gli stessi punti di Juric, e infatti l'Atalanta è crollata dalla zona Champions al settimo posto. Quindi non ho mai apprezzato questa visione per cui Juric era uno scarso e Palladino un fenomeno. Adesso mi sembra che il livello di due sia nettamente riequilibrato.

0: alle 15 in Olanda contro il Feyenoord, formazione di Rotterdam che è arrivata seconda in campionato lo scorso anno alle spalle del PSV Eindhoven a 20 punti di distanza, ma è arrivato secondo e parteciperà alla prossima Champions League, quindi il primo test di livello che si unisce a quello del 18 luglio che non è ufficiale ma è come se lo fosse a Clusone, che sarà il primo test a Clusone, quindi col solito bagno di folla tra la prima squadra e l'Under 23. L'Atalanta dovrebbe radunarsi intorno al 10 di luglio e effettuare il suo ritiro precampionato ancora nel quartiere generale di Zingonia. Che cosa ne pensi insomma di questo primo test match per l'Atalanta, che sarà Feyenoord Atalanta e in un mese di agosto che poi vedrà il giorno dopo, cioè il 3 di agosto, il famoso sorteggio di Conference League che definirà l'avversario dei neroazzurri nel turno preliminare del 20 e 27 agosto e anche chi giocherà in casa l'andata e chi il ritorno, perché l'Atalanta è testa di serie, ma questo non vuol dire che giocherà in casa la partita di ritorno.
1: Ma intanto è una scelta importante quella del Feyenoord, perché affrontare una squadra che sulla carta è nettamente più forte di qualunque avversario può incontrare nel playoff di Conference League è importante. In più l'Atalanta ha sempre fatto amichevoli di buon livello estivo, ricordiamo il Valencia, il West Ham, via dicendo, quindi non è una novità che l'Atalanta scelga a inizio agosto di giocare una barra due amichevole di importante livello a Berlino, ad Hamburgo, via dicendo. Certamente sceglie una squadra che fa la Champions e che sarà più avanti di preparazione, perché il campionato olandese comincia un po' prima, è sicuramente indicativo del fatto che anche l'impegno del playoff di Conference non viene sottovalutato, perché diciamocela tutta, l'Atalanta troverà una squadra che non sarà minimamente alla sua portata, l'avversario non sarà niente alla portata dell'Atalanta, quindi troverà una squadra, adesso posso immaginare austriaca, slovacca, via dicendo, dove ovviamente il pronostico è chiuso, però anche se il pronostico è chiuso è giusto che l'Atalanta arrivi a questa partita. Non faccio paragoni con 9 anni fa con Copenaghen per un semplice motivo, è un'Atalanta completamente diversa da quella che con tutto rispetto schierava Ali Adnan, Cornelius e Reca, altri giocatori che oggettivamente non erano da questi livelli. L'Atalanta è una squadra da Champions che quest'anno per una serie di motivi non fa la Champions, ma che ha un organico, una struttura societaria, un impianto da Champions, inclusi Giuntoli e i suoi collaboratori, quindi è una squadra da Champions che per una serie di circostanze si trova a giocare la Conference League, quindi do per scontato che una squadra da Champions che va a giocare in Conference League abbia un cammino abbastanza facile nei primi turni e che apporti in fondo a questo cammino, quindi giusto rispettare il primo turno, però è quindi giusto fare delle amichevoli di alto livello per arrivare al massimo, al netto che poi il mercato inciderà anche sul fatto che se arrivano giocatori che hanno giocato il mondiale con le vacanze, con lo smaltimento delle scorie del mondiale, tra l'altro ha giocato a temperature altissime, questi giocatori probabilmente non saranno pronti. E qui torna a Copenaghen. Il problema dell'Atalanta nel 2018 fu anche quello che alcuni giocatori, pur non avendo giocato il mondiale da protagonisti, come Freuler che fece solo panchina con la Svizzera o Pasalic, arrivarono dei giocatori che non erano ancora integrati, non erano ancora pronti fisicamente, alcuni, ripeto, come Freuler, non erano al massimo fisicamente, e quando a finire con Copenaghen. Ecco, è un errore che credo è rimasto nella storia dell'Atalanta e sicuramente ha fatto storia, quindi insomma mi aspetto un ben altro approccio.
0: Parliamo gli ultimi 3 minuti di questo collegamento con Fabrizio Carcano del giorno di calciomercato, è un momento in cui si può dire tutto il contrario di tutto, anche perché poi ufficialmente insomma si parte da luglio, anche se alcune trattative vengono chiuse già adesso. Fabrizio, per quel che riguarda l'Atalanta sono stati abbinati nelle ultime ore un paio di nomi di giocatori giovani interessanti che hanno fatto un gran campionato in Serie B arrivando fino alla finale playoff con il Catanzaro, per cui si parla di Favasuli e di Liberali, che è di proprietà del Milan, che sono due dei giovani più interessanti. Favasuli ha giocato anche con la nazionale azzurra, con Baldini, l'abbiamo visto in queste due amichevoli. E poi insomma i nomi per il centrocampo, il centrocampista centrale, sono sempre quelli: Højbjerg, con un Marsiglia che ha preso una maxi multa dalla UEFA e deve vendere a tutti i costi, passando per Raskin, giocatore belga dei Glasgow di Rangers, ma come ricordavi tu anche Yashari del Milan, che ad oggi non ha ancora una persona di riferimento probabilmente la società rossonera con cui poter intavolare una trattativa, visto che mancano allenatore, direttore sportivo, direttore generale, manca un po' tutto, e poi tutta una serie di nomi che già conosciamo. Ecco, qual è un po' il punto della situazione del mercato dell'Atalanta?
1: Ovviamente è un mercato che è un termine acerbo per tutti, perché il mondiale stesso cambia la percezione dei giocatori e il loro valore di mercato. È chiaro che un mercato che per l'Atalanta

0: sarà focalizzato soprattutto a centrocampo, perché con l'uscita di giocatori che non hanno funzionato, Bresciani a gennaio e Musa in questo mese di giugno non avrà rispettato, con l'uscita di Ederson che era preventivata e col fatto che, ripeto, De Rol ha 35 anni e mezzo, è necessario avere tre giocatori, uso il termine titolari, da alternare a Pazic, cioè De Rol, e a un sesto centrocampista che abbia il solito profilo alla Musa, alla Dopo, alla Sulemana, cioè un giocatore che stia in panchina e cresca dietro di loro. Quindi i nomi adesso che stanno girando, Gaetano è il nome forte di queste, certo, ultime ore, per Cagliari, è un ragazzo che non ha mai giocato le coppe europee, non ha mai giocato nei contesti internazionali, non è neanche un bambino perché è un 2000, 26 anni, però è un giocatore che Sarri ha avuto nel Napoli da primavera, cioè lui era un diciottenne che si allenava con la prima squadra ma non ha mai esordito, credo sia andato neanche in panchina quell'anno, era il 2017-2018 per farci capire. Quindi è un giocatore che Sarri ha già intercettato, seppur in una situazione molto diversa. Lo abbiamo visto segnare l'anno scorso qui a Bergamo a dicembre, o segnare o dare l'assist, non mi ricordo come era andata, però mi ricordo che era stato lui, no, l'ha segnato, Esposito ha fatto l'assist e lui l'ha segnato. Quindi un giocatore che ha piedi buoni, tutto, potrebbe essere un primo innesto. Anche qui ricordiamo una cosa, l'Atalanta ha da una parte la rincorsa al quarto posto in campionato, che ovviamente richiede giocatori pronti col profilo alla Pasalic, usiamo questo termine. Dall'altro hai una Conference League che almeno nelle prime sei partite ti potrebbe persino permettere di giocare sul termine con la squadra di Serie C, l'Under 23, perché il livello è così basso che potresti anche giocare con la squadra di Serie C. Quindi, siccome leggo tanti nomi, è chiaro che il giocatore del Catanzaro che abbiamo cento poco fa, i due giocatori, se dovessero arrivare, arriverebbero per fare in una rosa di 24 giocatori il 21esimo, il 22esimo più o meno, e poi magari giocare in Champions League, in Conference League contro i Moldavi, contro queste squadre qua, sì, avendo una ribalta internazionale. Io penso che salirà anche qualche giocatore dell'Under 23 al netto delle operazioni di mercato, però Obrich in difesa è un giocatore che può salire, Levac a centrocampo un giocatore che può salire, Bavassori ha fatto già uno spezzone in Serie A a Firenze e potrebbe essere anche un giocatore di complemento che puoi utilizzare nelle partite del giovedì. Ripeto, se devi affrontare i maltesi o i ciprioti non devi scomodare Scamacca, assoluto, se va freddo a dicembre e tutto. Quindi io la vedo un po' in quest'ottica qua. È chiaro che per il campionato serve un regista vero, un Luis Alberto di Sarri. Qualcuno dice che potrebbe essere Samardzic il Luis Alberto di Sarri. Io non sono così tecnico da dire sì o no. Comunque serve un Luis Alberto e serve un giocatore alla Milinkovic. Yashari, per esempio, non l'abbiamo quasi visto l'anno scorso perché si è spaccato subito la prima amichevole. Sono fuori fino a dicembre e poi è entrato. Ora che è entrato era febbraio e il Milan era già in caduta libera. Certo. Quindi un giocatore che se arrivasse arriverebbe come De Ketterer, cioè come un giocatore che non ha proprio fallito, ma insomma ha faticato al Milan e va ricostruito qua. Secondo me è un giocatore forte, l'abbiamo visto anche col Bruges, è un giocatore molto forte. Si parla anche di alcuni giocatori, adesso ne parla un po' di meno, come Ricci o Vergara, che sono giocatori che non hanno mai fatto un salto di qualità. Vergara comunque ha giocato solo una mezza stagione in Serie A.
1: E sono tutti calciatori invece di cui parleremo poi nei prossimi appuntamenti con la nostra trasmissione. Sì?
0: A me che l'Atalanta prenda un 31enne non svincolato, non a parametro zero, sorprenderebbe. Dopodiché le vie del calcio sono infinite. Cioè a parametro zero sì, ma pagando no.
1: Grazie a Fabrizio Carcano del Giorno per questo contributo. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento domani alla stessa ora qui su Bergamo TV. Buona giornata.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con

0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
1: È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.
2: Rock style. Rock style.
1: Radio Alta. Musica grande.
0: It's time of rock classics. Rock style.

0: trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota IgoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
4: Radio Alta.

torna Patty Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patty, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patty Pravo, La Viaggiatrice Io.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta. Musica grande. Fra poco.
0: Spot, spot.
2: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
3: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio
4: Alta. This is replay.
5: This is replay.
6: This is replay.
7: This is replay.
8: Replay, replay, replay, replay.
9: On Radio Alta.
10: Replay.
11: Keep on rocking.
12: Keep on rocking.
13: Vinyl revolution.
14: Keep on rocking.
15: Vinyl revolution.
16: On Radio Alta.
17: Oggi mi sento particolarmente elettrico, sono anche entusiasta perché non ve ne ho parlato in questi giorni. Ieri c'è stata una conferenza stampa in comune a Bergamo, in Sala Cutuli, e allora sono onorato. Intanto devo ringraziare chi mi ha voluto. C'è la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, insieme all'assessore alle politiche sociali, allo sport, tempo libero, longevità, Marcella Messina, perché mi hanno chiamato per poter presentare e accogliere la fiamma olimpica. E quindi lunedì 2 febbraio faremo Keep on Rocking alle 14, alle 14.30 via si schizza verso il sentierone via Tasso per accogliere tutti i tedofori, per vivere la nostra città con tanti personaggi dello sport, la Cacciatori, Ilaria Galbussera, la capitana della pallavolo della nazionale, il Flacca, Diego Flaccadori. Poi chi è che c'è ancora? E poi insomma tantissimi. Ilaria Dentella, che è una pattinatrice, una youtuber, cioè una che va fortissimo. Sono veramente contento. Quindi ricordate, lunedì 2 febbraio, perché Bergamo diventa diventa nazionale lunedì prossimo. E allora, per gli sportivi, questa canzone dei Journey.

0: non ci starebbe male, questa canzone per accogliere la fiamma, i tedofori per Bergamo. Che bello, che bello, non vedo l'ora di essere lì e festeggiare, e anche voi dovete assolutamente venire ad applaudire la fiamma, l'Olimpiade e lo sport in senso assoluto. I Journey con Anyway New Wanted, il nostro tappeto rosso.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking. New Records.
0: Tanto per la prima volta abbiamo sentito questa canzone in Keep on Rockin', perché abbiamo suonato tanti brani per quanto riguarda i Journey, tranne che questo, e quindi meritatissimo tappetone rosso. Ma siete pronti? Perché qua facciamo la nostra carrellata, tante canzoni nuove ascoltate in questi giorni. Una delle mie preferite ultimamente, più l'ascolto più mi convince, più mi piace, il ritorno di Def Leppard, la prima novità di oggi, il titolo

fosse per me, questa la inserisco in prima posizione in Rock and Play Mainstream. Mi piace troppo questo nuovo disco per quanto riguarda i Def Leppard. Rejoice, 3 febbraio, quindi martedì prossimo, tournée che parte da Las Vegas, la città con mille luci e mille colori e con la musica dei Def Leppard, bellissimo. Rejoice, altro disco, questo quello in due tempi, si apre in questo modo, poi ci rilassa un po' di hardcore. Siamo a Baltimora, siamo nel Maryland con il gruppo dei Turnstile.

lo trovo un hardcore urban, cioè immaginate di sentire questa canzone di notte sulle strade di Los Angeles, di Las Vegas, di New York, più urban di così. È molto particolare, lo so, è una canzone che bisogna, non dico digerire perché sarà anche abbastanza semplice, divisa in due tempi, la prima parte, poi la seconda, che fa a terminare così, non si sviluppa in altro modo, dura circa 7 minuti questo disco dei Chon Style. Allora, mi fa impazzire letteralmente, devo dire, mi piace troppo. Chiaro che anche in questo caso potete votare la canzone, c'è il sondaggio aperto, poi tutte pubblicate sulla nostra chat alla 334-6254-414 il giovedì, poi io ve le faccio riascoltare un po' tutte, così vi fate un'idea. Album Masquerade, torniamo in Italia con Thomas Raggi, la canzone Lucy.

Vabbè, la sapete, la storia, Thomas Raggi, la produzione, Tom Morello, questa canzone cantata da Apsa, dal titolo Lucy, un altro disco che insomma potrebbe entrare nella nostra classifica. Questa è Keep on Rockin' e questo è il nostro appuntamento con le novità. Canzone è la prossima, non l'avete mai sentita. Questa è nuova, nuova, nuova. Loro si chiamano The Bones, arrivano da Las Vegas. My

Beh, una delle ballate classiche questa. Io ci metterei anche un pezzettino così, una briciolina di Ricci Sambora, cosa dite? Magari ci mettiamo anche un po' di John Bon Jovi. Intanto c'è Phil X in questa canzone di The Bones, effettivamente un pochino a quel sapore, però è una canzone nuova che arriva da Las Vegas e oggi ve l'ho proposta qui in questo giovedì prima della classifica ufficiale che andrà in onda domani qui da Radio Alta. 12 Gates, Cheap Trick, anche per loro il nuovo disco, ascoltatelo perché è

fino ad arrivare ai Cheap Trick con questa canzone, le novità di oggi. Abbiamo giusto 2 minuti e mezzo per poter ascoltare il mio extra time, anche perché da un po' che non lo ascoltiamo. Talk,

0: and the Bees, Nicholas Durocher, il nostro amico Talk. Che bella che era. Questa canzone è stata numero uno per parecchie settimane qui da noi, programmatissima. Siamo in attesa, Nicholas, dai, una nuova canzone, un nuovo album per questo personaggio, questo artista che abbiamo trasmesso tanto. Siamo stati gli unici, siamo ancora gli unici a suonare Talk con A Little Bit Happy, bellissima canzone. Bene, allora fra poco c'è l'appuntamento con Alta Play, Yesterday, Today, Omino Funk, Luciano Berri. Io vi aspetto domani, poi ci siamo esaltati perché, lo ricordo, lunedì saremo qui a Bergamo per la fiamma olimpica che arriva. Sono onorato di poter presentare questo momento, quindi vi aspetto tutti, quindi non perdetelo, questo appuntamento dedicato allo sport e alle belle sensazioni che dobbiamo vivere e ne abbiamo assolutamente bisogno. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani Rock and Play Mainstream, sempre alla stessa ora, e sarà ancora Keep on Rocking. Ciao.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofresh trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
6: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.

folk. Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo, Time Machine, segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura la cronaca per raccontarvi quello che è stato un vero e proprio agguato all'ora di pranzo, erano circa le 12 a Ponte San Pietro, vittima un uomo di 34 anni di origini siciliane che fa il metalmeccanico in una ditta di Calolzio. Ebbene, al rientro ad attenderlo a casa nel cortile l'uomo ha trovato un commando, tre persone col volto coperto e con passamontagna lo hanno colpito a sangue violentemente e ripetutamente. Il cortile è circondato da ringhiere coperte da reti e sono stati i vicini a vedere i tre scavalcare la recinzione. Uno di loro, armato di spranga, ha quindi iniziato a pestare il 34enne. Le grida del giovane, la richiesta di aiuto hanno richiamato appunto l'attenzione dei vicini di casa. Uno avrebbe addirittura memorizzato anche la targa dell'auto e l'avrebbe riferita ai carabinieri, che ora sarebbero sulle tracce della banda, però ancora in fuga. La vittima è ricoverata al Papa Giovanni, è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Alle spalle ha una denuncia per codice rosso, ma l'episodio di cui è stato vittima avrebbe una matrice del tutto diversa. Potrebbe trattarsi invece di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti, ma al momento l'uomo nega di avere conti in sospeso con alcuno. Indagano i carabinieri della compagnia di Bergamo.
2: Purtroppo la fine di un giovane di 21 anni per una lite davvero shock.
3: Non ce l'ha fatta il giovane rimasto vittima di un banalissimo incidente stradale sabato a Bergamo. Samir Fermaca, 21 anni, è morto stamane al Papa Giovanni e i suoi organi saranno donati a persone che attendono di avere una seconda vita. Il PM Giulio Angelieri ha disposto comunque l'autopsia per verificare la causa esatta della morte e la dinamica esatta. Samir era caduto dalla moto guidata dal cugino, sbilanciato dopo aver dato un calcio allo specchietto di un SUV. A scatenare la reazione del giovane, un sorpasso in circonvallazione che non aveva gradito. Samir era parso da subito in condizioni disperate e dopo tre giorni di agonia si è arreso. L'incidente all'altezza del Cristallo Palace sabato poco prima di mezzogiorno. A ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia locale. Samir è di origini albanesi, residente a Torre Boldone, viaggiava seduto dietro al cugino sulla moto di grossa cilindrata. Provenivano da Via delle Valli, la stessa direzione del SUV Audi guidato da un uomo. Erano entrambi fermi al semaforo. Alla ripartenza la moto ha dato gas ed è scattata in avanti, ma poco dopo il SUV l'ha raggiunta e superata, forse stringendo un po' la traiettoria al rientro dal sorpasso. È bastato questo, un banale sorpasso, per fare scattare la rabbia assurda dei due motociclisti che si sono riaffiancati a destra. Prima un insulto e pareva che tutto fosse finito lì, ma era solo l'inizio della tragedia. I ragazzi hanno risorpassato il SUV sulla destra con il passeggero Samir, che ha scalciato contro lo specchietto e si è sbilanciato all'indietro. La vittima ha quindi perso l'equilibrio e caduta sull'asfalto. Il cugino a fatica è riuscito a tenere la moto e fermarsi. Per Fermaca invece l'impatto con l'asfalto è stato violento, ha battuto la testa, è andato in arresto cardiaco, rianimato a fatica sul posto dei medici del 118. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. Samir aveva deciso di donare gli organi e così sarà. La dinamica esatta descritta dai testimoni è confermata anche dal cugino, ma uno solo dei testimoni ha riferito però che anche una terza macchina, estranea alla lite, sarebbe giunta da dietro dopo l'impatto a terra del ragazzo e lo avrebbe investito o comunque colpito inavvertitamente. Senza fermarsi però, la PM ha sequestrato il casco del giovane e dall'autopsia si aspetta di capire quali siano realmente le cause della morte.
1: La carta di identità, chi ancora non si fosse adeguato, ha un po' di tempo in più, perché la carta di identità cartacea rimarrà valida fino alla sua naturale scadenza. Il limite quindi previsto e tassativo per il 3 di agosto è stato prorogato fino alla scadenza naturale. Nelle scorse settimane era iniziata la corsa negli uffici dell'anagrafe per procurarsi il nuovo documento, creando problemi soprattutto in alcune aree del paese. Da qui la decisione del governo di mantenere valido il documento fino alla sua scadenza. Non è ancora chiaro però se il vecchio documento cartaceo valga anche per l'espatrio, visto che la sua abolizione era legata a un regolamento europeo per la sicurezza che prevedeva le carte di identità digitali. Giornata carica di emozioni, perché è il giorno della maturità, iniziato con il tema di italiano. Stamattina siamo andati a sentire alcuni ragazzi prima dell'esame, qualcuno decisamente agitato, qualcuno molto più tranquillo.
4: Dormito?
5: Poco.
4: Perché?
5: Ansia, caldo, un po' tutto.
4: Cosa ti aspetti da questa giornata? aspetto una prova con serenità comunque, di passarla, perché so che è un passaggio più che un voto, deve essere un passaggio sulla vita.
5: L'ansia si è fatta sentire già dalla fine della scuola, però siamo tutti molto, molto preparati. Dopo la nostra professoressa che ci ha fatto una bella romanzina, però siamo molto, molto preparati.
6: Cosa si pensa la notte prima degli esami?
7: È una notte non come le altre, abbiamo un po' di ansia come sempre, si fatica a dormire, però ce la si fa, ce l'hanno fatta tutti, perché noi non dovremmo farcela.
8: Un po' di ansietà c'è, ma forse è sbagliato non avercela, un po' di ansia, però entriamo dentro sereni, consapevoli di quello che siamo e quello che abbiamo studiato.
9: Molta ansia, però è anche una prova per capire se sono in grado, spero di sì.
6: La notte com'è andata?
9: Benissimo, ho dormito tutta notte. Non sono per niente in ansia, penso che vada bene, basta.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
10: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot.
11: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
12: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
13: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
14: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna in Svizzera. La guerra in Ucraina, ancora attacchi reciprochi, i missili di Mosca su Kiev mentre uno sciame di droni colpisce il distretto della capitale russa centrando anche una raffineria di petrolio.
5: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua, il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 velivoli senza pilota, avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio vicino.

0: fino alla capitale russa. Gli occidentali sbagliano nel ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-ASEAN a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Si è chiusa a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano La Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone.
2: Come invita le sue analisi lucide, i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16:30, nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto alla chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardo di fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Forma e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano a Piazza Affari. FTSE MIB guadagna lo 0,13%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
8: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 80. Sweet dreams are-

0: Musica senza tempo.
1: E l'immenso è questo amore mio, ed il mio cielo è l'anima, è il mondo che vorrei.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato, orario continuato.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today.

0: Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo invece di un altro tema e torniamo indietro al settembre del 2024, l'esondazione del Tremana. Sì, è vero che sul piano penale sono già tre le richieste di archiviazione, su quello civile arriva una tegola per Comune e Teb. Vediamo perché.
2: Era il 9 settembre 2024, il Tremana esondò. Nessuna pioggia eccezionale, secondo il consulente nominato dal Tribunale, che addebita invece la responsabilità al Comune di Bergamo e alla Teb. L'anticipazione, pubblicata dal Corriere della Sera, mette un tassello sulla vicenda che lasciò i residenti per 13 ore senza acqua né luce, oltre ai danni materiali per milioni di euro. Quella dell'ingegnere Fabio Paolo Ratti, consulente tecnico del Tribunale, è una perizia lapidaria. Il Comune, si legge, è responsabile al 75%, il cantiere Teb per il restante 25%. Le imprese, il consorzio di bonifica e la regione Lombardia invece, secondo lui, non hanno responsabilità. A quasi due anni i residenti abbozzano un sorriso. È l'alba del 9 settembre 2024. Il Morla e il Tremana esondano fra Monterosso, lo stadio e la Greenway. Responsabilità accertate quindi non sul piano penale, dove già ci sono state tre richieste di archiviazione, ma su quello civile. Nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo chiesto dai condomini di via del Guerino, il consulente nominato dal giudice, quindi super partes, ha dato ragione ai condomini. Le conclusioni della relazione peritale per i residenti del civico 3 di via Guerino, assistiti dall'avvocato Ghisa Alberti, riscrivono sul piano civile quasi due anni di storia. Giunge a conclusioni opposte rispetto a quelle dei consulenti di parte che si erano pronunciati nei fascicoli aperti sul fronte penale. Le cause dell'alluvione, si legge, non sono riconducibili all'evento eccezionale di pioggia, ma piuttosto a fattori gestionali e di manutenzione. E in vista di un eventuale risarcimento, l'ingegnere ha stimato i danni. Poco più di 315.000 euro per quelli patiti dalle parti comuni del condominio, più 67.000 euro di valore degli oggetti contenuti nei box.
1: L'amministrazione comunale ha deciso di riqualificare l'ex chiesa di San Michele all'Arco in Città Alta, un edificio che davvero in pochi conoscono.
3: Un grande patrimonio architettonico, oltre che storico. Documenti lo citano nel IX e X secolo, ma le sue origini risalirebbero addirittura al 300 d.C., ma anche riferimento artistico e religioso, pur se non più edificio di culto dal 1955. Non molti conoscono o hanno avuto l'occasione di apprezzare l'ex chiesa di San Michele all'Arco, in Città Alta a Bergamo, inglobata nel complesso monumentale della Biblioteca Mai e destinata nel tempo a ospitarne la vecchia emeroteca. Di proprietà comunale dal 2019, l'amministrazione del capoluogo intende riqualificarla, intervenendo su impianti, strutture e rivisitandone la destinazione, facendone uno spazio culturale nuovo e dinamico, parte integrante della MAI. Non più soltanto emeroteca, ma luogo aperto alle attività culturali, espositive e musicali, e soprattutto alla città, tanto che l'obiettivo è quello di portarvi fino a 10.000 persone all'anno.
4: Abbiamo colto l'occasione per avviare un restauro delicato e complesso, ma che consentirà a tanti cittadini e cittadine di fruire e vedere con i propri occhi e abitare anche dal punto di vista di attività culturale un luogo meraviglioso.
3: Oggi un progetto di fattibilità tecnico-economica, candidato al bando della Fondazione Cariplo denominato Programma degli Interventi Emblematici, punta a reperire le risorse necessarie all'intervento. Per completare i lavori serviranno 4.700.000 euro.
5: Noi auspichiamo che il progetto che stiamo proponendo sia preso in considerazione dalla Fondazione Cariplo. A noi pare di avere fatto elaborare dallo studio di progettazione del professor Rangonese un progetto di qualità che restituisce un luogo importante per la città.
3: Nell'attesa, l'amministrazione di Palazzo Frizzoni ha già messo a disposizione i fondi per la progettazione esecutiva. Sarà pronta per la metà di ottobre, mentre il cantiere vero e proprio dovrebbe rimanere aperto al massimo un paio di anni, tra il 2027 e il 2029.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
8: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
6: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is Discovery Funk.

0: La lancetta dell'orologio ci dice che siamo ancora attorno alle 4 del pomeriggio, ma in realtà sto bleffando, non c'è nessuna lancetta, in realtà ho sotto il naso un display digitale, ma quello dice. Buon pomeriggio a tutti. Discovery Funk. Fantastic voyage to the land of funk. Questa è una di quelle giornate che mi piace prendere con calma. Approccio molto morbido, molto elegante, molto raffinato. Signore e signori, ancora una volta Discovery Funk, il nuovo disco di Lucassetto.
1: Hey, I'm Lucassetto and you are listening to Discovery Funk.

ancora la sensazione che questo ragazzo prima o poi possa avere una sua esplosione a livello planetario. È molto bravo, scrive molto bene e non abbiamo mai perso di vista il suo lavoro in questi anni recenti. Una quindicina di singoli, uno dopo l'altro, questo è il più recente ed è veramente incantevole. Nel fantastico viaggio...

oggi è quella di mettere in fila alcuni tra i dischi più interessanti degli ultimi mesi, le nostre scoperte, le nostre perle, un po' la nostra struttura di base a Discovery Fine, mantenendo una certa morbidezza, una certa eleganza. Dopo Lucassetto, Alex Faniul, tocca agli immancabili MF Robots, questa è

0: Nella Trash Logout, che quella vive di vita sua, l'ultima canzone di Discovery Funk sarà una perla, un classico, una cosa che io vi consiglio così di ascoltare. Rimanete qui, siete nella terra del funk, un posto che oggi è un po' meno grezzo, meno polveroso. Ogni tanto ci piace cambiare l'assetto stilistico. Erano gli EMF Robots, questa era The Pressure.
1: This is the Z all the way from the Netherlands. You're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

0: possa bastare. Dire Earth, Wind and Fire, Fantasy. Aggiungo All in All, che è il titolo di un album incredibile che consiglio a chiunque. Aggiungerei anche l'anno 1978, ma proprio per chiuderla in precisione. Vi aspetto domani, puntata del venerdì, quindi Discovery Dance. Ci ritroveremo attorno alle 4 del pomeriggio al centro della pista da ballo universale e disegneremo insieme il suono della musica a mani libere. Ora notizie, Alta Play, Yesterday e tutto quello che già sapete. Manca solo la traccia Logout. Celebriamo i 50 anni di un disco, di un gruppo che si chiama The Originals.
1: Discovery Funk.

0: Spot Spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Si è chiusa a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano la Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, tra poco alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è già stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista inizialmente per domani a Lucerna, in Svizzera. Il giorno dopo la chiusura del G7 restano i diversi dossier internazionali che si sono discussi ad Evian. La Premier Meloni ne ha parlato con i giornalisti, occasione per fare anche il punto sulla politica interna.
4: Partiamo dall'immagine simbolo nella versione almeno italiana del G7 francese, Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni invece, il rapporto nonostante le tensioni passate è rimasto immutato. Il summit di Vienna viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. Sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
3: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,08%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Avrebbe tentato suicidio Angela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in ospedale in seguito ad un overdose di farmaci, lo rivelano gli avvocati del ragazzo.
5: Tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci, lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
6: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
5: Davide Muggia, linea allo studio.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot Spot.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
2: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
1: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi

Riacco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17:01.
2: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Radio Alta, la musica grande.

0: on Radio Alta.
1: Replaying. Keep on rocking.
2: Keep on rocking.
1: Vinyl Revolution.
2: Keep on rocking.
1: Vinyl Revolution.
2: On Radio Alta.
3: Beh, se ieri abbiamo avuto una trasmissione al fulmicotone con canzoni belle, ma belle davvero, oggi forse esageriamo, cari golfini, quindi dovete assolutamente ascoltarci, seguire questa tappa, questa ultima tappa della settimana prima del Rock and Play Mainstream, per gustarvi, per gioire con noi, per dare questo slancio a metà giornata, alle 14 se ci seguite nella diretta, poi alle 17 da Mixcloud. Io sono Teo Mangione, questo è il nostro viaggio verso il satellite rock and roll, un po' di rock, un po' di funk, un po' di disco. Vi ricordate questa canzone? Everyone's a Winner, proposta dai Guns.

0: tutti noi possiamo essere vincitori? Everyone's a winner. Ogni tanto l'Omino Funk, Luciano Berri, il Discovery Dance il venerdì vi fa sentire musica rock. Noi abbiamo fatto il contrario oggi, un po' di funk, un po' di funk rock, con il gruppo scozzese dei Gun, che ripresero questo disco degli Hot Chocolates. Il titolo, bella versione però, eh? Everyone's a winner.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking. New records.
0: E allora, tra l'altro, ho nominato un gruppo scozzese, in realtà scozzesi in parte, perché un gruppo dei Gun formato e fondato da Giuliano e Dante Gizzi, un po' d'Italia c'è nel gruppo dei Gun, comunque sempre scozzesi, e in Scozia noi ci rimaniamo. In settimana vi ho fatto sentire questa canzone che è stata una delle più votate, non me l'aspettavo, quindi vuol dire che vi piace, a me fanno impazzire loro, si chiamano I Fade. Fanno veramente funk, ma funk, rock. Insieme hanno un'energia pazzesca. Ascoltate questa canzone, play loud, alzate il volume, radio alta con I Fade Swamp.

meno di 10 anni stanno conquistando l'Europa. Di sicuro recentemente hanno suonato in Italia, si chiamano I Fade, e se non vado errato, perché sono andato a controllare, questo è il singolo, dovrebbe essere da Twice as Nice, il nuovo album per gli I Fade. Giuro che quando verrà proposto tutto l'intero album ve lo faccio ascoltare, come è successo con Burning. Sono veramente forti, fortissimi. I Fade, Swap, la volete in classifica? Votatela. Quest'altra novità, Litfiba, pazzesca anche loro, 17 re.

da Standing Ovation questa canzone, è incredibile. Io credo che non dovrebbero esserci problemi domani. Io vorrei veramente che questo disco, se non numero uno, già fa i primi posti in classifica. 17 re con i Litfiba, e siccome siamo romanticoni vorremmo che il loro progetto prosegua nel corso degli anni ancora. Piero, Vigo, grandi, grandi davvero. 17 re, poi la storia la sapete, questo ritorno appunto dopo 40 anni dell'album e la canzone inedita 17 re. Adesso The Coast.

nostro viaggio nel Kentucky. Ricordate? Kentucky, si entra in quel bar fumoso e senti la musica. È quella The Coasters con questa canzone intitolata Out of Love. Allora, stiamo facendo la nostra carrellata delle canzoni ascoltate in questi giorni, in queste settimane. E questa è bella, anche se c'è Safe and Sound che tiene bene. Shine Down, nuovo disco Out

Beh, capite perché è difficile poi poter compilare una classifica, perché Safe and Sound, la precedente canzone, è altissima in Rock and Play Mainstream, però questa nuova è bella, ci piace. O c'è lo switch o entra in Rock and Play, quindi due canzoni del gruppo degli Shinedown. Vedremo domani che cosa può accadere. Adesso Crown Lands con Through the Looking Glass.

Wow, dal Canada Crownlands. Vedete, veramente difficile, bella che questa, epica, perché quando ascoltiamo la musica dei Crownlands è come viaggiare in Scozia, no? Io vedo re, castelli, cose di questo tipo. Straordinari. Allora, abbiamo sentito Swamp, la canzone degli High Fade dalla Scozia. E poi 17 Re con Litfiba. Ancora Shinedown. E l'altro gruppo, The Coasters. Questo motivo dei Crownlands. Beh, insomma, votateli e vedremo domani che cosa può accadere. Ricordate che ogni canzone che entra in classifica, poi c'è sempre qualcuno che poi deve uscire dalla nostra hit parade. Questa è la nostra carrellatona. Domani l'appuntamento è con Rocket Play Mainstream. Extra time. Quale può essere l'extra time? L'extra time è la canzone che attualmente occupa il primo posto in classifica. Pensiamo di essere gli unici in Italia a farvi ascoltare questo motivo. Qualcuno si arrabbia e dice: no, ci sono. Chi lo suona? Chi lo trasmette? Welcome to the Sad Generation Palais Royal.

0: Welcome to the Generation, da Las Vegas Palais Royal fino ad adesso è la nostra numero uno. Domani vedremo cosa accade, perché c'è qualcosa che si sta avvicinando al primo posto, non sarà facile. E poi anche le nuove entrate. A me, per esempio, piacerebbe entrasse in classifica il brano 17 Re, quindi sarebbero due canzoni italiane nella nostra Rock and Play Mainstream, perché non facciamo distinzione, noi non vogliamo fare distinzione di genere. È italiana? Bene. Potrebbe essere anche tedesca? Cantata in tedesco? È bella? Entra in classifica. Vediamo cosa succederà domani con la nostra Hit Parade ufficiale qui da Radio Alta. Allora, fra poco c'è Alta Play, Yesterday, Today, poi Omino Funk, Luciano Berri con Discovery Funk. A parte che non ha sentito, perché l'altra volta abbiamo chiesto di farci una versione allungata del disco dei Palais Royal, che lui utilizza anche in Discovery Dance, Welcome to the Sad Generation. Siccome non l'ha sentita, secondo me, lo ribadiamo. Ripetita Juven. Omino. Funk. Io sono Teo Mangione. State con noi. Domani sarà ancora Keep On Rocking. Ciao.
1: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
7: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
8: Spot, spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
10: La musica grande. La musica grande.
7: Radio Alta, la musica grande. Radio
5: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

Succede che tu incontri una persona dopo l'ultima tua storia. Succede che hai paura, non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore. Ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più, e ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora, poi di

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Radio Alta.
1: Sono le 18.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: In apertura la cronaca per raccontarvi quello che è stato un vero e proprio agguato all'ora di pranzo. Erano circa le 12 a Ponte San Pietro. Vittima un uomo di 34 anni di origini siciliane che fa il metalmeccanico in una ditta di Calolzio. Ebbene, al rientro ad attenderlo a casa nel cortile l'uomo ha trovato un commando, tre persone col volto coperto e con passamontagna lo hanno colpito a sangue violentemente e ripetutamente. Il cortile è circondato da ringhiere coperte da reti e sono stati i vicini a vedere i tre scavalcare la recinzione. Uno di loro, armato di spranga, ha quindi iniziato a pestare il 34enne. Le grida del giovane, la richiesta di aiuto hanno richiamato appunto l'attenzione dei vicini di casa. Uno avrebbe addirittura memorizzato anche la targa dell'auto e l'avrebbe riferita ai carabinieri, che ora sarebbero sulle tracce della banda, però ancora in fuga. La vittima è ricoverata al Papa Giovanni, è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Alle spalle ha una denuncia per codice rosso, ma l'episodio di cui è stato vittima avrebbe una matrice del tutto diversa. Potrebbe trattarsi invece di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti, ma al momento l'uomo nega di avere conti in sospeso con alcuno. Indagano i carabinieri della compagnia di Bergamo. Purtroppo la fine di un giovane di 21 anni per una lite davvero shock.
3: Non ce l'ha fatta il giovane rimasto vittima di un banalissimo incidente stradale sabato a Bergamo. Samir Fermaca, 21 anni, è morto stamane al Papa Giovanni e i suoi organi saranno donati a persone che attendono di avere una seconda vita. Il PM Giulio Angelieri ha disposto comunque l'autopsia per verificare la causa esatta della morte e la dinamica esatta. Samir era caduto dalla moto guidata dal cugino sbilanciato dopo aver dato un calcio allo specchietto di un SUV. A scatenare la reazione del giovane, un sorpasso in circonvallazione che non aveva gradito. Samir era parso da subito in condizioni disperate e dopo tre giorni di agonia si è arreso. L'incidente all'altezza del Crystal Palace sabato poco prima di mezzogiorno. A ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia locale. Samir, di origini albanesi e residente a Torre Boldone, viaggiava seduto dietro al cugino sulla moto di grossa cilindrata. Provenivano da Via delle Valli, la stessa direzione del SUV Audi guidato da un uomo. Erano entrambi fermi al semaforo. Alla ripartenza la moto ha dato gas ed è scattata in avanti, ma poco dopo il SUV l'ha raggiunta e superata, forse stringendo un po' la traiettoria a rientro dal sorpasso. È bastato questo, un banale sorpasso, per fare scattare la rabbia assurda dei due motociclisti che si sono riaffiancati a destra. Prima un insulto e pareva che tutto fosse finito lì, ma era solo l'inizio della tragedia. I ragazzi hanno risorpassato il SUV sulla destra con il passeggero Samir, che ha scalciato contro lo specchietto e si è sbilanciato all'indietro. La vittima quindi ha perso l'equilibrio e caduta sull'asfalto. Il cugino a fatica è riuscito a tenere la moto e fermarsi. Per Fermaca invece l'impatto con l'asfalto è stato violento, ha battuto la testa, è andato in arresto cardiaco, rianimato a fatica sul posto dai medici del 118. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. Samir aveva deciso di donare gli organi e così sarà. La dinamica esatta descritta dai testimoni è confermata anche dal cugino, ma uno solo dei testimoni ha riferito però che anche una terza macchina, estranea alla lite, sarebbe giunta da dietro dopo l'impatto a terra del ragazzo e lo avrebbe investito o comunque colpito inavvertitamente. Senza fermarsi però, la PM ha sequestrato il casco del giovane e dall'autopsia si aspetta di capire quali siano realmente le cause della morte.
2: Cambiamo invece tema e andiamo in carcere a Bergamo, dove gli agenti sono stati premiati per quanto hanno fatto nel periodo Covid.
4: 6 anni dopo i giorni più bui della pandemia, Bergamo non dimentica chi ha difeso la legalità e la sicurezza della comunità dall'interno delle mura del carcere. Più di 50 gli agenti premiati dalle massime autorità del territorio, uomini e donne della polizia penitenziaria che nelle drammatiche giornate dall'8 al 9 marzo 2020 si trovarono a gestire una rivolta senza precedenti.
5: Io vengo da un contesto estremamente piccolo, un contesto penitenziario di 40 detenuti, quindi che è sondrio, e quindi venire qui a Bergamo ha significato innanzitutto decuplicare, se non più, i miei sforzi, i miei ritmi e la quantità di lavoro, e sicuramente anche la complessità. Questo mi ha enormemente arricchita e al tempo stesso anche la sfida più importante per me.
4: Oltre a fare memoria, la giornata ha celebrato l'alto valore della Polizia Penitenziaria di Bergamo, guidata dal commissario capo capo Vincenzo Chepinti e dalla direttrice Ilenia Sant'Antonio.
6: Vivere e affrontare situazioni di tensione, di rischio come quelle, diciamo, delle rivolte negli istituti penitenziari è quanto di più complesso sia a livello emotivo e quindi, diciamo, come vissuto proprio esperienziale, che anche da un livello operativo e quindi di intervento, che non lascia sicuramente impassibili e ha portato sicuramente nel periodo della pandemia la recrudescenza dei fenomeni di rivolta che hanno interessato tutti gli istituti penitenziari a dover tirar fuori qualcosa in più.
2: Il precampionato dell'Atalanta targata Sarri-Sarri-Chisci, la prima amichevole internazionale ufficializzata dal club nerazzurro, sarà il 2 agosto. L'Atalanta sarà in scena in Olanda per affrontare il Feyenoord con calcio d'inizio alle 15. Previsioni meteo, farà molto caldo.
7: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. In Lombardia si tenne una giornata di venerdì caratterizzata da ampi spazi assolati per la persistenza dell'anticiclone africano, eccetto qualche temporale di calore pomeridiano su Alpi e Prealpi. Il caldo si farà sentire con anche punte di 35-36 gradi. In dettaglio sulla provincia di Bergamo, contesto ampiamente soleggiato con solo qualche fenomeno pomeridiano sui monti e temperature massime a tratti anche oltre i 35 gradi. Poi, dando uno sguardo alla situazione per la giornata di sabato, il contesto sarà molto simile, ancora dei temporali di calore che si ripresenteranno sui monti, temperature massime che a tratti raggiungeranno anche i 37 gradi all'ombra. E infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, il caldo continuerà ad essere intenso con anche le minime che saranno tropicali. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Emeich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of Beginning.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con Atlanta News, con le principali notizie e aggiornamenti che riguardano questo giovedì 18 giugno 2026 Santa Marina. Per quel che riguarda l'Atalanta, si parla ovviamente in questi appuntamenti di Atalanta, di calciomercato, ma anche di mondiali che sono in corso con ben 8 calciatori nero-azzurri. In collegamento con noi oggi, quest'oggi, c'è Fabrizio Carcano del Giorno. Buona giornata, ben trovato.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora Fabrizio, ben trovato, grazie per la tua disponibilità. Beh, i mondiali che si svolgono anche in orario notturno hanno visto coinvolti due calciatori nero-azzurri che sono stati titolari, Pasalic con la Croazia e Sulemana con il Ghana. La Croazia è stata sconfitta per 4-2 dall'Inghilterra in quella che era una delle principali partite di questo primo turno della fase a gironi. Pasalic però, che è rimasto in campo per 78 minuti, è stato autore di un grande assist sul gol del 2-2 al 45esimo del primo tempo della Croazia. Poi nella ripresa l'Inghilterra ha fatto la voce grossa. Però ecco, insomma, Pasalic in questo centrocampo insieme a Modric, che cosa ne pensi, Fabrizio Carca?
1: Quando l'ho vista la partita ieri, ovviamente non ho visto il Ghana, lo anticipo subito, ho visto la partita, mi è piaciuto molto Pasalic sia in impostazione che anche in contenimento di Declan Rice a centrocampo, perché avversario è veramente difficile da tenere. Molto bene i primi 45 minuti della Croazia, che ha dimostrato di essere una squadra che sa giocare a calcio, però vedete, in questo calcio, e poi ne parleremo nel mercato dell'Atalanta, se non hai gente che segna facile davanti, come Mbappé, come Kane, come Haaland, fai fatica. Ecco, ieri la Croazia a un certo punto ha dimostrato il limite di avere un centravanti forte, che non hanno più ormai da tanti anni, hanno avuto i vari Suker, Mandzukic, via dicendo, e ha pagato il dazio a un fenomeno, non un fenomeno proprio, perché io Kane non lo reputo un grande fenomeno, però lo reputo uno che quando ha la palla segna, poi ha intorno sempre squadre fenomenali, va detto Kane, che lo metto in situazioni. Però una cosa, tornando all'Atalanta, ovviamente visto che siamo giustamente all'Atalanta sì. News, abbiamo affrontato in Champions il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco, il Chelsea, che anche se era un Chelsea in crisi. Ecco, vediamo questi giocatori al mondiale che sono dei marziani, cioè pensiamo al 4-0 di Parigi, ai 10 gol subiti dal Bayern Monaco e ad altre partite difficili anche in passato, penso alle sconfitte con Liverpool di 6 anni fa, visto che alcuni di quei giocatori sono ancora al mondiale. Ecco, sono dei marziani che il calcio italiano in questo momento non può affrontare. Penso anche alla sconfitta dell'Inter 2 anni fa 5-0 a Parigi, col Paris Saint-Germain in finale, e ieri l'Inghilterra l'ha dimostrato, cioè sono giocatori di un livello superiore che quando accelerano e decidono che è arrivato il momento di fare gol lo fanno sempre. Detto questo, la Croazia secondo me va avanti, supererà il turno e arriverà ai quarti di finale, e Pasalic è partito bene.
0: Hai ricordato giustamente la doppietta di Kane ieri in Inghilterra-Croazia, insomma i grandi sono andati quasi tutti a segno, Kane con una doppietta, così ieri avevamo... Sì. Avevamo parlato ieri per esempio anche delle doppiette di Haaland piuttosto che di Mbappé, la tripletta di Messi, ha steccato un po' Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo contro il Congo.
1: Quasi 41 anni compiuti già. Mi sembra anche un po' ridicolo questo tentativo di segnare per forza in 6 mondiali consecutivi e arrivare a 1000 gol. Poi parliamo di uno che è stato un fenomeno, ma non lo è più da 4-5 anni oggettivamente.
0: E per quel che riguarda Pasalic, a parte invece Sulemana titolare per 58 minuti contro il Ghana nella notte, che ha vinto per 1-0, però Sulemana non è risultato come decretelare con il Belgio particolarmente incisivo. E allora io torno al discorso Pasalic per chiedere a Fabrizio Carcano se la collocazione che Pasalic ha avuto nella Croazia contro l'Inghilterra, quindi da centrocampista centrale, è la collocazione secondo te che avrà anche nel centrocampo a 3 di Sarri, e che ruolo potrebbe avere Pasalic nella nuova Atalanta?
1: Allora, Pasalic è un giocatore anche per esperienza, pensate che è il secondo mondiale, ha giocato 2 europei e via dicendo, quindi è un giocatore che per esperienza secondo me puoi metterlo in qualunque posizione, però lui ha un valore aggiunto che è quello di saper attaccare l'area e segnare. Quest'anno, vado a memoria, credo che tutti i gol che ha fatto li abbia tutti nel secondo tempo sotto la Nord. Pensate quanti punti e quante svolte Pasalic ha portato quest'anno col Bruges, col Chelsea, col Napoli, il gol con la Juve, cioè il gol col Borussia Dortmund del 3-0, è un fattore. Allora, se devo mettere un mediano, uso il termine alla Ligabue, che corre tanto e segna poco, preferisco prendere, adesso stanno girando dei nomi, magari ne parleremo tra poco, da Yashari a Raskin, preferisco avere un giocatore di quel genere che sgobba, uso il termine, in mediana, ma poi lasciare Pasalic libero, di essere l'incursore, soprattutto nel secondo tempo. Cioè, un giocatore con queste caratteristiche, andate a vedere veramente il suo score storico nell'Atalanta, ricordatevi le notti, soprattutto le notti, perché un giocatore un po' come Zibi Boniek, bello di notte. Pensate alle notti di Pasalic, Manchester City, lo Shakhtar Donetsk, il Paris Saint-Germain, tanti altri gol. Questo è un giocatore che nel secondo tempo ti cambia la partita, quindi io sacrificare mediana no. Dopodiché, in una rotazione di immagino 5 centrocampisti titolari, considerato che a 35 anni non potrà giocare tutte le partite, su 5 titolari Pasalic è uno dei 5 che ruota. Ecco. Ricordiamoci che comunque la Conference è un impegno da 15 partite quest'anno.
0: Allora, passiamo alla pagina del calciomercato con Fabrizio. Beh, a parte che siamo comunque due giorni dopo l'ufficialità dell'ingaggio dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta, Fabrizio, siamo in attesa invece di avere l'ufficialità che ovviamente diciamo così riguarda di più la società, della partenza di Juric, che andrà al Monza e sembra aver bruciato la concorrenza di Gilardino per quel che riguarda la panchina della neopromossa formazione biancorossa Brianzola. Per cui, insomma, per quel che riguarda la società, da tre allenatori si scende a due allenatori a libro paga, perché Juric avrà questa occasione con il Monza.
1: Più lo staff, ricordiamo anche lo staff. Ricordiamo, la settimana scorsa si è liberato Tony D'Amico, quindi insomma due stipendi pesanti in uscita nel giro di pochi giorni. Io Juric non l'ho mai reputato né un allenatore scarso né perdente, come è stato bollato dopo un periodo ovviamente negativo tra Roma, Southampton e Atalanta. Credo che sia un buon allenatore, anche di medio-alta classifica, cioè che sia un allenatore che può allenare squadre che puntano all'Europa League. Il Monza è una buona piazza per ripartire, per rilanciarsi. È chiaro che è un po' a 50 anni, 51 quasi, la sua sliding door, la sua ultima occasione, nel senso che se dovesse fallire al Monza, a quel punto entrerebbe nel girone degli allenatori, quelli che vengono esonerati ogni anno, e di fatto non avrebbe più grandi chiamate. Però io, Juric, ti dico, adesso a mente fredda, analizzando la stagione dell'Atalanta, Juric ha allenato un Atalanta senza Ederson, senza Lookman, e con il problema Lookman, che poi anche nelle interviste, per esempio, che era un problema nello spogliatoio vero in autunno, senza Scalvini, senza Kolasinac, senza Scamacca, non dimentichiamolo, perché Scamacca si è fatto male subito dopo due partite. Ecco, senza tutti questi giocatori, Juric comunque ha fatto 7 punti in Champions, questo va ricordato, il campionato ha avuto quella striscia di pareggi interminabile, e poi quelle due sconfitte finali, e quindi i numeri sono lì. Dopodiché rilevo che Palladino nelle ultime 12 partite ha fatto gli stessi punti di Juric, cioè da marzo, dal Bayern Monaco in poi, Palladino in campionato ha fatto gli stessi punti di Juric, e infatti l'Atalanta è crollata dalla zona Champions al settimo posto. Quindi non ho mai apprezzato questa visione per cui Juric era uno scarso e Palladino un fenomeno. Adesso mi sembra che il livello di due sia nettamente riequilibrato come rendimento alla fine, e io non credo che Juric sia una pippa, ecco, volevo dire questo. Cioè, Juric è un allenatore che ha dimostrato tra Torino e Verona di saper fare il suo, dopodiché ha fatto degli errori tra Roma e Southampton, li ha fatti anche a Bergamo sicuramente, perché altrimenti la squadra non sarebbe colata a picco a novembre con quelle due brutte sconfitte di Udine e con Sassuolo. Però vediamo, comunque umanamente gli auguro un bocca al lupo, a me come persona è anche piaciuto.
0: Notizie ufficiali dal sito internet dell'Atalanta: ha annunciato il primo test internazionale per quel che riguarda il club nero-azzurro nel prossimo precampionato estivo. Sarà il 2 di agosto alle 15 in Olanda contro il Feyenoord, formazione di Rotterdam che è arrivata seconda in campionato lo scorso anno alle spalle del PSV Eindhoven a 20 punti di distanza, ma è arrivato secondo, e parteciperà alla prossima Champions League. Quindi il primo test di livello, che si unisce a quello del 18 luglio, che non è ufficiale ma è come se lo fosse, a Clusone, che sarà il primo test a Clusone, quindi col solito bagno di folla, tra la prima squadra e l'Under 23. L'Atalanta dovrebbe radunarsi intorno al 10 di luglio e effettuare il suo ritiro precampionato ancora nel quartiere generale di Zingonia. Che cosa ne pensi, insomma, di questo primo test match per l'Atalanta, che sarà Feyenoord Atalanta, e in un mese di agosto che poi vedrà il giorno dopo, cioè il 3 di agosto, il famoso sorteggio di Conference League che definirà l'avversario dei neroazzurri nel turno preliminare del 20 e 27 agosto, e anche chi giocherà in casa l'andata e chi il ritorno, perché l'Atalanta è testa di serie, ma questo non vuol dire che giocherà in casa la partita di ritorno.
1: Ma intanto è una scelta importante quella del Feyenoord, perché affrontare una squadra che sulla carta è nettamente più forte di qualunque avversario può incontrare nel playoff di Conference League, è importante. In più Atalanta ha sempre fatto amichevoli di buon livello estivo, ricordiamo il Valencia, il West Ham, via dicendo, quindi non è una novità che l'Atalanta scelga a inizio agosto di giocare una barra due amichevole di importante livello a Berlino, ad Amburgo, via dicendo. Certamente sceglie una squadra che fa la Champions e che sarà più avanti di preparazione perché il campionato olandese comincia un po' prima, è sicuramente indicativo del fatto che anche l'impegno del playoff di Conference non viene sottovalutato, perché diciamocela tutta, l'Atalanta avrà una squadra che non sarà minimamente alla sua portata, l'avversario non sarà minimamente alla portata dell'Atalanta, quindi troverà una squadra, adesso posso immaginare austriaca, slovacca, via dicendo, dove ovviamente il pronostico è chiuso, però anche se il pronostico è chiuso è giusto che l'Atalanta arrivi a questa partita. Non faccio paragoni con 9 anni fa con Copenaghen per un semplice motivo, è un'Atalanta completamente diversa da quella che, con tutto rispetto, schierava Ali Adnan, Cornelius e Reca, altri giocatori che oggettivamente erano da questi livelli. L'Atalanta è una squadra da Champions che quest'anno per una serie di motivi non fa la Champions, ma che ha un organico, una struttura societaria, un impianto da Champions, inclusi Giuntoli e i suoi collaboratori, quindi è una squadra da Champions che per una serie di circostanze si trova a giocare la Conference League, quindi do per scontato che una squadra da Champions che va a giocare in Conference League abbia un cammino abbastanza facile nei primi turni e che apporti in fondo a questo cammino, quindi giusto rispettare il primo turno, però è quindi giusto fare delle amichevoli di alto livello per arrivare al massimo, al netto che poi il mercato inciderà anche sul fatto che se arrivano giocatori che hanno giocato il mondiale e con le vacanze, con lo smaltimento delle scorie del mondiale, tra l'altro ha giocato a temperature altissime, questi giocatori probabilmente non saranno pronti. E qui torna a Copenaghen. Il problema dell'Atalanta nel 2018 fu anche quello che alcuni giocatori, pur non avendo giocato il mondiale da protagonisti, come Freuler che fece solo panchina con la Svizzera, o Pasalic, arrivarono dei giocatori che non erano ancora integrati, non erano ancora pronti fisicamente, alcuni, ripeto, come Freuler, non erano al massimo fisicamente, e poi andò a finire con Copenaghen. Ecco, è un errore che credo quello è rimasto nella storia dell'Atalanta e sicuramente ha fatto storia, quindi insomma, mi aspetto un bel altro approccio.
0: Parliamo gli ultimi 3 minuti di questo collegamento con Fabrizio Carcano del giorno di calciomercato, è un momento in cui si può dire tutto il contrario di tutto, anche perché poi ufficialmente insomma si parte da luglio, anche se alcune trattative vengono chiuse già adesso. Fabrizio, per quel che riguarda l'Atalanta ci sono stati abbinati nelle ultime ore un paio di nomi di giocatori giovani interessanti che hanno fatto un gran campionato in Serie B arrivando fino alla finale playoff con il Catanzaro, per cui si parla di Favasuli e di Liberali, che è di proprietà del Milan, che sono due dei giovani più interessanti. Favasuli ha giocato anche con la nazionale azzurra, con Baldini, l'abbiamo visto in queste due amichevoli. E poi insomma i nomi per il centrocampo, il centrocampista centrale, sono sempre quelli: Højbjerg, con un Marsiglia che ha preso una maxi multa dalla UEFA e deve vendere a tutti i costi, passando per Raskin, giocatore belga dei Glasgow di Rangers, ma come ricordavi tu anche Yashari del Milan, che ad oggi non ha ancora una persona di riferimento probabilmente della società rossonera con cui poter intavolare una trattativa, visto che mancano allenatore, direttore sportivo, direttore generale, manca un po' tutto, e poi tutta una serie di nomi che già conosciamo. Ecco, qual è un po' il punto della situazione del mercato dell'Atalanta?
1: Ovviamente è un mercato che è un termine acerbo per tutti, perché il mondiale stesso cambia la percezione dei giocatori e il loro valore di mercato. È chiaro che è un mercato che per l'Atalanta sarà focalizzato soprattutto a centrocampo, perché con l'uscita di giocatori che non hanno funzionato, Brescianini a gennaio e Musa in questo mese di giugno, che non verrà riscattato, con l'uscita di Ederson che era preventivata e col fatto che, ripeto, De Roon ha 35 anni e mezzo, è necessario avere 3 giocatori, uso il termine titolari, da alternare a Pasalic, a De Roon e a un sesto centrocampista che abbia il solito profilo alla Musa, alla Dopo, alla Sulemana, cioè un giocatore che stia in panchina e cresca dietro di loro. Quindi i nomi adesso che stanno girando, Gaetano è il nome forte di queste ultime ore per Cagliari, è un ragazzo che non ha mai giocato le coppe europee, non ha mai giocato nei contesti internazionali, non è neanche un bambino perché è un 2000, 26 anni, però è un giocatore che Sarri ha avuto nel Napoli da primavera, cioè lui era un 18enne che si allenava con la prima squadra ma non ha mai esordito, credo sia andato neanche in panchina quell'anno, era il 2017-2018 per farci capire. Quindi è un giocatore che Sarri ha già intercettato, seppur in una situazione molto diversa. Lo abbiamo visto segnare l'anno scorso qui a Bergamo a dicembre, o segnare o dare l'assist, non mi ricordo com'era andata, però mi ricordo che era stato lui, Esposito ha fatto l'assist e lui l'ha segnato. Quindi un giocatore che ha piedi buoni, tutto, potrebbe essere un primo innesto. Anche qui ricordiamo una cosa, l'Atalanta ha da una parte la rincorsa al quarto posto in campionato, che ovviamente richiede giocatori pronti, col profilo alla Pasalic, usiamo questo termine. Dall'altro hai una Conference League che almeno nelle prime sei partite ti potrebbe persino permettere di giocare, uso il termine, con la squadra di Serie C, l'Under 23, perché il livello è così basso che potresti anche giocare con la squadra di Serie C. Quindi, siccome leggo tanti nomi, è chiaro che il giocatore del Catanzaro che abbiamo citato poco fa, i due giocatori, se dovessero arrivare, arriverebbero per fare in una rosa di 24 giocatori il 21esimo, il 22esimo più o meno, e poi magari giocare in Champions League, in Conference League contro i Moldavi, contro queste squadre qua, sì, avendo una ribalta internazionale. Io penso che salirà anche qualche giocatore dell'Under 23, al netto dell'operazione di mercato, però Obrić in difesa è un giocatore che può salire, Levac a centrocampo un giocatore che può salire, Bavassori ha fatto già uno spezzone in Serie A a Firenze e potrebbe essere anche un giocatore di complemento che puoi utilizzare nelle partite del giovedì. Ripeto, se devi affrontare i maltesi o i ciprioti non devi scomodare Scamacca, soprattutto se va freddo a dicembre e tutto. Quindi io la vedo un po' in quest'ottica qua. È chiaro che per il campionato serve un regista vero, un Luis Alberto di Sarri. Qualcuno dice che potrebbe essere Samardzic il Luis Alberto di Sarri, io non sono così tecnico da dire sì o no. Comunque serve un Luis Alberto e serve un giocatore alla Milinkovic. Yashari per esempio non l'abbiamo quasi visto l'anno scorso perso si è spaccato subito la prima amichevole, è stato fuori fino a dicembre e poi è entrato, ora che è entrato era febbraio e il Milan era già in caduta libera, certo. Quindi un giocatore che se arrivasse arriverebbe come De Ketterer, cioè come un giocatore che non ha proprio fallito ma insomma ha faticato al Milan e va ricostruito qua. Secondo me è un giocatore forte, l'abbiamo visto anche col Bruges, è un giocatore molto forte. Si parla anche di alcuni giocatori, adesso ne parla un po' di meno, come Ricci o Vergara, che sono giocatori che non hanno mai fatto un salto di qualità. Vergara comunque ha giocato solo una mezza stagione in Serie A.
0: E sono tutti calciatori invece di cui parleremo poi nei prossimi appuntamenti con la nostra trasmissione. Sì?
1: A me che l'Atalanta prenda un 31enne non svincolato, non a parametro zero, sorprenderebbe. Dopodiché le vie del calcio sono infinite. Cioè a parametro zero sì, ma pagando no.
0: Grazie a Fabrizio Carcano del Giorno per questo contributo. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi do appuntamento domani alla stessa ora qui su Bergamo TV. Buona giornata.
2: Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play Today. La musica.

0: Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta. Sono le 19. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is Discovery Funk.

0: La lancetta dell'orologio ci dice che siamo ancora attorno alle 4 del pomeriggio, ma in realtà sto bleffando, non c'è nessuna lancetta, in realtà ho sotto il naso un display digitale, ma quello dice. Buon pomeriggio a tutti. Discovery Funk. Fantastic voyage to the land of funk. Questa è una di quelle giornate che mi piace prendere con calma. Approccio molto morbido, molto elegante, molto raffinato. Signore e signori, ancora una volta Discovery Funk, il nuovo disco di Lucassetto.
1: Hey, I'm Lucassetto and you are listening to Discovery Funk.

sempre la sensazione che questo ragazzo prima o poi possa avere una sua esplosione a livello planetario. È molto bravo, scrive molto bene e non abbiamo mai perso di vista il suo lavoro in questi anni recenti. Una quindicina di singoli, uno dopo l'altro, questo è il più recente ed è veramente incantevole. Nel fantastico viaggio nel

oggi è quella di mettere in fila alcuni tra i dischi più interessanti degli ultimi mesi, le nostre scoperte, le nostre perle, un po' la nostra struttura di base a Discovery Fine, mantenendo una certa morbidezza, una certa eleganza. Dopo Luca Setto, Alex Faniul, tocca agli immancabili.

0: Nella Trash Logout, che quella vive di vita sua, l'ultima canzone di Discovery Funk sarà una perla, un classico, una cosa che io vi consiglio così di ascoltare. Rimanete qui, siete nella terra del funk, un posto che oggi è un po' meno grezzo, meno polveroso. Ogni tanto ci piace cambiare l'assetto stilistico. Erano gli EMF Robots, questa è The Pressure.
1: This is the Z all the way from the Netherlands. You're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

di Dizzy, si chiama Hello World. Il fantastico viaggio nella terra del funk oggi, come consideravamo poco fa, ha fatto una scelta strategica di essere molto molto morbido, e lo possiamo fare ovviamente con i dischi contemporanei, però abbiamo a disposizione delle cose dal passato che sono veramente irrinunciabili. Ci sono canzoni che dopo ogni ascolto aggiuntivo, anche a distanza di decenni,

0: possa bastare dire Earth, Wind and Fire, Fantasy. Aggiungo All in All, che è il titolo di un album incredibile che consiglio a chiunque. Aggiungerei anche l'anno 1978, ma proprio per chiuderla in precisione. Vi aspetto domani, puntata del venerdì, quindi Discovery Dance. Ci ritroveremo attorno alle 4 del pomeriggio al centro della pista da ballo universale e disegneremo insieme il suono della musica a mani libere. Ora notizie, Alta Play, Yesterday e tutto quello che già sapete. Manca solo la traccia Logout. Celebriamo i 50 anni di un disco, di un gruppo che si chiama The Originals.
1: Discovery Funk.

0: Spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato, orario continuato.
3: La musica grande.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura la cronaca per raccontarvi quello che è stato un vero e proprio agguato all'ora di pranzo. Erano circa le 12 a Ponte San Pietro. Vittima un uomo di 34 anni di origini siciliane che fa il metalmeccanico in una ditta di Calolzio. Ebbene, al rientro ad attenderlo a casa nel cortile l'uomo ha trovato un commando, tre persone col volto coperto e con passamontagna lo hanno colpito a sangue violentemente e ripetutamente. Il cortile è circondato andato da ringhiere coperte da reti e sono stati vicini a vedere i tre scavalcare la recinzione. Uno di loro, armato di spranga, ha quindi iniziato a pestare il 34enne. Le grida del giovane, la richiesta di aiuto hanno richiamato appunto l'attenzione dei vicini di casa. Uno avrebbe addirittura memorizzato anche la targa dell'auto e l'avrebbe riferita ai carabinieri, che ora sarebbero sulle tracce della banda, però ancora in fuga. La vittima è ricoverata al Papa Giovanni, è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Alle spalle ha una denuncia per codice rosso, ma l'episodio di cui è stato vittima avrebbe una matrice del tutto diversa. Potrebbe trattarsi invece di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti, ma al momento l'uomo nega di avere conti in sospeso con alcuno. Indagano i carabinieri della compagnia di Bergamo. Purtroppo la fine di un giovane di 21 anni per una lite davvero shock.
2: Non ce l'ha fatta il giovane rimasto vittima di un banalissimo incidente stradale sabato a Bergamo. Samir Fermaca, 21 anni, è morto stamane al Papa Giovanni e i suoi organi saranno donati a persone che attendono di avere una seconda vita. Il PM Giulio Angelieri ha disposto comunque l'autopsia per verificare la causa esatta della morte e la dinamica esatta. Samir era caduto dalla moto guidata dal cugino sbilanciato dopo aver dato un calcio allo specchietto di un SUV. A scatenare la reazione del giovane, un sorpasso in circonvallazione che non aveva gradito. Samir era parso da subito in condizioni disperate e dopo tre giorni di agonia si è arreso. L'incidente all'altezza del Cristallo Palace sabato poco prima di mezzogiorno. A ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia locale. Samir, di origini albanese residente a Torre Boldone, viaggiava seduto dietro al cugino sulla moto di grossa cilindrata. Provenivano da Via delle Valli, la stessa direzione del SUV Audi guidato da un uomo. Erano entrambi fermi al semaforo. Alla ripartenza la moto ha dato gas ed è scattata in avanti, ma poco dopo il SUV l'ha raggiunta e superata, forse stringendo un po' la traiettoria a rientro dal sorpasso. È bastato questo, un banale sorpasso, per fare scattare la rabbia assurda dei due motociclisti che si sono riaffiancati a destra. Prima un insulto e pareva che tutto fosse finito lì, ma era solo l'inizio della tragedia. I ragazzi hanno risorpassato il SUV sulla destra con il passeggero Samir, che ha scalciato contro lo specchietto e si è sbilanciato all'indietro. La vittima quindi ha perso l'equilibrio e è caduta sull'asfalto. Il cugino a fatica è riuscito a tenere la moto e fermarsi. Per Fermaca invece l'impatto con l'asfalto è stato violento, ha battuto la testa, è andato in arresto cardiaco, rianimato a fatica sul posto dai medici del 118. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. Samir aveva deciso di donare gli organi e così sarà. La dinamica esatta descritta dai testimoni è confermata anche dal cugino, ma uno solo dei testimoni ha riferito però che anche una terza macchina, estranea alla lite, sarebbe giunta da dietro dopo l'impatto a terra del ragazzo e lo avrebbe investito o comunque colpito inavvertitamente. Senza fermarsi, però, la PM ha sequestrato il casco del giovane e dall'autopsia si aspetta di capire quali siano realmente le cause della morte.
1: La carta di identità, chi ancora non si fosse adeguato, beh, ha un po' di tempo in più, perché la carta di identità cartacea rimarrà valida fino alla sua naturale scadenza. Il limite quindi previsto e tassativo per il 3 di agosto è stato prorogato fino alla scadenza naturale. Nelle scorse settimane era iniziata la corsa negli uffici dell'anagrafe per procurarsi il nuovo documento, creando problemi soprattutto in alcune aree del paese. Da qui la decisione del governo di mantenere valido il documento fino alla sua scadenza. Non è ancora chiaro però se il vecchio documento cartaceo valga anche per l'espatrio, visto che la sua abolizione era legata a un regolamento europeo per la sicurezza che prevedeva le carte di identità digitali. Giornata carica di emozioni perché è il giorno della maturità, iniziato con il tema di italiano. Stamattina siamo andati a sentire alcuni ragazzi prima dell'esame, qualcuno decisamente agitato, qualcuno molto più tranquillo.
3: Dormito?
4: Poco.
3: Perché?
4: Ansia, caldo, un po' tutto.
3: Cosa ti aspetti da questa giornata?
4: Aspetto una prova con serenità comunque, di passarla, perché so che è un passaggio più che un voto, deve essere un passaggio sulla vita.
5: L'ansia si è fatta sentire, già dalla fine della scuola, però siamo tutti molto, molto preparati, dopo la nostra professoressa che ci ha fatto una bella romanzina, però siamo molto, molto preparati.
3: Cosa si pensa la notte prima degli esami?
4: È una notte non come le altre, abbiamo un po' di ansia come sempre, si fa fatica a dormire, però ce la si fa, ce l'hanno fatta tutti perché noi non dovremmo farcela.
6: Un po' di ansietà c'è, ma forse sbagliato non avercela, un po' di ansia, però entriamo dentro sereni, consapevoli di quello che siamo e quello che abbiamo studiato.
7: Molta ansia, però è anche una prova per capire se sono in grado, spero di sì.
3: La notte com'è andata?
8: Benissimo, ho dormito tutta notte. Non sono per niente in ansia, penso che vada bene, basta.
1: Parliamo invece di un altro tema e torniamo indietro al settembre del 2024, l'esondazione del Tremana. Se è vero che sul piano penale sono già 3 le richieste di archiviazione, su quello civile arriva una tegola per Comune e TEB, vediamo perché.
2: Era il 9 settembre 2024, il Tremana esondò. Nessuna pioggia eccezionale, secondo il consulente nominato dal Tribunale, che addebita invece la responsabilità al Comune di Bergamo e alla TEB. L'anticipazione, pubblicata dal Corriere della Sera, mette un tassello sulla vicenda che lasciò i residenti per 13 ore senza acqua né luce, oltre ai danni materiali per milioni di euro. Quella dell'ingegnere Fabio Paolo Ratti, consulente tecnico del Tribunale, è una perizia lapidaria. Il Comune, si legge, è responsabile al 75%, il cantiere TEB per il restante 25%. Le imprese, il consorzio di bonifica e la regione Lombardia invece, secondo lui, non hanno responsabilità. A quasi 2 anni i residenti abbozzano un sorriso. È l'alba del 9 settembre 2024. Il Morla e il Tremana esondano fra Monterosso, lo stadio e la Greenway. Responsabilità accertate quindi non sul piano penale, dove già ci sono state 3 richieste di archiviazione, ma su quello civile. Nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo chiesto dai condomini di via del Guerino, il consulente nominato dal giudice, quindi super partes, ha dato ragione ai condomini. Le conclusioni della relazione peritale per i residenti del civico 3 di via Guerino, assistiti dall'avvocato Ghisa Alberti, riscrivono sul piano civile quasi 2 anni di storia. Giunge a conclusioni opposte rispetto a quelle dei consulenti di parte che si erano pronunciati nei fascicoli aperti sul fronte penale. Le cause dell'alluvione, si legge, non sono riconducibili all'evento eccezionale di pioggia, ma piuttosto a fattori gestionali e di manutenzione. E in vista di un eventuale risarcimento, l'ingegnere ha stimato i danni. Poco più di 315.000 euro per quelli patiti dalle parti comuni del condominio, più 67.000 euro di valore degli oggetti contenuti nei box.
1: L'amministrazione comunale ha deciso di riqualificare l'ex chiesa di San Michele all'Arco in Città Alta, un edificio che davvero in pochi conoscono.
9: Un grande patrimonio architettonico, oltre che storico. Documenti lo citano nel IX e X secolo, ma le sue origini risalirebbero addirittura al 300 d.C., ma anche riferimento artistico e religioso, pur se non più edificio di culto dal 1955. Non molti conoscono o hanno avuto l'occasione di apprezzare l'ex chiesa di San Michele all'Arco in Città Alta a Bergamo, inglobata nel complesso monumentale della Biblioteca Mai e destinata nel tempo a ospitarne la vecchia emeroteca. Di proprietà comunale dal 2019, l'amministrazione del capoluogo intende riqualificarla, intervenendo su impianti, strutture e rivisitandone la destinazione, facendone uno spazio culturale nuovo e dinamico, parte integrante della MAI. Non più soltanto emeroteca, ma luogo aperto alle attività culturali, espositive e musicali, e soprattutto alla città, tanto che l'obiettivo è quello di portarvi fino a 10.000 persone all'anno.
10: Abbiamo colto l'occasione per avviare un restauro delicato e complesso, ma che consentirà a tanti cittadini e cittadine di fruire e vedere con i propri occhi e abitare anche dal punto di vista di attività culturale un luogo meraviglioso.
9: Oggi un progetto di fattibilità tecnico-economica, candidato al bando della Fondazione Cariplo denominato Programma degli Interventi Emblematici, punta a reperire le risorse necessarie all'intervento. Per completare i lavori serviranno 4.700.000 euro.
11: Noi auspichiamo che il progetto che stiamo proponendo sia preso in considerazione dalla Fondazione Cariplo. A noi pare di avere fatto elaborare dallo studio di progettazione del professor Rangonese un progetto di qualità che restituisce un luogo importante per la città.
9: Nell'attesa, l'amministrazione di Palazzo Frizzoni ha già messo a disposizione i fondi per la progettazione esecutiva. Sarà pronta per la metà di ottobre, mentre il cantiere vero e proprio dovrebbe rimanere aperto al massimo un paio di anni, tra il 2027 e il 2029.
1: Cambiamo invece tema e andiamo in carcere a Bergamo, dove gli agenti sono stati premiati per quanto hanno fatto nel periodo Covid.
12: 6 anni dopo i giorni più bui della pandemia, Bergamo non dimentica chi ha difeso la legalità e la sicurezza della comunità dall'interno delle mura del carcere. Più di 50 gli agenti premiati dalle massime autorità del territorio, uomini e donne della polizia penitenziaria che nelle drammatiche giornate dall'8 al 9 marzo 2020 si trovarono a gestire una rivolta senza precedenti.
13: Io vengo da un contesto estremamente piccolo, un contesto penitenziario di 40 detenuti, quindi che è sondrio, e quindi venire qui a Bergamo ha significato innanzitutto decuplicare, se non più, i miei sforzi, i miei ritmi e la quantità di lavoro, e sicuramente anche la complessità. Per questo mi ha enormemente arricchita e al tempo stesso è stata anche la sfida più importante per me.
12: Oltre a fare memoria, la giornata ha celebrato l'alto valore della Polizia Penitenziaria di Bergamo, guidata dal commissario capo Vincenzo Chepinti e dalla direttrice Ilenia Sant'Antonio.
14: Vivere e affrontare situazioni di tensione, di rischio, come quelle, diciamo, delle rivolte negli istituti penitenziari, è quanto di più complesso, sia a livello emotivo e quindi, diciamo, come vissuto proprio esperienziale, che anche da un livello operativo e quindi di intervento, che non lascia sicuramente impassibili e ha portato sicuramente nel periodo della pandemia la recrudescenza dei fenomeni di rivolta che hanno interessato tutti gli istituti penitenziari a dover tirar fuori qualcosa in più.
1: Il precampionato dell'Atalanta targata Sarri si arricchisce. La prima amichevole internazionale ufficializzata dal club nerazzurro sarà il 2 agosto. L'Atalanta sarà in scena in Olanda per affrontare il Feyenoord con calcio d'inizio alle 15. Previsioni meteo, farà molto caldo.
15: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. In Lombardia si tiene una giornata di venerdì caratterizzata da ampi spazi assolati per la persistenza dell'anticiclone africano, eccetto qualche temporale di calore pomeridiano su Alpi e Prealpi. Il caldo si farà sentire con anche punte di 35-36 gradi. In dettaglio sulla provincia di Bergamo, contesto ampiamente soleggiato con solo qualche fenomeno pomeridiano sui monti e temperature massime a tratti anche oltre i 35 gradi. Poi, dando uno sguardo alla situazione per la giornata di sabato, il contesto sarà molto simile, ancora dei temporali di calore che si ripresenteranno sui monti, temperature massime che a tratti raggiungeranno anche i 37 gradi all'ombra. E infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, il caldo continuerà ad essere intenso con anche le minime che saranno tropicali. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
16: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
17: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
18: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta Play.
1: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

Radio Alta. Sono le 20.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 23 e un minuto. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.